Mettete la salsa pronta, la mettete nei datterini appena saltati, fatti un pochino abbrustolire. Una volta pronta, la pasta va messa risottata, perché così si dice, messa al dente nel sugo pronto. Non utilizzatelo tutto perché sarebbe uno spreco. Utilizzate quello che vi serve. Il resto potete farci bruschette, potete farci la parmigiana, potete usarlo in mille modi diversi, ma quel sugo l'avrete fatto voi e sarà squisitissimo. D'accordo? Quindi, ricapitolando, la pasta al dente va risottata nel sugo che avete preparato, quindi ci sarà la forma del pomodoro, quello che non avete frullato, e invece è il pomodoro con il frullato. Sarà qualcosa che di straordinario, ma no, non di più, è una semplicità assurda, sono i nostri prodotti, è qualcosa che la nostra terra ci regala, ma anche i nostri balconi, volendo, perché anche se uno ha una bella terrazza può coltivarsi le più strane, le più varie forme di pomodoro e varianti di pomodoro, ci sono quelli viola, quelli gialli, quelli arancio. Io ne vado pazza soprattutto per i colori, ne faccio anche l'estate scorsa ho fatto dell'insalata fatta in modo particolare con tutti i pomodori, il pecorino. No, è stata veramente una cosa molto bella. Non è facile trovare qui il pecorino, tra l'altro, o vai nei grandi centri commerciali, ma certi commerciali un pochino più piccoli, un pochino più complicato da reperire. Ce l'hanno sotto forma di formaggio, non di formaggio spalmabile, e io amo di solito, soprattutto d'estate di più, come vi ricordate nell'almanacco. L'almanacco ci suggerisce sempre il pecorino con qualsiasi cosa. Ora, il pecorino può non piacere, la rubiola sì, la rubiola la possono mangiare tranquillamente anche i bambini che non la sputacchiano, quindi la rubiola la utilizzate al posto del caprino e viene fuori qualcosa di straordinario, molto più delicato, ma si sposa comunque molto bene perché ha, seppur meno, ha sempre una piccola componente di acidità che piace. Piace, ma non dà fastidio perché la componente dolce è più buona. Non ho risposte da darvi se siete intolleranti al lattosio o allergici, quello non ci dovete neanche guardare a queste cose e mi dispiace molto perché se è una disgrazia essere celiaci, è ancora di più una disgrazia essere allergici sia al glutine, che è una cosa diversa essere allergici che intolleranti. E che nel 2026 ancora questa cosa non venga assimilata fa girare un po' le palle, ve lo devo dire onestamente, cari miei colleghi ristoratori. Siete degli inetti, incapaci. L'85% di voi veramente dovrebbe tornare sui banchi di scuola. Detto questo, mi sono rifatta a questa frase per il semplice motivo che il campione olimpico Aldo Montano, notizia di 3 giorni fa, è finito all'ospedale rischiando di morire perché è andato a un ristorante a Roma e ha detto molto chiaramente di essere allergico alla caseina. E l'hanno fatto mangiare ed è finito all'ospedale. Ma ha finito l'ospedale, ma l'hanno preso per i capelli. Ma vi rendete conto la gravità e l'ignoranza? Un giorno io andai, mi ricordo qualche anno fa, andai a mangiare fuori e dissi: guardate, io sono celiaca, mi potete ospitare? Sì, se qualsiasi cosa ordina, cioè non, mi dissero, attenzione, la cameriera, la pancetta non c'è in tutti i piatti. Scusa. Lì mi sono spaventata tantissimo. Ho guardato la ragazza che è la mia amica e gli ho detto: senti, andiamo via da qua perché qua io ci rimango. E così ce ne siamo andati. Cioè, se la formazione del personale è importante tanto quanto la giusta presentazione del piatto, è fondamentale. Se voi non formate delle ragazze, i vostri ragazzi ai tavoli, non devono essere sommelier, perché se volete dei sommelier, quelli ve li pagate. Perché c'è gente che fa dei corsi, spende un sacco di soldi per sapere tutto dei vini. O voi lo sapete, o non dovete tirare due ragoni così ai vostri camerieri. I camerieri devono già fare tanto. Magari possono consigliare il vino, ma di base, caro mio imprenditore, caro il mio manager o chef, che magari sei pure il proprietario, se tu all'inizio di stagione non formi questi ragazzi, avrai delle grosse grane. Avrai della gente che ti porta i piatti con il dito
nel piatto e non è una barzelletta.

zelletta come quella di Proietti. Quindi non stiamo parlando di spettacolo, stiamo parlando che non, sì, non voglio dire che dovete spendere dei soldi per formare il personale, ma sarebbe anche gradito che qualcuno sapesse che cos'è la differenza tra intolleranza e allergia, che cos'è la caseina e il lattosio, per farla proprio breve breve. Ma che in realtà non esiste l'intolleranza o l'allergia al lattosio, ma esiste alla caseina. È solo che non possono togliere la caseina dai formaggi, perché verrebbe una cosa di un costo esorbitante che non si può permettere nessuno. Quindi è molto più complicato essere allergici che essere intolleranti. La mia è una malattia autoimmune, che mi permette alcune cose e tante altre no. Ma chi è allergico al glutine? Perché ce ne sono? Su quelle cose non si scherza. E se voi non preparate non solamente la vostra brigata di cucina, ma anche la sala, finite nei casini. Adesso molto probabilmente quel ristorante di Roma finirà nei casini. E vaglielo a pagare tu. Perché sicuramente non puoi. E questo è finito in ospedale. Questo è finito in ospedale con la cannetta e i medicinali. E ne avrà per un bel po'. E l'hanno preso in tempo. Figuratevi se uno può andare al ristorante, momento meraviglioso che ti concedi con gli amici, con la fidanzata, con i tuoi genitori, con qualsiasi, con chi sceglie di andare al ristorante è perché vuole quel momento di coccola, quel momento di pausa, quel momento di non voglio pensare a niente. Dal momento in cui sono celiaca e siamo celiaci o siamo intolleranti, siamo. Allora, la gravità della cosa è non conoscere le regole basi. La gravità della cosa è quando siamo dei rompicoglioni, scusatemi il termine, dal momento in cui decidiamo di andare al ristorante, ma i miei soldi sono tanto quanto quelli di chiunque altro non abbia nulla, o almeno crede di non avere nulla, perché sappiate che ci sono 600 milioni, scusate, 60 milioni di persone che non sanno di essere celiaci, ma lo sono, altro che se lo sono. Quindi, chiusa la parentesi. Se io sono una rompicoglioni, tu non sai fare il tuo mestiere. Perché è un conto essere vegani e vegetariani, quella è una scelta. Ma io, come tante altre persone, come Aldo Montano, come non abbiamo scelto questa cosa perché? Perché fa moda, perché poveri animali sicuramente. Io ne ho in casa tre perché li ho adottati. Tutti e Mauro mi ferma, altrimenti non avremmo di che mangiare noi, ma di che sfamare i nostri e di 1.000 cani che vorremmo avere, se non, per non parlare di caprette, asini e quant'altro. Ma il problema è che c'è un'ignoranza spaventosa in un mondo dove mi tengo aggiornato, fa figo. Allora cosa fanno? Ti presentano il piatto perché adesso va di moda spennellare oppure fare i puntini con le varie salse. Ma che cacchio me ne frega? Che cacchio me ne frega se poi nel tuo ristorante io non posso mangiare? Oh, signore, noi non garantiamo la non contaminazione. E lo so, perché questa è la frase paracula, paracula per eccellenza. Quindi, e cos'è che dicono? Dicono, se stai male la colpa è tua, io te l'ho detto, ah, me ne lavo le mani. Ha Ponzio Pilato, nel 2026. Nel 2026 tu ancora stai qui a preparare le cremine, le salsine con la farina di grano anziché con la mezzina o con la farina di riso. Ma ti devo venire io a insegnare a cucinare. Ma porca miseria. Allora, qui c'è, tra l'altro, una pizzeria dove è molto rinomata, molto, molto, molto, molto buona. E dice, a febbraio 2027 mettiamo il forno per i celiaci. Ma davvero? Cioè, quella del celiaco non è una moda. Sicuramente la nostra pasta ti rimane meno addosso rispetto a una pasta con il glutine, cioè ci senti meno pesante. Per assurdo, si possono mangiare 250 grammi o anche 300 grammi in due, okay, e essere sereni, non avere nessun tipo di peso, ma non fa dimagrire. Cioè, non è che non ti rimane addosso a livello di carboidrati, attenzione. È tutta un'altra faccenda questa. È che per noi, che poi io sono arrivata tra l'altro a una diagnosi tardiva, tardiva, e avevo già i villi intestinali finiti. Quindi prima di arrivare lì, ma nel 2026 che ve la tirate tantissimo, imparate a cucinare senza glutine, e non è facile, lo so anch'io, grazie.
mi sono presa un master a Milano.

Di un anno, ho sudato un anno per avere quel master, per poter creare senza glutine. Ah, che tra l'altro sono molto indispettita anche quando c'è una pasticceria non lontano da qui, dove mi hanno portato i cugini di Mauro, che ormai sono anche i miei cugini, dove si vantavano di fare tutto senza glutine. Probabilmente complice il caldo, non lo metto in dubbio. Ho assaggiato queste famose zeppole, io avevo fatto le graffe e le mie graffe sono straordinarie. Ci vogliono però 13 ingredienti, tutto pesato al millimetro, al grammo, scusate. E insomma, ho assaggiato queste graffe e lui si vantava, gli ho chiesto, scusi, ma usate farine mix industriali o farine naturali? La risposta, sapete cos'è stata? Noi pesiamo tutto al grammo, eh? Ah, noi pesiamo tutto al grammo. Non mi ha risposto. Allora, io avevo troppo caldo perché fare domande, essere inquisitoria, non voglio fare quella che ne sa più di, probabilmente non ne so assolutamente più di del pasticcere, assolutamente. Mi dice poi, e poi noi usiamo solo olio d'oliva. Ah, figa, ma come olio d'oliva? Ma come olio d'oliva? Cioè, ragazzi, quella graffa piccolina, perché comunque mi stava in una mano, quella zeppola, come diavolo si chiama qui? Questa zeppola pesava 20 kg. Intrinsa, e Mauro mi dice: ma è così, qui si mangia così, ma non è vero, perché io ti ho visto le zeppole che hai mangiato tu in piazza in corso a Napoli, erano leggere come delle nuvole. Questa pesava 16 kg, era un bambino di 2 anni il suo peso, e infatti ne mangi una e poi ti stai male. Poi ho assaggiato anche la brioche. La brioche, qui il cornetto lo chiamano. Il cornetto fatto con la sfoglia. Questo anche lui sarebbe stato intorno dai 10 ai 22 kg. E le, come si chiama? Pasticciotto. Pasticciotto, questo pasticciotto è un tiro, è veramente, avete visto il tiro del peso? Ora io dico, va bene tutto. A parte che lo prendevi in mano, si sgretolava tutto, neanche il tempo di metterlo in bocca e di morsicarlo. Ci sono persone che dovrebbero comunque fare sempre corsi di aggiornamento, chi già sa fare e chi non sa fare, ma si permette di ospitare una persona allergica, allora devi stare veramente molto attento. Piuttosto di no, anche se Aldo Montano dice: guardi, mi dispiace, ma non la possiamo ospitare perché rischiamo. Allora, lui rischia solo, no, no, lui non rischia la contaminazione, lui rischia dal momento in cui lo mangia. Se non ricordo male, mentre il celiaco, sia che sia intollerante, sia che sia allergico, comunque rischia di sentirsi male. Non ci sono diversi gradi di celiachia, ce n'è uno solo, ma ognuno di noi reagisce in modo diverso. Perché anch'io so, anche a me hanno detto: ma che livello di celiachia è? Ma porco di... Ma devi veramente studiare. I corsi di formazione per il personale non costano tanto. Scusate, se trovate persone oneste. È che quando mi altero poi succede questo. Comunque, tornando alle cose più belle, io ho letto questa cosa meravigliosa. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. Dicevamo, le regole non scritte dei napoletani. Questa cosa non la dico a voi che già state qui e sapete tutto, ma le dico alle mie amiche di su che vengono giù, perché io mi sto facendo anche una cultura, ho iniziato da una settimanella, una cultura coreana. Io voglio sapere tutto perché prima o poi andrò in Corea del Sud, ovviamente, e voglio sapere tutto, voglio comportarmi in maniera perfetta. E perché non farlo nelle varie città, soprattutto una città che è un mondo come Napoli? E allora dico, care amiche, cari amici, che siete stati magari a Napoli mordi e fuggi, ma avete intenzione di venire sulla costiera, perché poi quello è, la zona quella è. Sentite un po'. Il caffè non si rifiuta mai. A Napoli il caffè è una scusa per parlare, rivedersi, per fare pace o semplicemente per stare insieme. Dire di no significa rinunciare a tutto questo. E poi ho scoperto che è anche estremamente sgarbato, ma loro sono capaci di bere 7-8 caffè al giorno, cosa che noi al nord non lo facciamo. Dai, non mi dite cazzate, non mi dite che noi al nord beviamo, se beviamo 4 caffè saltiamo in aria, dai, su, e poi vediamo chi beve tanto caffè, è meglio un bicchiere di vino. Comunque, al sud è così, ok? La pizza si mangia con le mani. Le posate sono facoltative, non è una questione di galateo, ma di tradizione. La

pizza nasce come cibo di strada e ancora oggi il modo più autentico per mangiarla è con le mani. Io sono stata in via dei tribunali, ovviamente io non sono fortunata per cui non ho potuto mangiarla, però c'è un posticino in via dei tribunali dove ti danno questa pizza che costa 1 euro, 2 euro, questa, proprio una pizza, e la chiamano pizza... la devi piegare, forse a tasca, non mi ricordo, comunque la pieghi e la mangi per strada a morsi, è una pizza intera, è grossa così, ma credo che costi 2 euro. La mia amica Flora mi ha detto: Massimo, ma pensa che un paio d'anni fa costava 1 euro, poi ovviamente tutto costa, è tutto a un rincaro, ma 2 euro una pizza grossa così, buonissima tra l'altro, perché c'era una fila infinita di persone che stavano facendo per questa pizza portafoglio, mi pare che si chiami pizza portafoglio. Io non sono così fortunata, non la fanno senza glutine, però una volta nella vita fatelo, che cavolo ve ne frega, tanto non vi sporcate perché ve la danno in maniera che è impossibile quasi sporcarsi. Se incontri qualcuno per strada, un semplice ciao non basta. La conversazione minima dura almeno 5 minuti, se poi non vi vedete da un po', preparati a cambiare programma. Questa cosa è un po' difficile. Questa cosa da noi diventa un po' complicato, perché se sei per strada e stai camminando, stai andando da qualche parte, non stai facendo una passeggiata per piacere, stai sicuramente andando in un ufficio a ritirare una cosa, ti aspettano da una parte, ho un appuntamento dall'altra, è difficile che ti fai una passeggiata tanto bene, magari il fine settimana può capitare, ma che vita! Se entri in una casa napoletana, uscirai avendo mangiato. Che tu lo voglia oppure no, puoi dire di aver già pranzato, di essere a dieta o di avere fretta, la risposta sarà sempre la stessa: assaggia almeno qualcosa e alla fine ti ritroverai con il piatto pieno. Ma è così, perché se io vado da Flora, dalla mamma di Flora, Simona vuoi il caffè? No, guarda, l'ho appena bevuto. Ah, prendi un succo. Ma no, un bicchiere d'acqua? Sì, non puoi rifiutare tutto, il succo, l'acqua, un bicchiere di un amaro, ti offrono qualsiasi cosa. E quando te ne vai, non te ne vai a mani vuote, perché se hanno preparato qualcosa, portati a casa questo. Ma no, veramente, io, no, portati a casa, non ti preoccupare. E se non hanno pronto niente, ti regalano una bottiglia di vino. Questo sono un'ospitalità che lo vedi che lo fanno con il cuore, non gli costa nulla. E io sto imparando questa cosa meravigliosa, ma non che non fa, sì, non fa parte delle mie corde, però per esempio faccio il pane e ne do se riesco, o ne do metà a loro, oppure ne faccio due pagnotte, una per me e Mauro e una per i miei vicini di casa. Facciamo un dolce, adesso è estate, facciamo le granite, ma viene un pochino più complicato. Ne do un po' a loro. Loro purtroppo spesso cucinano, quasi sempre cucinano col glutine, ma non smettono mai di pensare a Mauro. Tipo, ci dispiace, non abbiamo preparato nulla senza glutine, li può mangiare solo Mauro, non mi fanno la carineria di avvertirmi, almeno lui ha mangiato e io sono sempre la ciuccia, ma va bene, non fa niente. La domanda "hai mangiato?" è un modo per dire "come stai?". È meraviglioso, questo lo abbiamo ereditato dalle nostre mamme, però, perché io penso che in tutta Italia qualcuno che ti qualsiasi, la tua morosa, il tuo fidanzato, tuo marito, mamma, papà, nonna, zio, tutti dicono "hai mangiato?". È meraviglioso. È meraviglioso, è più di un "ti voglio bene". È una domanda che racchiude attenzione, affetto e ospitalità, perché a Napoli il cibo non serve solo a sfamare, ma anche a far sentire le persone amate. In sé questa domanda è stupenda. Io amo molto quando anche mi si fa questa domanda, perché non è retorica, perché potrebbe non fregartene niente di quella persona, ma se gli chiede "hai mangiato?", significa che ti interessi a lei, ti interessi alla sua salute e vuoi in qualche modo prenderti cura. Meraviglioso. A Napoli si dà del voi. Questa cosa è interessantissima. Prima ancora del lei era questa la forma di cortesia più usata. Ancora oggi in molti quartieri continua a essere un segno di rispetto verso gli anziani. L'ironia sì, ma l'educazione no. A Napoli si ride tanto, ma si sa anche quando è il momento di fermarsi. La battuta migliore è quella che fa sorridere tutti, non quella che mette qualcuno in difficoltà. E tornando al voi, mi ricorderò sempre, poi chiudiamo perché siamo addirittura d'arrivo,
ma ne parleremo ancora,

Dimenticai i miei occhiali sul bancone del bar. La ragazza, molto carina, mi disse: Signora, sono vostri questi occhiali? E mi vostri. Sono stato il Papa. E Mauro mi disse: Ma questo era già 3 anni fa, quando ancora non frequentavo. E l'ho trovata una cosa così bella. C'è chi la ritiene una cosa cafona, per me non lo è. Per me dare del voi è di una dolcezza, è di una premura, è di un rispetto meraviglioso. Tant'è che i cugini, i nipoti, danno del voi al papà di Mauro, perché è una persona comunque autorevole, è una persona anziana e la trovo una cosa di estremo rispetto. Torneremo ancora a parlare di un sacco di cose e anche di cibo. Domani è giovedì. Magari facciamo un po' di oroscopo domani, vediamo se c'è qualche notizia un po' così. È tornato Alfonso Signorini. Va bene, ma non ne parliamo oggi, ne parliamo magari domani. Un bacio grande e buonanotte.

0: Good afternoon, everybody.
1: Bene, signore e signori, buon pomeriggio, grazie mille per essere qui. Dunque, direi che, come sapete, questa è una giornata veramente molto molto importante per l'AC Milan. Per me è veramente un piacere essere qui con voi, essere qui proprio alla casa a Milan e presentarvi il coach. Allora, avete visto quante cose sono cambiate nell'arco dell'ultimo mese, anche dalla fine della stagione? Qual è stato l'obiettivo? L'obiettivo era di rivedere proprio la nostra organizzazione che riguarda il calcio. E beh, vi devo dire che per la prima volta, per quanto riguarda il periodo in cui sono io proprietario dell'organizzazione, ci sarà molto di nuovo, molto alto, nel senso che, guardate, primo punto che ho deciso di portare avanti, mi sono detto, adesso voglio proprio guardare al meglio, concentrarmi su questa posizione, quella del coach. Quando guardo le varie organizzazioni di football, di calcio in modo particolare, vedo che c'è il rapporto da una parte tra il coach, poi la proprietaria, poi il management. Beh, questo rapporto, come dire, incrociato è fondamentale, per cui sappiamo bene che molto molto spesso, in tante circostanze, che succede? Si va prima dal capo, poi c'è il direttore sportivo, poi c'è l'allenatore sotto o il coach, e quindi abbiamo fatto qualcosa come 6 mesi appunto di meeting, di lavoro, di riunioni, tutte concentrate in un mese. Ho incontrato tantissime persone straordinarie, credetemi, che arrivano da tutto l'ecosistema calcistico. Tutto questo vuol dire poter fare uno sforzo, ricostruire, rafforzare, rivedere il rapporto appunto fra il tecnico, il management e la proprietà. C'è un ingrediente molto importante in tutto questo processo, che è il nostro target, è tutto quello che noi vogliamo raggiungere. Come dire, fondamentalmente vuol dire riportare l'AC Milan a quello che è il suo heritage, il suo grande e glorioso passato, per cui questo è molto importante per noi, è importante per i calciatori, per i giocatori, per i fan, i tifosi. Dobbiamo tutti respirare di nuovo quell'aria. Noi giochiamo per vincere, non è che oggi ci mettiamo a giocare solo per non perdere. No, noi vogliamo giocare per vincere. Questo deve essere il nuovo stile del nostro football. Questo vuol dire attacco veramente in ogni singolo momento. Deve essere un calcio eccitante, interessante, entusiasmante, bello veramente da guardare, da seguire. Vorrei creare qui una nuova cultura. Guardate, è tipico del mio modo di fare. Allora, stop con il passato, sono qui adesso, sono qui con voi, sono responsabile, certo io prima linea, ma dietro di me, attorno a me, meglio ancora, c'è tutto un team e ci abbiamo lavorato insieme su questi obiettivi nell'ultimo periodo per arrivare a questa posizione, cioè per avere Rube veramente come pietra miliare, pietra fondativa per la nostra nuova organizzazione calcistica. Vi ricordo che appunto il nostro team ha una grande profondità, questo è il termine giusto, per cui abbiamo Amsterdam, abbiamo Casner, abbiamo Thiago, e poi abbiamo Jovan Karaschi, e poi Vincenzo Vergin, e poi abbiamo Donato Il Monte. E guardate, è veramente importantissimo per me parlare di queste persone, per me e per l'organizzazione, e ho preso veramente le mie persone migliori e le ho portate all'interno, come dire, proprio a casa appunto del Milan, AC Milan appunto. Guardate, noi faremo sì che le azioni che vedrete parleranno da sole, e saremo felicissimi di iniziare questo percorso appunto con voi e soprattutto con Ruben.
2: Buongiorno Ruben, volevo sapere se da questi primi momenti, da queste prime fasi della vita rossonera, la città, i tifosi, le persone del Milan, hai avuto la sensazione in questa nuova legacy più di un club, più di un'azienda o soprattutto di una famiglia, la famiglia rossonera, mister?
1: Guardi, allora innanzitutto mi voglio scusare perché non parlo italiano e oggi quindi in modo particolare, insomma, con i tifosi mi spiace veramente nei loro confronti. È veramente molto importante per me cercare di imparare quanto prima l'italiano per rispettare la vostra cultura e quindi prometto, insomma, di farcela il più velocemente possibile. Ci ho provato nei primissimi giorni, lo ripeto, so quant'è l'importanza l'allenatore del Milan e il fatto che appunto possa esprimersi nella vostra lingua in italiano. In ogni caso continuo e vi dico, è un onore essere qui, sono felicissimo e guardate, sento la città fatta di persone che ci seguono, che mi seguono e Allora, quella volta adoro quel luogo, parlo di Milanello, perché è qualcosa di strepitoso, di eccezionale. Qualcuno mi dice, ma no, è un po' demodè, un po' vecchio, ma no, assolutamente no, c'è tutto e tutto quello che serve. E personale che ho incontrato, assolutamente strepitosi, ho visto persone fare un lavoro meraviglioso, guardate, non potrei essere più felice, mi sento assolutamente a casa e per il momento, ecco, veramente tutto questo che volevo dire, è un grande piacere essere qui. Peppe Di Stefano Sky.
2: Benvenuto mister, prima diceva Jerry Cardinale serve un calcio bello, offensivo, propositivo, non so se è un sogno per te quello di allenare il Milan, sei tifoso del Milan da piccolino, ma ti chiedo se c'è un Milan del passato che ti ricordi e che vorresti magari ripetere, emulare, Sacchi, Capello, Ancelotti o i grandi Milan del passato, qual è la tua foto, la tua immagine, il tuo grande ricordo da milanista se lo eri da piccolino?
1: Allora, guardate, innanzitutto Jerry giustamente vi ha detto che vogliamo giocare a calcio, quindi niente pressione, proprio niente pressione. La qualità di gioco è fondamentale. Poi mi ricordo tantissimo del Milan, Ancelotti certo per il mio personale, perché insomma è un po' più giovane di me. Io ricordo moltissimo, ho guardato tantissimo giocare, far giocare Arrigo Sacchi, la difesa, veramente la pressione stile Arrigo Sacchi ha portato tantissime nuove idee in campo, il fatto stesso di giocare d'attacco, di difesa, ricordo Capello, il suo team, la sua squadra veramente incredibile, non so più quante partite giocate di fila, vi ricordate, senza perdere, insomma qualcosa come 80 volte ha vinto in casa consecutivamente senza perdere, veramente incredibile. Guardate, il passato del Milan non è solamente, come dire, la squadra, è tutto l'insieme dei giocatori, Van Basten, Hullet, vi ricordate, veramente dei giocatori straordinari, ma quando si fa riferimento appunto al Milan è la squadra in generale, sono le persone, questa è la cosa più importante. E quindi ecco, se dovessi scegliere un ricordo sarebbe difficilissimo scegliere uno solo, guardate, perché seguo il Milan certo da quando ero giovane, però insomma sono un grande fan appunto delle mie squadre portoghesi, Benfica, mi ricordo benissimo le finali appunto nel 90, sicuramente molti di voi lo ricorderanno. Beh, era una famiglia quella, è una famiglia nuova questa, quindi ho bellissimi, profondi ricordi dell'AC Milan, adesso ci sono dentro completamente, sento il piacere, sento la responsabilità. E, certo, so che sì, è un campionato in cui è molto difficile vincere, però insomma, noi siamo qui appunto, mi diceva prima, per non solo giocare, non per evitare di perdere, ma per vincere. È una bella sfida, vedremo.
3: Andiamo da Dazon, Federico Sala.
4: Buongiorno mister, benvenuto innanzitutto. Io proseguo nel solco dello spettacolo dei gol e lei avrà l'onore e l'onere di allenare il giocatore più caro nella storia di questo club. Vado subito su questo tema, cioè su Gonzalo Ramos, chiedendole perché è l'attaccante giusto per la sua squadra, visto che al Milan manca un giocatore da 20 gol da tantissimo tempo, da 15 anni, e già che ci sono, quante probabilità ci sono di vederlo con un altro portoghese, ovvero Rafa Leao, visto che siamo tra portoghesi, diciamo così.
1: Dunque, guardi, non voglio parlare, come dire, di livello individuale, no? Nel team, certo, sono dei giocatori, sono dei player, c'è dietro tutto un budget, c'è il costo, non spetta a me dire perché è stato scelto. Allora, sicuramente vedo la squadra, vedo il lavoro di squadra che certo è fatto di persone, guardo il profilo del team, il profilo delle squadre, e mi piace vedere degli eccellenti giocatori, che poi ognuno ha il loro obiettivo e il loro incarico. Allora, non è semplicemente il fatto di vedere un nome, noi guardiamo un profilo.

0: Dopo vediamo cosa c'è dentro e dietro, facciamo scouting, cioè ricerca attiva dei migliori, e ci credo moltissimo appunto in lui, no, Ramos, perché l'avete visto con la Croazia, avete visto veramente con tre difensori che gli stavano addosso e ha segnato, insomma guardando appunto le partite in Italia a volte succede proprio questo, insomma sono dei team che fanno veramente molto bene quel tipo di lavoro, si riesce veramente a fare gol nonostante appunto questa pressione assoluta. Guarda, uno degli aspetti veramente molto importanti per quanto riguarda il Salo, e delle volte appunto le persone guardano il talento del giocatore e basta. Io vedo un player guardandolo appunto giocare 5 minuti, per me è importante vederlo giocare in quel modo al meglio per tutto il tempo. Si tratta di vederlo giocare ben inquadrato e inserito nella squadra, e a noi serve esattamente questo tipo di lavoro, quindi semplicemente guardate Gonzalo giocare, vi bastano 5 minuti e capirete quindi che si mangia insomma uno, due o tre difensori contemporaneamente. Guardate, è più di un giocatore, per me è un messaggio, lui è la nostra squadra, è un messaggio che ci dice crediamo nella squadra, crediamo nel gruppo. Ecco lo sforzo che bisogna fare, sono felicissimo perché è stato un processo anche relativamente veloce, e questo ha rafforzato quello che credevo prima, cioè quello che veramente voglio cercare di fare qua, dare forza. Beh, poi ovviamente con Raffaella, anche lui ha giocato benissimo nella Coppa del Mondo, è uno dei nostri giocatori con la G maiuscola, ma sono felicissimo proprio del team, della squadra in generale, sono, dico in italiano, sono un allenatore felice.
1: Claudio Raimondi, Mediaset.
2: Eccoci, Gerry Cardinale ha introdotto insomma l'obiettivo, è ambizioso, ci sta mettendo la faccia, è sempre più vicino al Milan come mai era accaduto. Questo è un grande supporto per te e chiedo allora a questo punto, tu sei anche famoso per delle frasi iconiche quando eri alla guida, per esempio dello sport, in primo anno c'era un po' di scetticismo, si aveva di anni di infelici, no? Per quello che era l'altra parte di Lisbona, e tu a tutto questo scetticismo avevi risposto con una frase, e adesso io non sono portoghese, era più o meno e se corre bene, tipo e se andasse bene, e poi alla fine dopo 19 anni è arrivato il titolo che non riusciva più a vincere. Quindi ti chiedo, in tutta questa rivoluzione te la senti che quale dire come slogan e se poi la mia avventura andasse bene?
3: It's harder.
0: Certo che sì, guarda, è difficile, ci sono appunto delle frasi, come dire, così piene di significato, però attenzione, a parte il dire, bisogna poi corrispondere con delle azioni a quello che diciamo, quindi far corrispondere. Sono delle squadre, sono dei club veramente iconici, guarda, so benissimo che è una sfida, però guarda, è sempre più di un titolo, è sempre più di uno slogan, è sempre più di una frase, vuol dire appartenere alla storia di qualcuno come questo, che è un nome iconico veramente. È il tipo di sfida che a me piace raccogliere, di cui sono alla ricerca. Posso dirti questo, sono felice, anche se succedesse appunto qualcosa qui, sarei comunque più felice nella mia vita, e mi dico sempre, sarò più felice avendo provato, anche quando quel provare non porta a un eccellente risultato. Allora, è qualcosa di veramente personale ed è veramente difficile dire durante questa sfida la raccolgo. Penso veramente che avevo delle idee, una certa mentalità con lo sport come quelle che ho adesso qui, certo ero molto più giovane e grazie a queste ultime avventure forse mi piace di più adesso sentire di avere fame di successo, fame di farcela, credo in questa struttura, credo nel AC Milan. Bisogna veramente conoscere molto ma molto bene le caratteristiche del football italiano. Adesso vediamo anche le altre squadre, vediamo altri campionati e vediamo come lavorano gli altri, cerco sempre di confrontare e di imparare. Quello che posso dire adesso è che tutto quello che pensavo in quel momento quando ho pronunciato le frasi che tu mi hai ricordato, ripeto, è qualcosa in cui credo ancora oggi e certamente le cose andranno bene. Certo.
1: Andiamo da Andrea Ramazzotti, la Gazzetta dello Sport.
4: Salve mister, sono qua, benvenuto. Come parto da quello che ha detto il collega poco fa, allo Sporting lei ha scritto pagine storiche, ha riportato il club alla vittoria dopo tanti anni. Qua il Milan è alla ricerca di un altro traguardo importante che sarebbe lo scudetto della seconda stella. Questo è forse è il grande obiettivo, il suo grande obiettivo in questo, in questa avventura.
3: Yes, it's the first thing when you put
0: guardi,
3: yourself,
0: allora, ricordo sempre questo, quando ci si mette in gioco abbiamo la nostra squadra, giusto?

0: ci si mette in discussione, ci si guarda, si guardano le partite, bisogna vincere tutte le partite, più partite possibili, più giochi possibili. Questo è un primo grande step. Certo che noi vogliamo vincere con la seconda stella. Guarda, so benissimo che è difficile, so che sarà dura perché ci sono mille ingredienti, però non so veramente quale possa essere veramente la sfida numero uno, quella più grande, quella più difficile andare avanti. È difficile dirlo adesso, appunto, però è chiaro che l'obiettivo fondamentale, il goal veramente per eccellenza adesso è essere di dominio, veramente dominare quello che è il campionato. Il resto lo vedremo.
1: Andiamo dalla Rai, Leonarduzzi.
2: Buongiorno mister, volevo sapere cos'è che ha fatto sì che lei accettasse la proposta di venire ad allenare al Milan e come intende schierare la squadra, con che modulo, come portare le sue idee in campo.
0: Allora, arrivo dal ragionamento che mi sono detto barra fatto, mi sono detto non perché è l'AC Milan, voglio dire la verità, perché sono andato alla prima riunione, appunto, certo, con delle certezze, ma penso sia normale, no? Vedete, perché? Perché so qual è quella che è la rivoluzione vera e propria che è in corso in questo momento. Ricordo benissimo la prima riunione e ho detto, guardate, sono un coach, lo voglio fare, dobbiamo ancora discutere di contratto, però insomma nella mia testa già dopo la prima riunione è scattato qualcosa. Ho guardato il team e mi sono detto il team qui mi offre dei principi che a me piacciono e piacciono moltissimo. Io voglio difendere appunto questo team e mi piacciono quei valori, sono pronto per la stagione. Basta appunto guardare, come dire, i numeri, bisogna fare certo più gol, basta guardare quelle che sono appunto le prime squadre nei vari campionati, c'è ancora una certa differenza, per cui c'è da fare più gol, questo è in poche parole è uno degli elementi. Però mi sono presentato appunto tutta la struttura, diversi incontri con il team, tutto il percorso di ricerca, tutto il percorso di scouting, e poi vedi, nel momento in cui ti senti che hai le persone giuste attorno a te, quando hai una storia, un heritage come la Milan, quando c'è appunto questa storia, quando c'è una squadra che appunto vuole vincere gli scudetti, beh, sono tutti gli ingredienti che compongono la sfida che io veramente voglio raccogliere. Esattamente questo, questa è la sfida che ho raccolto e questo è ciò che penso ancora.
1: Andiamo dal Corriere della Sera, Monica Colombo.
3: Buongiorno, vorrei chiederle se lei ha chiesto consigli ai due allenatori portoghesi che erano stati qua due anni fa, e se la sua speranza è di, come dire, iniziare in maniera diversa con un diverso ambientamento.
0: È chiaro che insomma ho scambiato delle idee e ho le mie opinioni, però insomma conosco Paul, insomma, e sicuramente Sergio Conceição, insomma, si era, come dire, sì, rivali, per cui ecco, il rapporto c'era, ma parlo di tre anni fa, qualcosa di relativamente recente. Però ancora una volta voglio provare a fare le cose come le intendo io, nel senso, guarda, io l'ho spiegato, Jerry mi ha spiegato delle idee e io mi sono detto, devo vedere io da solo, con i miei occhi, con le mie mani, le situazioni che davanti ai miei occhi, perché potrebbe essere non corrispondente a quello che pensavo io, giusto? Per cui mi sono detto, guardo, vedo e tocco con le mie mani. Per cui nel momento in cui ho iniziato le varie riunioni, i vari meeting, mi sono fatto veramente tante domande, anzi me le hanno fatte e ho ricevuto tutte le risposte che volevo sentire, mi sento veramente molto molto a mio agio.
1: Andiamo da Franco Ordine, Il Giornale.
4: Eccoci, buon pomeriggio mister. Volevo chiederle, lei parte con un grandissimo vantaggio. Nessun allenatore è stato presentato e ospitato da Jerry Cardinale. Questo è un grande vantaggio che ha. Volevo chiedere se a questo vantaggio che cos'altro può aggiungere sul mercato, e in particolare su Leao, ha già preso una decisione?
0: Allora, non vi parlo, come dire, in modo specifico, lo dicevo prima, no, in generale di ogni elemento del team. Io sono felice della squadra, felice del team.

0: E è chiaro che insomma Jerry voleva far vedere in modo particolare appunto a voi quanto ci sta lavorando, quanto manager in lui c'è per questa squadra e in questo momento. E tutto questo certo vuol dire anche pressione, certo che sì. Ora, tutto questo però ha a che fare col mercato, vedete, cioè bisogna adeguarsi al mercato. Noi facciamo il nostro lavoro, e qual è il nostro lavoro? Io devo valutare la squadra, conoscere la squadra, spiegare i vari profili, chiarire gli eventuali dubbi che potrei avere. Dopodiché è chiaro che ne parlo con Bobby, Bobby ne parla con Andrew, Andrew ne parla con il board in generale, e tutti insieme cominceremo definendo il team migliore, la squadra migliore, proprio per l'inizio del campionato. Lo ripeto, sono felice della squadra. Certo, serve tempo per fare le cose, per migliorare. È chiaro che dobbiamo ancora scoprire approfonditamente le caratteristiche di ogni singolo giocatore, ed è veramente molto importante per noi, vedete, capire non solo come gioca quel giocatore, come giocano tutti i membri della squadra, ma come reagiscono, se veramente adorano il football, il calcio, in modo particolare se vogliono essere qui, stare qui. Quindi è questo che bisogna fare e capire prima ancora della chiusura del mercato, ma ripeto, sono felicissimo della squadra attuale.
1: Andiamo da Andrea Sereni, La Repubblica.
2: Buongiorno mister, io volevo chiederle qui a Milano c'è stato un allenatore portoghese che ha fatto molto bene, Mourinho all'Inter. Lei insomma lo ha vissuto a Manchester, ha detto più volte che lo stima per la sua capacità comunicativa. Proverà al Milan ad avere un approccio alla Mourinho?
3: No,
0: io sono completamente diverso da Mourinho, sono un'altra persona ovviamente, è chiaro che ho imparato molto, che dico moltissimo da lui, però quando si è coach, quando si è un allenatore, non si può copiare nessuno, non si può copiare nessuno.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
6: Roget Il Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard

0: standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Come risolviamo la cosa? Cioè, le abbiamo noi le armi in tasca per risolvere la questione? E la risposta c'è stata e sono state risposte eccellenti. Allora, in questo momento, come dire, certo, devo convincere i fan? No, posso dire che dopo questo momento cambierà la vita, c'è qualcosa di meraviglioso, strabiliante? Io penso semplicemente che bisogna lavorare. I tifosi, i fan sono smart in questo momento, non vado a insultare nessuno, non prendo giù nessuno, non posso certamente dire adesso si è sistemato tutto e andrà tutto benissimo. C'è però qualcos'altro che posso promettere, ovvero farò veramente quello che è il meglio per il club, che a volte non è esattamente quello che vogliono, a volte non è facile, ci mancherebbe, e attenzione, non farò semplicemente la cosa migliore per me. Penso che con gli errori fatti nel passato, che riconosco, io questo l'ho dimostrato nella mia carriera, cioè io farò del mio meglio per la Cimina, questa è una promessa che mi faccio. È chiaro che non posso cambiare tutto o tutti gli ingredienti della di 24 ore, si comincia lentamente, pian piano. Per me tutto comincia nel primo incontro in prestagione, che è il modo in cui ci presentiamo veramente agli altri e al mondo. Vuol dire avere opportunità prodotte in prestagione anche per i giovani, per i giovanissimi, perché lo conosco il feeling dei tifosi nei confronti appunto dei giovanissimi, in modo particolare italiani. Abbiamo questa responsabilità non solamente per il Milan, ma per il football italiano. Tutto questo lo so, ho fatto errori, ci saranno forse degli errori, tutti ne facciamo. Non credo sia giusto promettere nulla, però è chiaro che davanti a noi c'è un percorso, l'idea di quello che vogliamo fare, c'è come vogliamo giocare, l'idea c'è, che tipo di giocatore vogliamo, anche lì c'è un'idea. Questo è un punto di partenza, ripeto, già nel primo incontro in Serie A vedremo appunto di riuscire a vincere fin dall'inizio, fin di primo incontro, lo sapete, poi si vince il primo, poi il secondo, il terzo incontro, partite da lì, poi si costruisce tutta l'architettura, mettiamoci al lavoro e vedremo.
2: Da Letizia con le domande. Vi ricordo, per Ruben Amorim ci sarà un altro momento per le domande a Gerry Cardinali.
3: Buon dia, mister, benvenuto. Nel 2026 nel calcio è importante anche la cifra umana. Vincono gli allenatori che si dimostrano grandi uomini, penso a Luis Enrique, penso a Guardiola. È quello che è mancato un po' negli ultimi anni anche al Milan, sognare questo tipo di persona che comunichi anche ai giocatori e agli allenatori. Lei al Casapia, per esempio, si era trovato in una situazione difficile a pagare anche gli affitti ai giocatori, ho letto, e cose del genere. Come pensa, qui ovviamente ci sono altri problemi, come pensa di mostrarsi nei confronti dei giocatori? Si è già sentito i giocatori che magari hanno qualche dubbio sul rimanere o meno, faccio i nomi di Maignan, di Rabiot, e cosa pensa di dare a livello umano a questo spogliatoio che deve ritrovarsi?
1: Guardi, se posso dirlo, allora la cultura portoghese, la cultura italiana, che ha a fare col collegamento, con il fini, con le sensazioni, il sentimento, il contatto, e io sono fatto proprio in questo modo, lo ribadisco, sono questo uomo, sono questo tipo anche di coach. Certo, con gli esseri umani è sempre più facile avere questi collegamenti, creare un contatto. È chiaro che bisogna sapere, come dire, indicare l'errore. Il mio contatto con i giocatori è sempre da vicino, sarò sempre onesto con i miei uomini, perché ancora una volta sarò onesto con i genitori, sarò equo, cercherò di essere più corretto possibile, è molto difficile, però so che è così che si ottiene poi la fiducia veramente dei giocatori, degli uomini, giusto? Quando c'è questa connessione con il team, ecco che le piccole crepe, le piccole rifiniture che mancano è qualcosa che si rimargina, sì, veramente con grande facilità. Quello che posso dire in questo momento è che penso di essere come voi, nel senso, mi piace il contatto umano, il lato umano, il contatto con i membri della famiglia. Abbiamo un team eccezionale con Giacomo e con Tommaso, queste persone che si stanno occupando veramente dei giocatori, della loro vita, abbiamo tutto sotto controllo. Dopodiché serve anche qualcos'altro, cioè una modalità veramente più attraente possibile di giocare, perché ovviamente è questo che ci serve, e cerchiamo anche di dare a tutti loro, i giocatori, la buona opportunità per giocare bene. Ci lavorano sopra, hanno questa opportunità. Tutto questo farà bene allo spirito di squadra e ci aiuterà.

0: Potremmo vincere.
1: Andiamo dal foglio con Umberto Sapelloni.
2: Buongiorno mister, volevo chiedere, ha detto che partirete lentamente, ma quando vedremo il suo gioco? Quanto tempo si dà per far vedere il suo gioco nel nuovo Milan?
0: Allora, spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. Allora, so bene come funziona il calcio, nel senso che il tempo non c'è, nel senso che manca sempre. Questo progetto a lunga scadenza, però guardate, nel momento in cui cominceremo con il primo gioco, la prima partita della stagione, bisognerà giocare veramente in modo tale che l'allenatore possa essere visto, cioè si possa capire quello che l'allenatore, che il coach ha detto ai giocatori. Lo ripeto, non possiamo cambiare tutto, l'idea, la mentalità dei tifosi adesso in un giorno, è chiaro che non ci si riuscirà, si convinceranno le persone tifosi lentamente, ma a livello di gioco io veramente vado in quinta letteralmente fin dal primo momento in cui salgo nella squadra, ed è esattamente quello che siamo detti anche nelle riunioni, vogliamo dominare, avere posizione dominante fin dal primo incontro.
1: Luca Mignani, il giorno.
3: Buongiorno mister, io volevo chiedere invece di Pulisic. Quanto peso avrà nel suo Milan, col suo modo di giocare che è molto duttile, molto bravo a legare il gioco, e quanto sarà importante recuperarlo, visto che insomma non segna dall'anno scorso e anche i mondiali insomma non ha brillato. Grazie.
4: Sorry, what was the name? I didn't. Pulisic.
0: Yes. Pulisic è veramente un giocatore di grande, grande talento. Allora, dunque, sì, c'è stata appunto la lesione, si è fatto male appunto in Coppa, bisognerà appunto fare delle valutazioni, ma è veramente perfetto per come è fatto il calcio qui in Italia molto spesso, ovvero con le squadre che si difendono molto, molto bene, appunto con meno spazio fra le linee. È un giocatore veramente che può fare la differenza con la D maiuscola. Ho un'idea veramente molto chiara del modo in cui lo vorrei vedere giocare, insomma, con come dire, il piede destro sul lato sinistro è la posizione perfetta per lui. Può giocare anche in controlaterale, certo, dall'altra parte, però guardate, più tempo dentro all'interno e non ai margini, non sulle linee. Allora, so bene quali sono i punti di forza di Pulisic, conosco benissimo i suoi punti di forza, ci credo molto, è benvenuto, sostenuto nel club, c'era stato qualche problema con l'eliminazione alla Coppa del Mondo, l'hanno criticato, insomma, qualcuno che gli diceva no, guarda, non ti preoccupare, ci la farai, recupererai dopo l'ultima lesione, e c'è tutto il team dietro per utilizzare tutte le qualità, tutti i punti forti, quindi per noi è veramente molto molto importante averlo. Ok, dicevo che non voglio parlare dei livelli individuali, ma poi ci casco ogni tanto, vedete.
1: Andiamo da Pietro Mazzara. Siamo alle battute finali, le ultime domande, per favore.
5: Buongiorno Ruben, non per parlare dei singoli, ma a livello complessivo di squadra, la società è intervenuta in maniera abbastanza celere con Gonçalo Ramos, sta per arrivare Kyla. Ti voglio chiedere se avete una deadline per avere la rosa al completo, perché per un nuovo allenatore poter lavorare con la squadra pianificata è molto importante, e farlo il prima possibile credo che sia poi un vantaggio sul lungo termine.
4: I think the biggest
0: sì, certo, però insomma il tema principale è avere appunto dei giocatori ancora in Coppa del Mondo, sono appena stati eliminati e devono avere il tempo di riposare, non posso fare tutto in prestagione. Cominciando la stagione con questa squadra sarei felice, è chiaro che non so cosa possa succedere, ma la cosa veramente più importante su questo, quindi sono veramente molto tranquillo e rilassato, è chiaro che ci saranno degli oppositori veramente molto forti, però non ho incontrato i giocatori, cioè io ho l'idea, ho la conoscenza, e chiaramente giocano, hanno giocato in ogni situazione, poi li devo vedere appunto mentre facciamo training, mentre facciamo coaching, quindi più che la scadenza dell'avere più giocatori o tutti i giocatori, io voglio cominciare a fare coach ai miei calciatori. Devo cominciare domani, sarei felice, certo, e riusciremo a essere competitivi con la squadra attuale.
1: Andiamo da Tele Lombardia con Michael Cuomo.
6: Buongiorno, benvenuto, in bocca al lupo. Una frase che piace molto al proprietario Jerry Cardinale è: non dobbiamo giocare per non perdere. Le chiedo se ci può spiegare come vede lei la differenza tra giocare per vincere e giocare per non perdere.
4: I know that
0: dunque, guys, I can say to you cosa posso

0: Vi posso dire il modo in cui voglio giocare io e vedere giocare, insomma, dove voglio arrivare io, e ho grandissimo rispetto appunto per Allegri. Sicuramente è una persona che ha tantissima esperienza, ma vi ripeto, non voglio passare il passato, nel senso il modo in cui giocava il Milan, però vi posso veramente dire con piacere il modo in cui desidero giocare io e vedere giocare. Voglio vedere giocare con una palla che ci deve aiutare a dominare sull'oppositore, e questa squadra appunto si difende molto molto bene. È chiaro che abbiamo delle idee diverse, e anche questo è assolutamente normale, ogni singolo coach ha delle idee che sono uniche, sono diverse, io ho le mie, lo confermo. Poi devo cambiare anche un po' di sicuro, che quando vedrò i miei giocatori sono loro che mi daranno delle idee, per cui io smusserò le mie idee. A me piace interpretare dei principi, signori, per cui quello che io voglio è recuperare veramente il più velocemente possibile, voglio intrattenere, far divertire i tifosi, voglio un calcio bello da guardare, e soprattutto all'inizio, con tutte quante le informazioni che vengono date, è chiaro che insomma ci vuole un po' perché il motore parta, no? Per i giocatori lo sappiamo tutti, questo principio però è uguale per tutti ed è altrettanto chiaro: quando si vuole vincere si hanno queste responsabilità. Questo vuol dire quindi che fare il coach di grandi squadre non si può sfuggire a delle responsabilità, si gioca appunto per vincere, perché lasciar perdere, calare l'intenzione, calare l'energia vuol dire perdere o prepararsi alla perdita, e quindi non vogliamo, noi vogliamo fare dei gol e, ripeto, dominare il gioco.
1: Facciamo le ultime due, iniziamo con Longo e a seguire Prota.
2: Buongiorno mister, benvenuto a Milano e al Milan. Lei parlava di un concetto di calcio diverso rispetto a quello che abbiamo visto nella scorsa stagione. Chiaramente ogni allenatore porta le proprie idee, che era anche una rosa diciamo più corta perché non c'erano impegni europei. Le chiedo, al di là delle scadenze, delle tempistiche, che comunque avete già fatto un buon lavoro fino ad adesso, quanti acquisti pensa che servano per fare il suo gioco? Per esempio, so che lei utilizza molto i trequartisti, i giocatori esterni, un attacco a tre, magari qualche acquisto lì, o pensa anche di rivalutare Chukwueze o Sale Makers in quel ruolo? Grazie.
0: Allora, ci sono dei giocatori che giustamente rimarranno con noi. Shuko rimane con noi perché ancora una volta è una sorta di uno contro uno, nel senso che a noi servono giocatori che sappiano fare l'uno contro uno letteralmente, per cui Salemakers appunto certo può giocare a sinistra, può giocare a destra, io ho visto appunto partite fatte in passato e a lui piace giocare a sinistra e magari fare di nuovo l'1-1 potrebbe essere magari su quel lato un po' pericoloso. E poi Aurelien, Sissé ad esempio cominceranno appunto in prestagione, abbiamo Comot, insomma non ho veramente idea di quello che accadrà, questa è la verità, però mi servono quei 5-6 giocatori che appunto non erano nella squadra prima, li troveremo in prestagione, per cui in quel momento adesso poco importa insomma, no, da dove arrivano, insomma se poi mi giocano bene, se si formano bene, se fanno il giusto training, se assorbono il coaching, se hanno le caratteristiche che colmano i gap di quel momento, troveremo il posto all'interno della compagine. Quindi ripeto, prima di andare a guardare al di fuori ecco del club, guardiamoci bene dentro e poi a fine del precampionato e la prestagione vedremo cosa sarà successo, facendo attenzione col denaro perché il proprietario è qui di fianco e quindi c'è da stare attenti con il budget e fare veramente molta molta attenzione, per cui sì, è stato un grande messaggio questo, vogliamo fare le cose fatte bene, vogliamo scegliere appunto i giocatori e di nuovo valutare quelli che sono i giovani, e quindi Musciucco penso che abbia veramente grandi caratteristiche, grandi qualità per essere la nostra squadra e ci dà un'alternativa, cioè giocare appunto in altri sistemi.
1: Andiamo da Pietro Balzano, Milan Vice, con l'ultima domanda.
3: Benvenuto al Milan. Lei durante questa conferenza ha detto tante volte di aver commesso degli sbagli a Manchester. Quali sono gli sbagli che non deve assolutamente ripetere al Milan e cosa l'esperienza di Manchester le ha insegnato che si porta dietro in questa nuova esperienza al Milan? Grazie.
0: Allora, primo punto, è veramente difficile per me spiegare gli errori, nel senso che dovrei spiegare tutti quanti i vari contesti, tutti gli ingredienti attorno, come dire, alle mie ultime avventure. Io qui lo dico in italiano, sono allenatore del Milan, parlo del Milan. È veramente molto difficile dirti in questo momento quali sono stati tutti gli errori. Quello che posso dire è che ho imparato tantissimo, lo ripeto, ho fatto degli errori. Ora non ho neanche avuto insomma l'opportunità e mi spiace per questo. Appunto di ricontattare il Manchester, insomma sono molto orgoglioso appunto di essere stato coach, di aver fatto quello che ho fatto. Adesso però è cambiato di nuovo la storia, sono cambiate le pagine, ci sono tante cose che posso fare meglio, perché

Sì, per la stessa cosa, quello che tu hai appena detto, nel senso che penso che tutti quanti imparino sulla base della loro esperienza. Ho imparato moltissimo, ho fatto errore, vorrei cambiare. C'è poi qualcosa che non si cambia mai, sappiamo anche questo, giusto? Però ripeto, sarò proprio un allenatore migliore. Ecco, tutto qui.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Con il brivido l'Argentina passa ai quarti e toglie il sogno all'Egitto che per larghi momenti della partita fino al minuto 67, anzi se vogliamo fino al minuto 80, 10 minuti dal termine della sfida con l'Argentina, era avanti per 2-0 e stava accarezzando il sogno di quello che poteva essere un storico raggiungimento dei quarti della Coppa del Mondo, peraltro eliminando chi la Coppa del Mondo l'ha vinta nell'ultima edizione, nella finale contro la Francia. Ma poi si sveglia l'Argentina, ma poi ci sono 10 minuti di Leo Messi che prima confeziona l'assist per Romero, che riapre la sfida 1-2 e poi parte all'arembaggio la nazionale di Scaloni e trova proprio con Leo Messi il gol del 2-2, esplode lo stadio e poi al minuto 92, quando ormai era tutto pronto per arrivare ai tempi supplementari, che sarebbero stati naturalmente tempi supplementari complicati o comunque sempre appannaggio di una squadra tecnicamente più forte che aveva ripreso il risultato in mano, ovvero l'Argentina, tempi supplementari vanificati dalla rete di Enzo Fernandez al minuto 92, che manda ai quarti l'Argentina e accende il sogno dell'albiceleste, che chiaramente punta adesso ad arrivare fino in fondo. Nell'altra sfida degli ottavi c'è stata invece la vittoria ai calci di rigore della Svizzera contro la Colombia, e allora sono veramente resta un mondiale che, per quanto allargato, vede tante squadre europee nella fase finale, quasi finale di questo mondiale: la Francia, la Spagna, il Belgio, la Norvegia, l'Inghilterra, la Svizzera, tutte avanti. L'Argentina invece e il Marocco provano a spezzare questa catena europea e a raccontare ancora che il mondiale è in bilico, ma parla veramente europeo questo mondiale. Tante emozioni, tanti gol, tante situazioni da rivivere. E nel frattempo in Italia si lavora alla costruzione delle nuove squadre, delle nuove società, delle nuove dirigenti, un mercato che vive una fase di impasse, anche logica, normale, visto che c'è il mondiale in mezzo, visto che cominciano le trattative più serrate, più complicate, e qualcuno si ristruttura come la Juventus, che nel frattempo, nella giornata di ieri, l'abbiamo raccontato in diretta, ha completato la sua nuova dirigenza tutta italiana, perché entra anche Frederic Massara nella dirigenza bianconera. Intanto buongiorno da Vincenzo Malangio e Andrea Maiocca in cabina di regia, e diamo il buongiorno a Costantino Nicoletti. Costa, ciao!
2: Ciao Vince, ben ritrovato, buongiorno, ben ritrovato a te e a tutti gli amici chiaramente che ci ascoltano con passione, con interesse.
1: E che hanno sempre grande voglia di sentirti. Ma... allora, Costa...
2: cerchiamo di uscire sempre dagli schemi, cerchiamo di non fare 0-0.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: E oggi proviamo, Vince.
1: Oggi sicuramente non andremo solo 0-0 su tante cose. Ovviamente. Io voglio cominciare col mondiale però con te. Sì. Cosa ti ha raccontato la sfida tra Argentina e Egitto di ieri? Cosa ti ha raccontato Messi?
2: Guarda, questo mondiale mi sta raccontando una cosa, tra l'altro, di cui abbiamo discusso lunedì sera in un convegno alla presenza di De Siervo, di un dirigente importante del Palermo, quindi Gruppo Sito e quant'altro, che è quello che sta accadendo un po' negli ultimi 10-15 anni, che è un po' cambiata la geopolitica o la geografia del pallone. Questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Io battevo i mercati del Nord Europa una quindicina d'anni fa con alcuni colleghi, siamo stati pionieri dei campionati danesi, svedesi, norvegesi o islandesi, e venivamo visti un po' da tanti addetti ai lavori con scetticismo. Beh, oggi in questo mondiale, non solo il mondiale, ci sta raccontando che Nord Europa e

0: Nord Africa, c'è stato un cambio di passo epocale, non indifferente, l'Egitto ieri, il Marocco, la Norvegia stessa, quindi al netto delle nobili che però si basano prevalentemente sulle individualità, come hai detto giustamente te, perché l'Argentina ieri dopo il rigore sbagliato di Messi comunque ci ha messo una pezza, un fenomeno pazzesco, la Francia stessa ha degli interpreti che, cioè, potremmo allenarla io e te la Francia, onestamente sì, parlando, sì, cioè dovremmo sbagliare veramente a dare pettorine per far male con la Francia, però questo calcio ci racconta che, se te pensi, caro Vincenzo, noi che abbiamo qualche capello bianco, almeno i miei, quelli pochi che sono rimasti, fino a 15 anni fa la Svizzera o la Norvegia era sparring partner per un amichevole, o sbaglio, sì, cioè, sì, in Italia ci giocavi in amichevole,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: facciamo un amichevole comoda, comfort zone, giochiamo con Svizzera, con Norvegia, con Austria, piuttosto che anche il Belgio stesso, anche se ha avuto tanti talenti, ma non è mai stata una nazionale che ha ottenuto dei trionfi, dei traguardi, poi è sempre stata quella incompiuta, quell'incompiuta che non arrivava mai da nessuna parte. Beh, oggi questo mondiale ci sta veramente dicendo che sono cambiate le prospettive, sono cambiate le valutazioni su dove fare scouting, ci sono ancora dei campionati, dei mercati emergenti che vanno monitorati con tanta attenzione, e quindi ci sono anche emozioni diverse, quindi sono cascate delle nobili, Germania per esempio, anche la Spagna un po' ha sofferto, anche se era un derby col Portogallo, per l'amor di Dio, però diciamo che a parte la prima fase, che era un po' una brutta copia della Conference League, ora stanno emergendo realmente i veri valori e le nuove geografie del calcio moderno, tutto lì.
1: Con delle aggiunte intriganti, perché in particolare la Svizzera più o meno ci sta dimostrando che ha anche una certa costanza tra europei e mondiali a farsi valere, però c'è una Norvegia che è cresciuta tantissimo.
0: La Norvegia ormai è diventata una nobile di quel del calcio internazionale.
1: E non solo per la presenza di Holland, perché poi se ci fai caso c'è una squadra che ha tantissime individualità, organizzazione, molto bene, bravo Costa.
0: Ha eliminato un Brasile che non è sicuramente uno dei Brasili, perché poi si dice sempre così. La Juventus, è vero, non è l'ultimo decennio, non è la Juventus che tutti ricordiamo, vincente e quant'altro. Il Brasile è un po' un esempio simile alla Juventus, non è sicuramente il Brasile, però caspita, in panchina aveva un signore come Carlo Ancelotti. Vai a prendere individualmente anche la rosa o il titolare del Brasile, sono giocatori che comunque dominano nei rispettivi campionati, insomma sempre il Brasile, cioè, non è che ha eliminato lo Zimbabwe di turno, con tutto il rispetto che ho per lo Zimbabwe, quindi insomma è un traguardo che dà un prestigio enorme al movimento norvegese, perché poi sulla falsariga della Spagna, che come ti ho sempre raccontato con i nostri appuntamenti del mercoledì, che partì il suo percorso vincente nel 2008, quando noi ci eclissammo poi con la Donadoni agli europei di Svizzera e Austria, sì. Beh, anche la Norvegia si è ispirata molto a quel modello, un gran fraseggio, un gran possesso palla, un giro di palla veloce, e poi ovviamente ci hanno quell'animale lì davanti, ma sai, l'individualità fanno sempre la differenza. Le grandi nazionali hanno sempre avuto un leader, un fenomeno, un personaggio che poi nei momenti un pochino ti mette, ti risolve e ti toglie le castagne dal fuoco. Forse correggimi se sbaglio, Vincenzo, la nazionale italiana che vinse il 2006 era più omogenea perché aveva più fenomeni, secondo me.
1: Dal portiere all'attaccante, passando per difensori, esterni e centrocampisti,
0: ma anche in panchina mettevi Del Piero, mettevi Gilardino, mettevi Totti, non lo so, via, non me li ricordo nemmeno. Poi c'era dei grandi gregari come Grosso, come che ne so, Barzagli, ma che era comunque forte, però insomma alla fine il resto si vede che oggi premia più l'organizzazione di gioco, la mentalità, il gruppo, ecco, sì. Perché la Norvegia ha dimostrato di essere veramente un gran gruppo ed un movimento che è cresciuto a dismisura, se pensi che è una nazione che ha appena 6 milioni di abitanti, punto numero uno. Ora c'è questa Norvegia mania, io andavo in vacanza a vedere i fiordi nel lontano 2011, Tra l'altro c'è una battuta mia iconica che dico sempre ai miei amici: visto un fiordo, visti tutti, perché poi fondamentalmente più o meno tutti uguali. Detto questo, oggi sta avendo una ricaduta anche sul PIL della nazione, che calcio, ragazzi, è politica, muove tutto, è economia, sta avendo una ricaduta anche sul turismo, sul territorio norvegese, non indifferente. Io ero rimasto a Checco Zalone, ti ricordi, sì, che si trasferisce in Norvegia, che stacca l'insegna della trattativa italiana.
1: Esatto.
0: Cioè, capite, il potere del calcio molto spesso viene sottovalutato, da Vincenzo, non da noi.
1: Senti,
0: però
1: io...
0: ragazzi, il danno che sta subendo l'Italia a non partecipare ai mondiali ormai da 3 edizioni
1: è
0: a cascata, va anche sul PIL, va sull'economia e va su tanti aspetti che dovrebbero farci riflettere, insomma.
1: Ovviamente sì. Poi c'è un altro aspetto che voglio farti di cui voglio parlare con te sul mondiale, quando ci sposteremo dall'aspetto tecnico all'aspetto, chiamiamolo, istituzionale, perché poi ci colleghiamo anche a quello che sta succedendo in Italia a proposito di Arbitropoli, tutt'altro che archiviata. Però ti voglio fare una domanda tecnica adesso, che ho fatto a tanti ospiti in questi giorni, sulla, diciamo, domanda anche di un nostro amico, e ho avuto risposte sorprendenti. Qui ti tocco il cuore, caro Costa, e ti domando, con il dovuto, diciamo, distanza dei tempi, eccetera, che non sono nemmeno poi tantissimi, è più forte Haaland o Batistuta?
0: Accidenti, guarda, cioè, sai che è il nostro ultimo appuntamento della stagione,
1: sì,
0: perché poi me ne vado nel mio Salento a riposare al telefono pochi minuti fa con Pantaleo, a scambiare due battute che mi aspetta giù in quel divernore. Questa è brutta, questa è pesante per un tifoso viola poi come me, lo sai che la risposta sarebbe quasi scontata. Allora ti dico la sincera verità, Haaland incide parecchio, ha anche un carattere secondo me molto più autoironico, più da gruppo, più stiloso, più educato. Bati era un animale, era un affamato, sono due culture diverse, perché la cultura norvegese è la cultura del rispetto, dell'educazione, dei modi di fare e quant'altro, dell'educazione civica. Bati era un animale, perché come lo è stato Maradona per certi aspetti, cioè era uno che quando vedeva il pallone non capiva più niente, era un caterpillar. Oggi ti dico la verità, oggi a malincuore, se devo scegliere tra i due, per me Haaland è più vincente, è più completo, ecco, come giocatore, è più anche uomo squadra per certi aspetti. Bati a volte giocava da solo, per farti capire, che non era non è una critica, non era uno svantaggio, però, perché te li risolveva poi le partite. Gabriele, ragazzi, ha vinto uno scudetto a Roma, ha ottenuto dei traguardi importantissimi, ha segnato caterve di gol. Però Haaland lo vedo più, ecco, se io fossi un dirigente oggi, tra i due prendo Haaland, ecco, te lo dico molto onestamente, a malincuore, perché sai che mi ha una ferita da tifoso viola che è pazzesca. Quindi, perché io considero anche gli aspetti fuori dal campo di un professionista, di un calciatore, e quindi Bati un po' magari faceva discutere fuori dal campo per certi atteggiamenti, anche con il gruppo, anche se era voluto bene dalla squadra perché ti risolveva le partite e quant'altro. Haaland è per me più completo, ecco, oggi a 360 preferisco Haaland, dai.
1: Vedi, comunque qua ci vuole grande obiettività per un cuore come
0: per dirlo,
1: tuo.
0: Per un cuore viola come me, esatto, in vista del centenario. Tra l'altro devo farti i complimenti, perché ho apprezzato tantissimo il lancio della maglia del centenario del Napoli. A me quelle maglie così retro, un po' vintage, a parte con l'intelligenza artificiale, Maradona sugli scalini della tribuna, a me entusiasma tantissimo il marketing del Napoli negli ultimi anni.
1: Sì,
0: quindi
1: devo dire che Valentina De Laurentiis, dei figli, mi sembra quella che ha lavorato
0: Mario
1: meglio.
0: Bianchini, sì, citiamo un po' tutto il team,
1: sì.
0: Stanno facendo un lavoro, secondo me, egregio.
1: Molto.
0: E bello, a parte i risultati, al netto delle solite butad che riguardano De Laurentiis, che ora chiaramente volendo togliere il bar di torno, si alimentano ovviamente indagini e quant'altro.
1: Tu dici che è una buttata. Intanto mi dai l'assist per dirti che sono passate le diciamo, chi ne ha chiesto alla giustizia ordinaria poi di girare le carte, quindi poi interverrà eventualmente anche la giustizia.
0: Sicuramente c'è una giustizia, verificheranno, ma io mi ricordo il caso Osimhen, altri episodi che poi alla fine o si sgonfiarono oppure si risolsero tutti con una multa, ecco, diciamo. Lì l'obiettivo, lo sai qual è, palese, togliergli il Bari dalle mani, di torno insomma, vogliono togliergli il Bari, ma giustamente aggiungo io, perché i risultati oggi non li hanno

0: dato ragione con la seconda squadra del Bari. Ci sono le multiproprietà, la Tito oggi è anche presidente della Regina, un'altra piazza importante storica, e quindi di conseguenza bisogna stare un po' alle regole, però diciamo che poi alla fine il successo di queste aziende è determinato dai risultati, e a Bari onestamente i risultati sono mancati tantissimo, quindi mi sembra che ci si probabilmente vedremo ora. Io sono garantista, lo sai, quindi vedremo quali saranno l'esito delle indagini, però lo scopo principale è quello di togliergli i Bari dalle mani, insomma, della famiglia
1: Ma
0: di Laurenti.
1: Ti aspetti anche un contraccolpo sul Napoli, visto che comunque sono andati a controllare anche nelle carte del Napoli, ovviamente della Filmauro, si parla della questione relativa al passaggio di Caprile dal Bari al Napoli.
0: Lazio e Salernitana, si andavano a vedere tanti trasferimenti che sono stati fatti tra Lazio e Salernitana, insomma ce ne sono discariche negli armadi, capisci? Quindi bisogna vedere poi se sono stati fatti nel rispetto delle regole. Io non voglio assolutamente giustificare certi atteggiamenti scorretti, però insomma sai, finché non ci sono gli esiti, diciamo, delle indagini, per ora sono solo butad che stimolano o dovrebbero stimolare De Laurentiis a cedere il Bari. Ecco, questo mi sembra lo scopo principale di certi movimenti o di certe sollecitazioni, ecco.
1: E questa l'abbiamo affrontata, la mettiamo da parte, torno un attimo al mondiale e però da un altro punto di vista, la vicenda Balogun che poi non ha inciso ma che comunque resta aperta, molti gli errori commessi anche nella partita tra Argentina e Egitto ieri, perché di fatto c'era quell'altro gol di Zico, poi pensa agli scherzi di Opalla, no? Un Zico che dall'Egitto segna all'Argentina, gol annullato ma che è più è parso regolare, rigori contestati, qualcuno dice sembra quasi che l'Argentina venga spinta un po' avanti eccetera.
0: Qualcuno la paragonava alla Juventus stamattina qui a Firenze, giusto per darti l'idea. Quindi all'Argentina come la Juventus degli anni d'oro, capisci cosa ti voglio dire, insomma, che secondo
1: me
0: veniva favorito. Senti, io rimango un fatalista, un visionario, un sognatore, e al mondiale mi vorrei almeno che rimanesse almeno questa competizione immacolata, mi passi il termine, che non fosse, perché è prestigio per chi va ad arbitrare, è prestigio ovviamente per chi ci gioca, per chi allena, per chi fa parte di uno staff che sia organizzativo di un team. Quindi mi auguro e voglio sperare che siano errori umani, ecco, tutto lì, perché non riesco a vedere il marcio su una manifestazione che è l'apice, la massima espressione.
1: Però togliere una squalifica a un giocatore perché intervengono altissime sfere.
0: Ho seguito poco la vicenda, sono sincero, però non ho capito un po' quali sono stati i criteri. No, i criteri non ho capito.
1: No, Infantino poi li ha spiegati dicendo che ci sono organi indipendenti anche dalla sua volontà che hanno agito, lui può essere d'accordo oppure no, insomma, il solito scarica barile.
0: Le procure, sì, è chiaro, ovvio, è normale, l'ombrello, usi l'ombrello per poi scaricare su altre competenze, che sia una procura, come ci abbiamo noi la procura federale, o come nei casi nostri, a volte di alcuni fallimenti di società, la Covisoc e quant'altro. E allora snelliamo questa burocrazia, facciamo degli organi più chiari, trasparenti e leggeri, così non incappiamo in queste ombre, perché poi visto c'è i meme sulla lunga mano di Trump e tutti questi discorsi così, che sono francamente stucchevoli.
1: Sì, anche inquietanti per certi versi.
0: Vincenzo, noi siamo cresciuti, io e te, quando giocavamo nel campetto sotto casa, cosa sognavamo, qual era il nostro mulavamo quando giocavamo, cioè era una finale di Coppa del Mondo, o ai nostri tempi c'era la Coppa dei Campioni, oppure indossare la maglia della nostra squadra del cuore. Cioè, ogni bambino che inizia a giocare a pallone poi alla fine sogna di fare un mondiale, di fare la Coppa del Mondo, è il trofeo iconico, è il trofeo che rappresenta veramente l'essenza del calcio. Anche nel come è disegnato, come è strutturato e quant'altro, da un italiano tra l'altro. E quindi io vorrei che, ecco, almeno quello, già l'allargamento a tot squadre, va bene, sì, si può essere d'accordo o non d'accordo, però abbiamo scoperto dei mondi nuovi, capisci, Capoverde, non lo so, la favola Congo, che fra l'altro è una bella realtà, l'ha dimostrato anche in Coppa d'Africa. Cioè, va bene, ci ha aperto la squadra di Cannavaro, che non mi ricordo nemmeno come si chiama, l'Uzbekistan, ecco, per dirti. Quindi, per l'amor di Dio, mi va anche bene un allargamento di partecipanti, perché in una fase un pochino meno entusiasmante, forse meno competitiva.

0: ti fa scoprire nuovi mondi, nuovi personaggi, il portiere, quello che è diventato poi iconico sui social, su Instagram con 1,5 milioni di follower. Cioè, va bene, è costume, è passione, è colore, mi va bene. Poi tanto lo sappiamo che nel proseguo della manifestazione, quando l'imbuto si restringe, emergono ovviamente le nazionali più forti, le nazionali più storiche, le nazionali più organizzate e strutturate, al netto poi di qualche nazionale astronascente, come è stata la Spagna nell'ultimo ventennio, ora c'è la Norvegia, ora c'è il Marocco e quant'altro. Però le big, le solite note, più o meno si alternano, ma ci sono tutte, l'Argentina c'è, la Francia c'è e quant'altro.
1: Continuiamo. Quindi, nel nostro ping pong, che poi ti porta da un tema all'altro.
0: Vai.
1: Qui ti chiedo semplicemente a larghe linee una tua sensazione, perché oggi il Corriere dello Sport ha raccontato di un nuovo invito a comparire, notificato dall'ex all'ex designatore Rocchi, sappiamo che adesso il designatore è Orsato.
0: Fiorentino Rocchi.
1: Praticamente compare la designazione di Mariani per Torino Inter del 26 aprile 2026, contestata dall'Inter, quindi si cominciano a fare i nomi delle squadre, ma confermata da Rocchi, che ne ha difeso la bontà in un colloquio all'epoca con un esponente dell'AIA che riferiva le lamentele del club. L'ipotesi di reato è frode sportiva in concorso con esponenti della società sportiva Inter. Nessun dirigente interista risulta al momento indagato. Nell'atto di citazione si fa riferimento però all'agire degli stessi per effetto dei rapporti preferenziali con l'ex presidente federale Gravina. Per tre mesi riattivate le intercettazioni telefoniche su autorizzazione del GIP. Sensazione su questa bomba lanciata dal Corriere della Sera, altro che chiusa la vicenda dell'Arbitropoli a questo punto.
0: Gli scandali fanno parte ormai del nostro calcio, ormai da decenni, non ti dico da mesi, ma da decenni. Non lo so, io finché non vedo le carte, le conclusioni, diciamo, non voglio sembrare democristiano, non mi espongo, perché ti ripeto, io avrei agito, guarda, ti raccontavo giusto appunto prima dell'evento che c'è stato sulla geopolitica del pallone, organizzata da un onorevole un parlamentare europeo, da un senatore della Repubblica Italiana, con la presenza di De Siervo lunedì. Abbiamo toccato tanti temi sulle riforme da fare sul calcio, nel calcio, dalle cose che funzionano e che non funzionano. Poi nessuno degli oratori, nessuno delle persone presenti a questo convegno ha citato forse i primi responsabili, i veri responsabili del fallimento del calcio italiano, che come ti ho sempre raccontato sono i presidenti, ok? Al netto che ci mettano soldi, chi ce li mette, al netto che metta le garanzie, chi ce le mette, ma poi chi non vuole cambiare il calcio, chi non vuole riformare veramente il calcio italiano, sono loro per primi. C'è tre leghe, mettere d'accordo tre leghe è complicatissimo, ognuno pensa al suo orticello. Quindi è normale che in questo movimento confusionario possano alimentarsi anche delle situazioni imbarazzanti nella gestione arbitrali, nei rapporti e quant'altro, perché non c'è trasparenza, Vincenzo, non c'è linearità. È per quello che noi siamo fermi al palo ormai da oltre 15 anni. È quello, non c'è, e non vedo, io ora le speranze sono tutte riposte in Malagò, lo speriamo tutti. Ma se non ha il sostegno e il supporto della Lega di Serie A o della Lega di Serie B o addirittura da Marani, dalla Lega di Serie C, e le riforme rimarranno sempre nel cassetto. Quindi ci perderemo dietro a scandali, a polemiche sterili anche, o a tante situazioni non costruttive, ma poi noi saremo sempre a casa a guardarci il mondiale da spettatori, in Europa faremo le comparse, salvo qualche eccezione, e il mercato ancora oggi ci racconta che le società più attive sul calciomercato, le prime che sono partite con più intensità, vedi Milan, vedi Fiorentina stessa e quant'altro, vanno a prendere giocatori stranieri. Quindi cioè, parliamo, vogliamo rifondare, vogliamo rinnovare, ci lamentiamo di non fare il mondiale e poi parliamo per non cambiare niente fondamentalmente, perché in operazioni Italia su Italia non ne sto vedendo in questa prima fase del calciomercato. Vedo comunque un'uscita di denaro sempre verso altri paesi, verso l'estero, e quindi c'è qualcosa che non funziona, ma è sotto gli occhi di tutti. Vediamo se c'è la volontà di riportare un pochino le cose in ordine, anche per metterci a riparo poi da queste polemiche, da questi sospetti, da queste indagini che sono stucchevoli e ormai hanno un po' stancato gli appassionati, perché così facendo allontani già hai perso tanti appassionati.

0: allontanati, ma così facendo ne allontani di altri, di altrettanti.
1: E chiaramente poi le valutazioni negative da parte dei tifosi, che quindi si allontanano sempre di più dal calcio, sono credibili, poi voglia a lamentarsi della,
0: come
1: del Pezzotto,
0: vuol dire alla passione dei tifosi,
1: ma i tifosi che magari vede Pezzotto, le notizie di oggi,
0: è chiaro che io posso fare Sinner, è chiaro che io posso il tennis,
1: certo,
0: capisci,
1: certo,
0: cosa ti voglio
1: se
0: dire,
1: io leggo che ci sono pressioni su presidenti federali, e chiaramente il tifoso dice: ma di che stiamo parlando, cambio
0: bravo,
1: canale, guardo il tennis,
0: bravo, ecco.
1: Torniamo sul
0: hai fatto una sintesi perfetta, Vincenzo.
1: Torniamo sul campo, Costa, che ci piace sempre tanto. Come ti sembra questa Juventus che ha abbracciato anche Massara, quindi ricostruiamo i movimenti, amministratore delegato nonché direttore generale Giovanni Carnevali, poi ci sarà direttore sportivo Ottolini che lavorerà col direttore tecnico Frederic Massara, con Chiellini a curare il rapporto istituzionale tra il club e appunto le istituzioni italiane in Europa. Come si è disegnata l'Italia Ital-Juve dirigenziale?
0: Allora, ne parlavamo di queste valutazioni, di queste scelte anche con un dirigente importante, storico del calcio italiano. C'è una contraddizione. Il calcio italiano comunque oggi è in mano a degli ottimi manager, sicuramente, dei buoni dirigenti. Però dirigenti che, se vai ad analizzare la loro storia, hanno sempre lasciato situazioni molto complicate nei club dove hanno lavorato. Massara, io lo stimolo a morire, è un grande, è un professionista della Madonna. Però se va a vedere i conti del Rennes, ha lasciato disastri. Alla Roma, insomma, qualche soldino da pagare l'ha lasciato. E Paratici stesso, che qui a Firenze, ci ricordiamo cosa ha fatto la Juventus al netto dei risultati e quant'altro, al Tottenham altrettanto. C'è un movimento di dirigenti che sicuramente sono molto bravi a fare calcio, ma forse andrebbero sostenuti più a livello finanziario, no? Quindi affiancati magari delle figure che possano controllare al meglio, gestire al meglio i loro movimenti economici. Quindi, ti ripeto, umanamente e tecnicamente ti dico benissimo di Massara, ti dico benissimo di Ottolini, perché sono dei professionisti della Madonna, e forse la garanzia che oggi ha la Juventus è Giovanni Carnevali. Ecco, la vera garanzia oggi è lui. Quindi sai che io sono per le strutture, sono per l'organizzazione, sono per i dirigenti di spessore, però se poi io non sono un giornalista, ma se un giornalista di qualche testata che si occupa più di economia e finanza, calcio e finanza, Sole 24 Ore, va a analizzare poi la storia di diversi dirigenti che oggi comandano il calcio italiano, Giuntoli a Bergamo, che è un amico, lo sai, quindi non mi vergogno a dirtelo, che hanno lasciato poi nel loro passaggio qualche...
1: Perché non avevano la struttura nella quale lavoravano, no? Per esempio, perché magari sia Giuntoli sia come lì poi in casa a parte, però hanno avuto troppi pieni poteri. Invece in un concetto di struttura, con ognuno nel proprio ruolo.
0: Hai risposto un'altra volta. Oggi stai vincendo, te lo dico. Oggi non c'è partita.
1: Assomiglia anche un po' a quella Juventus Marotta, Paratici, eccetera. Cioè, con Marotta e Paratici ognuno funzionavano singolarmente, accorpati. Lasciavano i disastri.
0: Oggi mi dovevo accontentare dello 0-0, sono sincero, avrei dovuto giocare per lo 0-0 con te, ma oggi sto subendo. No, è la verità, è la sacrosanta verità. E capisci, bravi, occupatevi dello scouting, occupatevi della costruzione della squadra.
1: Esatto.
0: Però l'economia, la finanza, l'aspetto economico finanziario non è materia vostra. Punto. Ti sostengo io Giovanni Carnevali, ti sostengo io Giovanni Gardini, ora cito qualche nome di dirigenti importanti che ci sono nel calcio, ok? Ecco, allora sì che potrebbe funzionare, ecco. Doveva ripartire la Juventus da qualche parte, e ad oggi mi sembra che le scelte migliori siano state queste. Poi è lunga, Vincenzo.
1: No, è lunga, chiaramente non è che arrivano con la bacchetta magica, c'è da risolvere
0: i disastri
1: del passato.
0: C'è due mesi abbondanti ancora, quindi c'è tanti scenari.
1: E in questi scenari, altra simpatica storia che voglio raccontare con te prima poi di salutarti, torna a bussare alla porta un certo Dusan Vlahovic che dice: aspettavo l'apertura di Real Madrid, Barcellona, Atletico, niente, mi vuole solo il Besiktas, ma non mi piace. Volete rinunciare, abbasso, voglio di meno pur di restare. Tu apriresti quella porta oppure no al figlio il prodigo?
0: Sugli attaccanti io lo sai non direi mai di no. È indubbio che Dusan dovrebbe fare pace con se stesso, ma non con se stesso Dusan Vlahovic, col suo entourage, si dice oggi, giusto?
1: Sì, sì.
0: Perché è stato gestito da Cani. già da quando andò via da Firenze in quel gennaio, che avrei aspettato serenamente giugno, per esempio, e avrei detto rimango a Firenze fino a giugno, era capocannoniere della Serie A. Davvero a fine di quella stagione si potevano aprire le porte di Bayern Monaco, Real Madrid o Juventus stessa. Indubbiamente la Fiorentina non avrebbe capitalizzato i 75 milioni che prese in quel gennaio con Arriva Bene, ma sicuramente ne avrebbe presi non meno di 50, giusto Vincenzo?
1: Sì.
0: Con un giocatore pagato 1,5 milioni, claro, sarebbe stata comunque un'operazione fenomenale. E lì è il problema, ecco, vedi, il problema di questi ragazzi, e qui mi tocchi su, anche sul personale, perché è una battaglia che porta avanti ormai da 21 anni, da quando lavoro nel calcio, è che a volte si pagano le scelte dei manager, delle persone che ci assistono, che ci sostengono, che ci orientano, e lui è sempre stato mal consigliato. Lui pensava di andare via a zero, di monetizzare il massimo a livello di ingaggio, chi lo gestiva di mettersi in tasca una lauta commissione, perché chi l'avrebbe preso avrebbe risparmiato magari una cifra importante di cartellino, e oggi, come si suol dire, si trova col cerino in mano. Diciamo che sono cambiati i tempi, i dirigenti di oggi non hanno più l'anello al naso, quindi si fanno ricattare anche meno. Cioè, quando io sento le leggende metropolitane, ai procuratori comandano in caccia, non è proprio così, perché c'è tanti dirigenti che non stanno ai ricatti o sotto scacco dei procuratori, è la dimostrazione la più lampante di Dusan Vlahovic, ecco, tutto lì.
1: Esatto. Costa, goditi il Salento, anzi facciamo una cosa, c'era una nota audio di un tuo amico del Salento,
0: sentiamola,
1: è un tuo amico del Salento.
0: Bisogna.
2: Buongiorno Ricetto, Marco Moretta, e buongiorno a Nicoletti. Volevo fargli una domanda strutturale, nel senso che un suo pensiero per quanto riguarda gli organigrammi, innanzitutto della Juventus italiana, come sa, io sono juventino, ma il concetto anche da un punto di vista degli acquisti nel mercato italiano. Ci vorrebbe anche un incentivo agli acquisti, appunto, nel mercato calciatori dal mercato italiano, perché se altrimenti il sistema è zoppo, perché da quello che ho capito si pagano più tasse acquistando in Italia che comprandolo dall'estero. Che ne pensate? Buona giornata, ciao.
1: Che ne pensi?
0: Domanda intelligentissima dal mio conterraneo. Speravo mi chiedesse dei pasticciotti,
1: non l'ho fatto,
0: delle canzoni,
1: ma
0: va bene, ne parleremo in un altro appuntamento. Sì, guarda, si parlava giusto appunto l'altra sera di questi 250 milioni di euro che vanno nelle casse dei procuratori e che poi alle federazioni non arriva niente, e sono soldi che spariscono dal circuito. Sicuramente andrebbe incentivato il mercato italiano per dare linfa alle squadre di Serie D, di Serie C e la stessa Serie D. Compri all'estero, intanto rateizzi il pagamento, un vantaggio che può pagare in più esercizi. Compri all'estero, molto spesso non ti obbligano con le fiduzioni bancarie, quindi tutti aspetti che sicuramente Malagò insieme alle leghe dovrà mettere sul tavolo per far tornare nel circuito nostro interno un po' di soldi, un po' di liquidità, perché oggi fare il presidente o il gestore di una squadra di Serie D, di Serie C, D come Domodossola o C, se non hai le spalle tanto larghe fai dei bagni di sangue che non te ne rendi nemmeno conto. Infatti fino a poco tempo fa i fallimenti erano all'ordine del giorno. Quindi mi trova l'amico salentino, mi trova perfettamente d'accordo. Io, perché ci sono i giocatori in Italia, Vincenzo, smontiamo anche questa leggenda metropolitana.
1: Certo.
0: Ci sono, tanti stanno andando all'estero, hai visto anche la nazionale 19.
1: Lo stesso Hecator su cui ha puntato la Juventus.
0: Capito. Sì, un bel profilo, sicuramente. Cioè si può investire sui giocatori italiani, assolutamente. Però ti ho detto, ha ragione l'amico, deve essere incentivato questo movimento, quindi far arrivare a cascata soldi anche nel mercato italiano, perché l'abbiamo iniziato la puntata raccontando che le prime operazioni di mercato, al netto tutti i bei discorsi, riforme e quant'altro, non si va ai mondiali, i soldi dove vanno? All'estero. Brasile, la Fiorentina ha preso un brasiliano, Tottenham, l'Inghilterra, che non hanno nemmeno bisogno di soldi fondamentalmente, anzi, cioè riflettevo l'altro giorno e così vi concludo, la mia amica Marianna Comotto, con due trasferimenti di un giocatore, ha fatturato, ha movimentato più di 200 milioni di euro. cioè è il valore maggiore di quanto è stata comprata la Fiorentina da Rocco Commisso, non so se vi rendo l'idea,
1: sì, sì.
0: Con due trasferimenti di Tonali dal Milan.

0: Newcastle, da Newcastle al Tottenham, fai la somma, hai superato i 200 milioni di euro di trasferimenti, no?
1: Beh,
0: capisci, queste sono riflessioni che andrebbero fatte, insomma, eppure Tonali italiano, insomma, ok?
1: Certo.
0: E noi però non siamo al mondiale,
1: ce
0: lo continuiamo a vedere in televisione.
1: Veramente un discorso che aprirebbe mille parentesi, ma purtroppo il tempo a disposizione è scaduto e cominciano
0: sempre,
1: le ferie di Costantino Nicoletti, quindi buone vacanze.
0: È la vita che sono in ferie, Vincenzo, io cambio aria, lo sai, io più che ferie cambio aria, come dico sempre.
1: Cambia aria, vai nel tuo Salento.
0: Dalla grande,
1: Vince, buon riposo, Costa.
0: Ti auguro un buon riposo. Se
1: ci ritroviamo in 5, ci ritroviamo.
0: Io sono quello che sono sempre a
1: disposizione. Io parto dopo, 5, tranquillo.
0: Sereno, ci sentiamo il 5 di agosto.
1: Ciao, allora, Costa, okay? Costantino Nicoletti.
0: Grazie a te, ciao, Vince.
1: Noi ci fermiamo qua con lo spazio editoriale, tra poco Rotocalcio con Lorenzo Di Benedetto. Vi aspetto.

Provate a fare uno sforzo di memoria. Vi ricordate la prima volta che vi hanno regalato un pallone di calcio? E la prima volta che avete fatto un gol? Beh, c'è stato un signore che di gol ne ha fatti 339 con varie maglie. Lo chiamavano Trezeguet. Davide Trezeguet.

0: Mi pare che si ricordano di te. Si ricordano di te, mi pare.
1: Si ricordano ancora di me. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, intanto grazie di essere con noi. È sempre un piacere parlare con un grande attaccante come te, che oltretutto, ne parlavamo prima, sei ancora allenatissimo, quindi magari a qualche gol ancora potresti farlo. E con te è impossibile raccontare tutti i gol. Mi hanno dato un titolo molto impegnativo, tutti i gol della mia vita, ma 339 gol, ragazzi, non riusciamo a raccontarli tutti. Ci proviamo però e naturalmente cominciamo da dove Trezeguet è nato, a Rouen, da genitori argentini, e già subito lì si capisce che ci sarà per tutta la tua vita questa, non chiamiamola contrapposizione, ma questo doppio amore tra la Francia e l'Argentina. Però poi tu torni subito in Argentina, a Florida, la tua infanzia è lì, i primi passi da calciatore sono lì, e raccontaci un po' come è stata all'inizio questa vita in Sud America, in breve ovviamente, perché poi parliamo della tua carriera da calciatore.
1: E sei stato molto, molto chiaro. Il mio papà era anche lui un giocatore, un difensore centrale, che ho avuto la possibilità di giocare a calcio, e anche dentro questo calcio la possibilità di giocare in Francia, no? E lì sono nato io a Rouen nell'anno 77, e dopo, alla fine del contratto del mio padre, siamo rientrati in Argentina, no? Allora, anche se in quel momento i miei ricordi verso la Francia non erano molto, molto nitidi, sono cresciuto a Buenos Aires, come lo hai detto tu, a Florida, dove...
0: Buenos Aires e Argentina, terra di grandissimi attaccanti, non che la Francia sia da meno, ma insomma il connubio ha prodotto...
1: Come lo sapete benissimo, la Sud America vive per il calcio, no? In più l'Argentina ha questo rapporto calcistico molto molto importante, molto molto forte. E, ho cresciuto, ho i miei primi passi, soprattutto la mia madre, erano più educativi, no? Se non si andava bene a scuola e il calcio non si poteva andare a fare allenamenti, allora era sempre un'idea di fare bene una cosa per arrivare all'altra. E lì a Buenos Aires è dove ho iniziato al mio quartiere a fare i miei primi passi calcistici.

0: sulla strada, finalmente, neanche in una squadra, sulla strada insieme ai miei amici, a quello che voleva giocare insieme a me, quando avevo 8, 9, 10, 11 anni, fino a dove sono arrivato alla mia prima squadra calcistica professionale, che si chiama Platense, una squadra vicina al mio quartiere, e lì dove ho iniziato, come tutti i giovani
1: di quell'epoca,
0: a conoscere, imparare e divertirmi dentro un campo di gioco.
1: Senti, c'era il destino della Francia, evidentemente, no? Che ti seguiva, ti chiedono, ti provano al Paris Saint-Germain, ma non vai, e poi a 18 anni però torni in Francia e vai al Monaco, e da lì inizia la tua vera carriera di calciatore, con un inizio fortissimo, cioè tu hai un impatto sul campionato francese e poi anche sulla Champions, oltre che ricco di successi, ma anche dal tuo punto di vista personale dimostri subito di essere un grande attaccante. Al Monaco com'è andata?
0: Il Monaco per me è stata una scuola formativa, anche se io ho cresciuto in Sud America, al Platense, in questa squadra mia, dove ho fatto i miei primi passi, sono riuscito ad arrivare a 18 anni al Monaco, dove ho finito questo lato formativo, no? E con un grandissimo allenatore che ho avuto.
1: E lì Tigana capisce che tu hai una grande carriera davanti.
0: Jean Tigana è stato per me un allenatore.
1: Jean Tigana, per i più giovani, sì. Centrocampista strepitoso che giocava insieme a Platini, ne abbiamo parlato, Michel è stato nostro ospite ieri.
0: Hanno vinto gli europei dell'84 e
1: lui capisce subito che c'è qualcosa di buono in questa.
0: E lui è stata la persona che mi ha creato, dato questa fiducia verso i miei confronti in qualche partita, e dopo, come tutti gli attaccanti, no? Mettersi in mostra e soprattutto segnare, perché alla fine
1: questo è il punto. Ne parlavamo prima dietro le quinte, no? Cioè alla fine all'attaccante gli si chiede di segnare, quindi tu in testa avevi sempre e solo di far gol.
0: Beh, è stata il gol per me è stata la mia vita, la mia passione. Io sempre ho creduto e ci ho pensato moltissimo che per un attaccante alla fine il segnare è lo stimolo più bello e più importante, no? verso uno se stesso, verso i suoi compagni, verso i tifosi, perché comunque alla fine il gol rappresenta la ricerca da quello che è il gioco, no? E il poter vincere. Allora sempre sono stato molto molto con questa idea di voler segnare in continuità, siano agli allenamenti, siano alla squadra. Questa era la mia carica, con molto impegno, con molto lavoro individuale, e in questo caso Tigana è stato di un gran aiuto mio personale, perché
1: hai come compagno un altro grande campione come Thierry Henry in un momento della tua carriera al Monaco. E poi anche Marco Simone, che era già verso la fine della carriera, però vi trovavate molto bene anche dal punto di vista tecnico, no, con lui?
0: Sì, con Thierry Henry è un carissimo, grandissimo amico, anche perché in quel momento, alla stessa età, 18-19 anni, mi ha aiutato moltissimo a una nuova cultura anche per me, perché la Francia io non la conoscevo, lui mi accompagnava molto spesso, era molto vicino a me. Dopo, la sua qualità calcistica credo che sia stata dimostrata la sua qualità. Marco per me è stato un professionista da vedere, da imparare moltissimo, perché Marco, al di là che io magari avevo qualche idea sul suo passaggio al Milan, però non avevo quell'immagine lì, e lui, quando è arrivato in Francia, prima al Paris Saint-Germain e dopo al Monaco, era un giocatore diverso, era un giocatore da imparare, un giocatore.
2: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni. Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Questo salto di giovanile alla prima squadra è stato con una certa semplicità alla fine, no? In un modo generico, no? Lo dico.
1: Nel 98 incroci l'Italia e la elimini, e lì inizia una storia di rigori tra Italia e Francia che andrà avanti per tanti anni, ma soprattutto nel 2000 ci mandi a casa con il Golden Goal, e poche settimane prima avevi firmato il contratto con la Juventus, quindi diciamo non proprio il modo migliore per arrivare in Italia.
0: Beh, devo dirti che dal 98 in poi contro l'Italia
1: è successo di tutto.
0: Per i francesi era un vero derby, anche perché tantissimi giocatori giocavano.
1: Francesi giocavano in Serie A, certo.
0: In Serie A. Allora era diventato un po' il derby tra Italia e Francia. E 98 riusciamo a eliminare l'Italia ai rigori e vinciamo questa Coppa. E nel 2000, neanche un paio di settimane, te direi addirittura 3-4 giorni prima, firmo questo contratto con Roberto Bettega, e anche i compagni di Didier Deschamps e Zinedine Zidane molto attenti a questa firma, anche se dopo non ho avuto la fortuna di giocare con Didier a livello club, sino a livello nazionale, e dopo capita questa finale dove c'era questo gol, anche c'era questo gol nel gol.
1: Che era una novità assoluta, che poi è durata poco, no?
0: Che è rimasta molto poca questa, esatto, novità. E riusciamo dopo il 98 a vincere la Coppa del Mondo, darle questa continuità che per noi era molto importante, di vincere gli europei e essere la prima nazione a farlo. Pietra, dopo c'è stata la Spagna che... Sì. Ha fatto
1: noi,
0: meglio.
1: I primi siete stati voi. Sì.
0: Però siamo stati i primi e per noi, beh, quella partita molto sentita come tutte le finali, e dopo io sono entrato verso la fine perché comunque la sconfitta per noi era molto, molto lì vicina, e siamo riusciti a pareggiare.
1: E a ribaltarla.
0: A ribaltarla con un consiglio da da quell'allenatore verso di me, Roger Lemaire, il quale mi ha chiesto soltanto una cosa, tornando al discorso prima per gli attaccanti.
1: Fai gol.
0: Entra e segna.
1: Entra e segna.
0: Dopo il resto non mi interessa.
1: Però devo dire che tu queste indicazioni le seguivi quasi sempre.
0: Le seguivo spesso, sì.
1: Quello che ti chiedevano facevi. Senti, poi inizia questa storia lunghissima e bellissima con la Juventus, no? Di cui tu diventi una specie di icona, di simbolo, 10 anni, che sono tantissimi nel calcio. Com'è il primo Trezeguet alla Juve e poi raccontaci un po' la tua gli anni trascorsi a Torino, i tanti compagni, le tante vittorie, ma anche le tante difficoltà, poi Calciopoli, la tua scelta importantissima e molto coraggiosa di giocare in Serie B, insomma tu e la Juve.
0: Beh, quando sono arrivato dopo le mie vacanze a Torino, le prime settimane non sono state settimane semplici, questo di sicuro. Arrivavo un po' in questa idea che ero quello che aveva segnato in finale e allora all'inizio non è stato semplice. Beh, io il mio primo spogliatoio, possiamo chiamarlo così, mi sono ritrovato dentro uno spogliatoio dove c'erano tra i 28 e i 30 giocatori, dove ho scoperto che c'erano 25 internazionali. Giocano in 11, in quel momento lì andavano 6 in panchina,
1: dire
0: che era difficile trovare un posto.
1: Sì, beh, allora lì in attacco, no? Dove c'era Inzaghi, c'era Del Piero,
0: e Kovacevic, e Pippo, e non bisogna dimenticarsi anche c'era Daniel Fonseca, Snyder. Allora Ancelotti è stato molto chiaro con me e la società anche, no? Ti compriamo anche lì. È stato molto semplice il discorso fatto dal direttore Moggi insieme a Giraud e Bettega. Ti abbiamo comprato soltanto per una cosa. Beh, solo devi segnare, dopo il resto non ci interessa, non conta. Allora sono arrivato lì, mister Ancelotti, e sicuramente la difficoltà, quello che avevo conosciuto io al Monaco, dove mi ritrovavo magari più addirittura coccolato, no? Certo. Perché sentivo quello internamente. Sono arrivato allo stadio comunale in quel momento lì, dove la squadra si allenava, dove comunque c'era tutta una mistica allo stadio comunale, però un solo campo d'allenamento, un campo d'allenamento dove mancava l'erba, dove nessuno diceva niente, dove c'era questo preparatore fisico atletico molto importante, che è un ricordo bellissimo, Gian Piero Ventrone, dove ho imparato moltissimo a quello che rappresentava la Juve, no? La Juve è stata molto chiara per me, è stata tutta una scoperta per me, perché comunque quando uno è alla Juve soltanto conta vincere, dopo il resto no, non ha senso, no?
1: Ecco, con Del Piero dal punto di vista tecnico eravate due attaccanti perfetti. Quando Pippo lascia la Juve, a quel punto tu diventi titolare, diciamo, al 99%, e lì inizia una stagione di grandi gol, di grandi successi, proprio per questo feeling.
0: Sì, noi ti racconto un'altra cosa.
1: Con l'arrivo di Marcello, alla Juve ovviamente.
0: Marcello, no? In quel momento lì aveva magari un dubbio su di me e lui voleva Cristian Bieri. E dopo la fine questo scambio da estate non è successo, perché la Juve non mi voleva lasciare, dopo non aveva trovato l'accordo con Vieri, sono rimasto. Allora ho iniziato il mio percorso con Lippi un po' distante.
1: Un po' difficile.
0: Un po' difficile, addirittura tanto. Però il bello da Lippi, che per me è stato l'allenatore più importante, vedeva che questo equilibrio, questa comunione tra di noi era molto distante. In quell'anno è venuto da me a dirmi che se io segnavo più da 30 gol, in tutto, no? Compreso, e dovevo fargli un regalo importante. E se io ne facevo di meno, lui faceva questo regalo importante verso di me. Noi in quell'anno vinciamo lo scudetto, io sono riuscito a segnare più da 35 gol. Ho avuto un costo importante sul mio stipendio, sul regalo a Marcello, però è lì dove ho capito quello che rappresentava Lippi per la Juventus, no? Perché io fino a quel momento sì, lo conoscevo, però no, non riuscivo a capire il personaggio che rappresentava la Juve. Lì è stato un momento unico, e per quello che riguarda con Alessandro, e Pippo va via e dopo io con Alessandro siamo riusciti, almeno in quello che sono rimasto io 10 anni, a fare un percorso unico, dove con Alessandro ci capivamo a occhi chiusi, no? E siamo riusciti a scavalcare coppie di attaccanti, i Boniperti e i Platini e Hansen.
1: Tu sei, ricordiamo che sei il giocatore straniero che ha fatto più gol nella Juve.
0: Più gol e che è rimasto di più alla Juve, 10 anni. Io quando sono arrivato alla Juve non ci pensavo molto a questo. Quando sono andato via, credo di aver fatto un percorso importante, personale, però verso la Juve importante. Questo lo vedo molto spesso quando ho la possibilità di girare il mondo. E il popolo juventino, questa direi voglia che ha verso di me, che io...
1: Dovete fare un applauso, se
0: non riesco a capire. Grazie.

0: Senti David, c'è un momento, era il secondo anno alla Juve, vincete lo scudetto di quel famoso 5 maggio, che è uno scudetto che ha un valore simbolico molto importante per la Juve e per tutti i tifosi della Juve, e poi l'anno dopo andate in finale di Champions, sì. Cioè una grande festa a Udine, una grande amarezza a Manchester.
1: Sì, questa è una realtà dei fatti. A livello personale...
0: Poi premetto un grande risultato, perché arrivare in finale di Champions non è che è come giocare una partita di campionato, ovviamente.
1: Però come ti ho ribadito prima, no? La Juve ancora lì era in questi pensieri o con quest'idea molto perplessa di vincere. Il resto non conta. E in più noi, per quello che riguarda quella finale... moralmente si arrivava meglio dal Milan, dove il Milan magari in quell'anno lì ha avuto un percorso più delicato. E partita non bella, però alla fine quello che conta è vincere. E non siamo riusciti, e per me è stato comunque il rimarico più grande sulla mia carriera, questo di non poter aver vinto...
0: Che è l'unico grande trofeo che ti manca.
1: Sì, sì, questa è una realtà... Purtroppo il pensiero, vedendo e verificando le squadre che sono arrivate anche dopo, era quell'idea di arrivare, e non siamo più arrivati.
0: Purtroppo è nel destino di tanti grandi campioni di non vincere un grande torneo, come per esempio Roberto Baggio e Maldini non hanno mai vinto il mondiale, no? E magari tutti i tifosi nella testa pensano, ma no, come l'hanno vinto? Poi se ci pensi invece...
1: Sì, sì, questa è una gran verità.
0: Per te è stata la stessa cosa.
1: È stato quello perché, tornando al discorso dopo quello che hai ribadito Calciopoli, c'è stata una Juve... per quello che mi riguarda dal 2000 al 2006.
0: Una Juve prima e una Juve dopo.
1: E una Juve dopo. E io, quella dal 2006 fino al 2010, dove sono rimasto, sentivo internamente che la squadra magari non aveva la capacità per poter arrivare a quel trofeo lì. Questa è una realtà, perché comunque le squadre si costruiscono con il tempo, no?
0: Certo.
1: Noi ci siamo lasciati a Bari nel 2005-2006, vincendo lo scudetto contro la Regina, con Ibrahimovic, con Vieira, Emerson, Cannavaro, Thuram, Zambrotta, Camoranesi, Pavel, Ale,

dopo ci siamo ritrovati dopo un mese insieme a tutti questi, direi, bambini e ragazzini che uscivano allo scoperto.

0: un uomo diverso, un uomo molto più, direi, da parlare molto di meno, molto più aggressivo sul suo discorso, molto più intenso. Capello, credo Fabio sia stato un allenatore vincente ovunque. E anche con lui ho un rapporto molto stretto e lui mi ha fatto una chiamata perché io in quel 2004 avevo la possibilità di andare a giocare a Barcellona e io ho ricevuto una chiamata da Fabio Capello, il quale non ci credevo perché non pensavo che Capello potesse arrivare alla Juve e alla fine mi ha chiamato. E mi ha chiesto com'era lui, no? Dove vai? No, mister, non sono riuscito a trovare l'accordo con la Juve. Allora,
1: e tu, qual è stato il momento più difficile? Il momento in cui
0: è stato
1: ti
0: il
1: sei sentito più lontano
0: momento,
1: dalla Juve?
0: mi sono sentito lontano dalla Juve, anche se dopo nel 2006 anche un po', però in quel momento lì, 2004, la società, beh, giustamente, no? Perché quando uno cresce capisce anche. Non so se i discorsi, però che magari la società vuole cambiare qualcosa. Mi ha chiamato lui, sono rimasto, mi ha fatto rimanere lui e lui lì abbiamo fatto un percorso da 2 anni anche
1: E lui credeva tantissimo in te, cioè era il
0: tantissimo
1: titolare inamovibile in quella Juve, no?
0: e lì dove iniziano anche a arrivare Vieira, il Cannavaro, Emerson. Allora quest'idea di poter vincere la Champions era ancora più vicina, no? Fino a
1: Quindi una
0: quel
1: squadra sempre più internazionale,
0: 2006.
1: sempre più.
0: Più internazionale, più grintosa, più affamata, più vincente, perché comunque i giocatori erano di un calibro molto alto. E lì il campionato non ci bastava, bisognava andare oltre e vincere la Champions. Però non siamo riusciti neanche lì, siamo stati fuori sia contro l'Arsenal e contro il Liverpool e non siamo riusciti a centrare l'obiettivo. Però per quello che riguarda Capello, per me è stato un allenatore molto importante per la mia carriera.
1: Senti, cioè, tra i tanti gol, quello di San Siro è un gol iconico, no? Cioè la vittoria a San Siro contro il Milan, rovesciata di Del Piero e il tuo gol di testa, che sembra a rivederlo un gol facile. Cioè, uno dice, vabbè, Del Piero fa una rovesciata, tre. In realtà, secondo me, in quel gol c'è una difficoltà dal punto di vista tecnica altissima, sia da parte del colpo che fa Alessandro che ovviamente della tua conclusione, anche se tu di testa eri bravino,
0: Sì, no,
1: insomma.
0: e se vi ricordate bene, io ho giocato perché Zlatan Ibrahimovic era squalificato. Che avevano dato 3 giornate, mi sembra. E ho avuto la fortuna di incontrarmi insieme a Galliani ai Mondiali dei Club, dove siamo andati a cena insieme alla mia moglie e altri personaggi importanti che erano in quel tavolo lì, a dirmi apertamente, perché io lo sapevo, che lui era contento che non giocava.
1: Ibrahimovic.
0: Giocavo io, no, alla fine, perché ho detto no, magari con Ibrahimovic sarà la partita diversa. E alla fine ho fatto gol io. E questo dopo quando mi sono ritrovato anche con il
1: E hai deciso il
0: direttore.
1: campionato, quello è un gol che ha
0: E lì
1: deciso il
0: abbiamo chiuso il
1: campionato.
0: campionato,
1: Sì.
0: credo comunque. E lì quando mi
1: Sì.
0: sono ritrovato con il direttore Moggi, anche era molto contento verso Galliani, ha vinto una scommessa. Però è stato il gol, sicuramente un gol molto, magari non tanto bello, però molto ricordato per i tifosi juventini, in più lo stadio
1: Vabbè, un gol a San Siro
0: bello,
1: è sempre.
0: pieno, caldo e come dicevi tu, era la partita a vincere perché dopo abbiamo dato continuità successivamente e siamo riusciti a vincere lo scudetto.
1: Senti, glissando sulle questioni di Calciopoli, tu ti ritrovi a decidere insieme ad altri compagni di accettare di giocare in Serie B, che comunque è un gesto di grande forza e soprattutto

0: Sai, tornando al discorso prima, nel 2004 sentivo il bisogno o la necessità di questa fiducia dalla società dove mi aveva prolungato il contratto, e nel 2006 sentivo il bisogno di voler ridarle qualcosa alla società in quel momento di difficoltà. Questo lo racconto io a livello personale. La società si è comportata benissimo verso questi giocatori, chi ha deciso da rimanere, chi ha deciso di andare via. La società ha lasciato una scelta
1: tu,
0: molto
1: Camoranesi, molto Del Piero, Nedved, insomma sono stati dei
0: siamo
1: grandi
0: rimasti e per noi sicuramente sportivamente è stato magari addirittura un passo indietro,
1: certo,
0: perché quando ci siamo lasciati a Bari in quella partita contro la Regina, l'idea era quella di voler provare a vincere la Champions, e dopo ci siamo ritrovati in quell'idea lì da meno 16 punti più un campionato diverso, no? Dove magari addirittura fuori casa non sembrava neanche un campionato, era più una festa. Però con altri veri giocatori siamo riusciti a
1: ecco,
0: centrare l'obiettivo, sai?
1: Dicevi comunque giustamente che ogni trasferta era una festa. C'è stata un cammino, una camminata trionfale, oppure c'è stata anche un po' di sofferenza da parte vostra per giocare questo campionato che non era ovviamente al vostro livello?
0: Beh, sicuramente più uno va avanti, e sportivamente, come ti dicevo, è stato sicuramente un passo indietro per noi. Però il popolo bianconero ci è stato molto vicino, io ho visto comunque e i tifosi ancora di più con questa voglia di rappresentare i colori bianconeri, più vicino alla squadra, più ogni partita era una festa, il popolo bianconero riempiva tutti gli stadi e per noi e comunque l'arrivo da Didier Deschamps è stato molto importante, e noi era una partita tra un'altra, no? Era vincerla e successivamente passare un'altra, in più perché siamo partiti a meno 16 punti, dopo è stata siamo a riduzione a meno 6-7, non mi ricordo bene, e comunque è stato un percorso lungo, però l'obiettivo era solo uno, quello di risalire. In più va aggiunto che è stato un campionato difficile, perché certo, c'era il Genova, perché c'era il Napoli, Bologna, quel Piacenza, Brescia, no? Comunque era un campionato competitivo, e siamo tornati, siamo riusciti a dare un contributo verso la società e abbiamo rimesso
1: le cose a posto
0: tutto quello che
1: portato la Juve dove doveva stare. Senti, però nonostante questo, quando tornate in Serie A, poi c'è ancora qualche possibilità che tu lasci
0: sì,
1: no? Non è ancora.
0: E nel 2006 ci sono stati anche dei cambiamenti importanti
1: a livello
0: iniziale, societario,
1: certo,
0: e con l'arrivo da Jean-Claude.
1: Però c'è questa cosa che mi piace mettere in evidenza delle tante volte in cui nei tuoi 10 anni alla Juve c'è stata la possibilità di andare e invece poi alla fine tu sei sempre rimasto. Erano situazioni diverse oppure c'è stata sempre una determinazione comunque a voler giocare con quella maglia?
0: Beh, io non sentivo il bisogno di lasciare la Juve. Io sentivo che mi sentivo benissimo a Torino, benissimo con questa società, benissimo in una società così importante per quello che rappresenta la Juve, e sentivo al di là di che le altre squadre finalmente sono riuscite a vincere magari più da noi come Juventus, di essere la squadra più importante dal mondo. Io lo sentivo così, per quello sono rimasto. E quello che raccontavi dal 2006, di nuovo avevo sentito un po' la no fiducia da parte della società nuova, il quale mi avevano chiesto da segnare 15 gol, e ne ho fatti 15 gol.
1: Detto e fatto.
0: Detto e fatto. E successivamente ho prolungato il contratto, ci siamo chiariti con Jean-Claude Blanc, e benissimo, e dopo è iniziato questo nuovo percorso in Serie A, dove il mio primo anno ho dimostrato di nuovo di meritarmi la maglia della Juventus.
1: E nel frattempo, con la nazionale vai al mondiale del 2006, sì, dove non vieni tenuto in grande considerazione da Domenech, diciamo che non eri proprio il suo giocatore preferito, però comunque giochi e soprattutto giochi quella finale incredibile per noi italiani, ma in assoluto incredibile per tutto il calcio mondiale, per quello che è successo, per come è finita, per la storia di Zidane, eccetera eccetera. Senza entrare nella questione dei rigori, perché io ho sempre pensato che i rigori li hanno sbagliati i più grandi calciatori del mondo, quindi non c'è una statistica che può definire chi è bravo a tirarli oppure no, però mi interessa sapere che cosa ti ha detto Gigi Buffon quando vi siete rivisti dopo quella serata.
0: No, guarda, in quel momento lì, niente, io ho voluto prendermi la responsabilità verso soprattutto i miei compagni più giovani, di voler, come hai detto, io con Domenech non ho mai avuto un rapporto molto, molto stretto, però quando ero chiamato in causa sempre ho detto di dare la mia disponibilità, e quello che ci siamo parlati prima, no? Per un attaccante ogni tanto basta poco per fare storia, era quello che mi era successo a me nel 2000,
1: certo,
0: e perché no nel 2006. Dopo è successo quello con Zidane, siamo arrivati ai rigori, purtroppo non è andata bene e ha vinto l'Italia. Però il rimarico più importante mio è stato quello di, perché in quel momento lì mi sentivo veramente importante, mi sentivo completo calcisticamente, di non poter aver dato il mio contributo a questa nazionale francese che comunque era forte, però con questo allenatore non sono mai riuscito a trovare questo feeling. Non sono riuscito a fare il mio quarto mondiale consecutivo, perché ho deciso magari di lasciare il mio posto a qualcuno che sia più adatto a quello che voleva Domenech, però egoisticamente, oggi che lo vedo da un altro lato, dico perché non l'ho fatto di rimanere e farmi un 4 Coppa del Mondo, che comunque, certo, per un giocatore non è poco.
1: Certo. In quella finale di Berlino del 2006 avevi di fronte tanti compagni della Juve, abbiamo detto di Gigi, e anche un altro che ti ha mandato un messaggio. Vediamo chi è.
2: Bueno, grandissimo Bomber, mi fa molto piacere lasciarti questo piccolo video, salutarti alla distanza. So che sei ospite a questo bellissimo festival dello sport organizzato lì a Trento, immagino che ti starei divertendo, è sempre bello rincontrare colleghi e gente dello sport, quindi alla distanza ti mando un abbraccio enorme, un bacio enorme, e niente, ci vediamo presto amico mio, ci vediamo in giro, ok? Un saluto a tutti i presenti, a presto.
1: Raccontaci qualcosa di Camoranesi, visto che anche le origini argentine ovviamente vi accomunano.
0: Mauro, io sono arrivato oggi mattina dall'Argentina, l'ho visto l'altro ieri a
1: Mauro. Ah, ecco, benissimo.
0: Ci siamo visti, non mi aveva detto niente, penso. Mauro è un gran personaggio. Mauro arriva alla Juventus nel 2001, no, scusami, 2002-2003, secondo campionato da Lippi. E lui arriva in ritiro e in camera con me, perché io lo volevo accogliere comunque, come hai detto tu, l'istoria argentino, certo, e in quel momento argentino, perché dopo è diventato
1: dopo, sì,
0: anche italiano. E questo qui arriva in ritiro, sale in camera e non mi parlava, o mi parlava in italiano. Io ho detto, dopo il quarto giorno, ho detto, questo qui è... Chi è questo qui? Questo
1: è pazzo,
0: qui è matto.
1: Questo
0: e questo con il tempo, dopo da un colpo, si vede che ha preso fiducia in me e lì abbiamo fatto un'amicizia. Io Mauro lo stimo moltissimo. Sai, sono quei personaggi che non ci sentiamo telefonicamente quasi mai, però che sappiamo che ha bisogno uno dall'altro.
1: Certo.
0: Allora adesso ci siamo ritrovati, certo. Comunque addirittura ti vorrei raccontare, sabato scorso l'ho chiamato che ero a Buenos Aires e mi ha invitato che è andato a rivedere i suoi figli e i suoi quattro figli, mi ha detto vieni che farò una mini grigliata ai miei figli. Sono arrivato lì insieme a un amico, l'ho visto, abbiamo mangiato questa grigliata e dopo la fine di questa cena è venuta fuori una torta. Vuoi un pezzo di torta? No, guarda, no, dolci no. No, perché è il mio compleanno. Ho detto, però tu sei strano anche adesso che ci siamo conosciuti anche da 25. Io non sapevo e lui non me l'ha detto niente. Allora io ho detto, questo ragazzo non è cambiato niente. Allora lo stimo per quello, perché Camo un personaggio bello e magari no, io dico sempre lo stesso, anche io, non siamo stati magari mediaticamente tanto come magari altri giocatori, no? Però lui è stato un giocatore, almeno quello che ho visto io, il suo ruolo,
1: sì, molto importante,
0: unico. Sì. Io ero lì quando è arrivato il Figo dal Real Madrid all'Inter, però io se l'ho detto apertamente a lui, se lui me lo ha ribadito anche lui, mi tocca Moranesi era più forte, perché Camoranesi era un gran giocatore. Un giocatore che sapeva fare tutto e non era un amante dai giornalisti e questo si vedeva molto spesso, però tra giocatore e personaggio è stato uno dei miei preferiti a livello professionista.
1: Bene. Ed è rimasta quindi una bella amicizia tra voi?
0: Una bellissima amicizia, sì.
1: Dunque, la questione Juve potremmo portarla avanti chissà per quanto tempo, ma purtroppo non ce la facciamo. Allora parliamo del tuo ritorno in Argentina, no? Tu torni a River Plate, poi in Argentina vai a giocare con River Plate, un altro club fantastico, un altro club di livello assoluto, e sei ancora un Trezeguet, sei ancora un giocatore importante, sei ancora... Che Argentina trovi quando torni dopo 10 anni?
0: Guarda, io... E dopo successivamente la Juve, anche lì capita molto spesso, no? Quando vai via di una società così importante come mi è successo a me, la Juventus, vai altrove e lì dove trovi difficoltà a livello mentalità, a livello obiettivi, a livello voglia dei giocatori, dei dirigenti. Allora quando arrivi alla Juve sei contento, quando vai via dopo un po' piangi, perché comunque la serietà dalla Juventus era unica. Per quello che riguarda in questo di non trovare il mio posto, decido in quel momento di lì andare agli Emirati Arabi.
1: Sì, per pochi mesi, no? Sei rimasto?
0: Pochissimi, perché per me il calcio rappresenta una festa. E con tutto il rispetto verso questi paesi, il calcio lo vivono diversamente. E lì ho ricevuto una chiamata da quello che è diventato il mio allenatore in quel momento lì, Matias Almeida.
1: Che sta facendo benissimo adesso.
0: Benissimo al Siviglia. E il suo presidente, Daniel Passarella, si volevo venire 6 mesi a dare il mio contributo in questa squadra che in quel momento lì era in Serie B.
1: Era in Serie B, esatto.
0: Un po' l'istoria, esatto. Ripetuta,
1: ma storia ripetuta
0: alla Juventus. E io pensavo soltanto calcisticamente, no? Sono andato via dall'Argentina molto giovane, sentivo ancora il bisogno emotivo di ritrovarmi in un calcio vero, in un calcio comunque delicato, perché comunque la Serie B non è la Serie A, e sono tornato e non ci ho pensato moltissimo, perché dopo ho visto e ho capito la follia totale da quello che rappresenta il calcio in Sud America e in Argentina. Serie B, ho giocato quei 6 mesi, sono riuscito a segnare tantissimo, più da 14-15 gol, e la squadra è salita all'ultima giornata in Serie A, e lì sono passati 12-13 anni, ancora a Buenos Aires sento questo amore verso di me in poco tempo importante, perché la gente quando mi vede ancora ha questa voglia di salutarmi, questa voglia di ringraziarmi per essere arrivato in quel momento lì, perché tanti altri giocatori non hanno voluto andare. Io ho stato un po' una scelta da follia.
1: Gli argentini, anche con noi italiani, sono molto legati.
0: C'è questo rapporto, cioè, un grande rapporto molto, molto stretto.
1: Ecco, qua sul tavolo, come tu vedi, c'è una cassettina con delle bandiere facilmente riconoscibili. Sono le tue bandiere,
0: sì.
1: La bandiera della Francia e la bandiera dell'Argentina. Allora, noi adesso ti chiediamo di fare un giochino. Noi faremo il gioco delle bandierine, cioè diremo dei protagonisti e tu, in base a quello che scegli, alzerai la bandierina.
0: E mi metto in piedi?
1: O puoi farlo anche da seduto, come vuoi. Prendi la cassettina, puoi farlo
0: come
1: vuoi.
0: Aspetta, la metto in piedi.
1: Non c'è problema. Allora,
0: fammi vedere. Soltanto... Ecco, mi lascio una qui. E mi lascio una qui.
1: Allora, possiamo cominciare con le prime due foto, che sono Barthez e Martinez.
0: Beh. In questo per me
1: Barthez.
0: Motivo, ho giocato insieme al Monaco e un giocatore che ha vinto la Champions a soltanto 19 anni con il Marsiglia contro il Milan, un vincente come tutti i portieri, matto, pazzo, però bello. Bello senso portieri. Non è tanto bello
1: fisicamente,
0: è diverso.
1: Io lo diciamo 1-0, 1-0 per la Francia. Vediamo la prossima. Zanetti e Thuram. E qua qua diciamo che non c'erano tanti dubbi, dai.
0: E motivi ci sono diversi, però due grandi. Io, beh, Lilian anche agli allenamenti era complicato, però Pupi un referente per il popolo argentino, e ogni tanto ci vediamo e un grandissimo rispetto per lui.
1: Alla prossima. Anche alla prossima mi sa che sarà facile la risposta. Zidane e Riquelme. Mi sa che la Francia...
0: E qui dovrei dirti, molto più conosciuto anche se certo. Riquelme, però cioè, io dico la magia, cioè, chi paga il biglietto per andare allo stadio e vedere i grandi giocatori sono questi qui.
1: Certo.
0: Tecnica, mentalità, voglia, divertimento.
1: Beh, era facile che vincesse Zidane, e anche io... perché Riquelme giocava nel Boca e quindi
0: tu è diventato il presidente del
1: esatto,
0: Boca
1: Juniors. Esatto. Vediamo la prossima, qua andiamo un po' fuori. E qua è dura, eh?
0: Qui è dura.
1: A Michel non glielo diciamo, l'abbiamo avuto ieri, non glielo diciamo.
0: Michel lo stimo tantissimo, però.
1: Ma Diego.
0: Diego. Diego. Diego sarà sempre Diego.
1: Diego è sempre Diego. Adesso due, uno che conosci molto bene Henry e Di Maria. Henry. Oh, e adesso vediamo due che hanno fatto la finale dell'ultimo mondiale, quella per la quale tu immagino avrai molto sofferto.
0: Ho molto sofferto, però rispetto per i più grandi, no?
1: Leo.
0: Almeno d'età.
1: Giusto. Allora, adesso usciamo un po' dal calcio. Adesso andiamo tra Parigi e Buenos Aires.
0: Buenos Aires è la mia vita, però la bellezza non si discute mai. La Tour Eiffel.
1: E cosa ti piace più mangiare? L'asado o l'escargot?
0: L'asado. L'escargot non è per tutti, eh?
1: E l'ultima, che sembra anche questa facile, ma secondo me non è banale: preferisci bere il mate o lo champagne?
0: Dipende l'ora.
1: Bellissima risposta. Siediti ancora un attimo, stiamo finendo con un ultimo, con due contributi. Uno, secondo me, non te lo aspetti. Un attimo, ragazzi, che poi firma tutto quello che volete. Vediamo che cosa ti dice El Pato.
3: Davide Seguente, mejor persona que jugador de fútbol. Y mira que fue un jugador de fútbol, mi amigo. Así que imagínense. Nada, mi amigo, grandes momentos vividos, hermosas situaciones, siempre una persona abierta a sus amigos, viendo cómo estamos todos, que necesitamos algo. He viajado con él por varios lugares, Eurocopa, Mundial de Rusia, pero la mejor anécdota o que te puedo decir, o el día que mejor me la hizo pasar, fue el día que Argentina, en el Mundial de Qatar, clasificó para la final del mundo. Me llamó por teléfono y me dijo: Patón, quiero que estés acá conmigo, buscando un pasaje, y quiero que estés acá, que vengas a ver la final del mundo. Así que nada, le estoy agradecido toda la vida, me hizo ver a Argentina campeón del mundo, amigo. Así que nada, ¿qué puedo decir de esta persona? Que lo quiero mucho, que lo respeto mucho. Gran padre, nada, cabeza, lo mejor para vos siempre, te quiero como un hermano, espero que la estés pasando bien, te mando un beso gigante, te voy a decir te quiero mucho, así que nada, fuerte abrazo, amigo, te quiero, cuídate mucho.
1: Allora, raccontaci chi è per te il Pato.
0: Questo Pato io l'ho conosciuto al River Plate, dove io sono tifoso, però questo qui il triplo, e mi ha accompagnato moltissimo, mi ha accompagnato nei momenti più delicati, personali, e è sempre stato, è diventato un carissimo amico mio, e come raccontava, no? Questa finale Francia-Argentina, io non la volevo, però me l'aspettavo comunque, sì. No? E mi sembrava che lui non ne aveva mai vissuto una partita di questo tipo, vedere la nazionale in finale, e allora l'ho detto di venire in Qatar, e ci siamo guardati la partita insieme. Lui era uscito fino al calcio dei rigori, dopo è andato via, perché però sono molto grato a lui, perché comunque, al di là dell'amicizia, è stato molto vicino a me in momenti dove erano più delicati.
1: Bene, l'ultimo contributo farà contenti tutti i tifosi juventini. Vediamo chi ti saluta, poi ve lo lascio agli autografi.
4: Ciao Davide, non sto qua a sottolineare quanto tu sia stato una bandiera del calcio mondiale, della Juventus, quanto ci hai fatto sognare, emozionare.

0: ahimè, anche soffrire, perché me la ricordo benissimo quell'estate dove fai quel gol con la Francia, dove ci fai perdere una finale, ma nello stesso tempo, pochi giorni dopo, firmi con la maglia della Juventus, io da tifoso ho detto mamma mia che giocatore abbiamo preso. E ho avuto la fortuna di vederlo poi in campo, perché mi ricordo gli anni della primavera che mi allenavo con voi, davanti c'eri te, Alex Del Piero, Mutu, Nebber, mi ricordo che vi allenavate a calciare a un mostro come Gigi Buffon in porta e tu avevi una percentuale realizzativa impressionante, destro, sinistro di testa, uno di quegli attaccanti che ad oggi, anzi guarda, se stai bene vuoi rimetterti gli scarpini e tornare in campo, ci daresti una grande mano. Detto ciò, spero che tu stia bene e ti mando un grandissimo abbraccio. Ciao David.
1: Grazie anche a Claudio Marchisio e soprattutto grazie a David Trezeguet.
2: Grazie a tutti.
3: Grazie.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
2: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: E quindi ha venduto il Lunda Napoli a 50 milioni, però se c'è questo braccio di ferro infinito tra il Paris Saint-Germain e la Juventus per Colomani, che siamo partiti, voleva 90, poi 60, ora 50, cioè se Colomani, che è una scelta più indietro, no, rispetto a Gonzalo Ramos, perché di fatto la riserva, diciamo il primo cambio in attacco, Gonzalo Ramos, e Colomani invece era andato in prestito un'altra volta,
4: sì, al era la riserva della
3: Juventus. Quindi se lui vale 50-55 milioni, alla Gonzalo Ramos vale 75, ci sta, ci sono prezzi che ci stanno. Poi parlerà il campo, che è l'unico giudice, sì, è chiaro, un bel rischio,
4: però un bel costo per un'alternativa. Su questo se possiamo anche sottolineare, non so Daniele come ne pensi,
3: però, per Saint Germain, Milan diventa titolare inamovibile,
4: assolutamente, e magari pure bene, perché le alternative da noi potrebbero pure far molto bene. Daniele,
5: ma guarda, io sono d'accordo con questo, cioè la risposta ce l'avremmo nelle prossime stagioni, se avremmo, se è stato un acquisto azzerato o no. Il fatto che pensare e ritenere che 75 milioni per un giocatore come Gonzalo Ramos siano tanti è un'opinione ovviamente comprabile, ma soltanto i fatti dimostreranno, certo, se è un'opinione esatta o sbagliata.
4: Certo. Massimo, tu sul valore del calcio?
6: Sulla differenza tra i due?
4: Sì.
6: Io devo dire che Højlund, secondo me, è un buonissimo giocatore. La differenza è che ha avuto un passato in Italia, lo abbiamo conosciuto, apprezzato, e quindi il giudizio sul calciatore, secondo me, è stato anche su quello che abbiamo visto.
4: Certo.
6: Gonzalo Ramos non lo abbiamo visto, però ti ripeto, per me è comunque un calciatore forte, per parte di quella rosa, pagarlo così tanto, comunque non è che il Paris Saint-Germain lo regala, tutti lui dei milioni, figuriamoci se non lo vende, ha comunque c'è importanti. Però devo dire che Højlund io lo avrei preso, a maggior ragione comunque a 50 milioni, e come è stato detto sono cifre che ormai sono una normalità, cioè se tu pensi che Palestra, quanto è stato dato Palestra? Un terzino destro.
4: Santa, giusto, Lorenzo alla fine della fiera?
3: Sì. Da parte fisica,
6: io per sempre tanti apporti, no? Ogni tanto ripenso, e se io devo pensare che Palestra 60 milioni ha fatto un campionato in Italia, uno, e lo paghi 60 milioni, è giusto che Højlund lo paghi 50, è giusto che Gonzalo Ramos, che appunto è deve far vincere il campionato, lo paghi 65, se il mercato deve essere così, è giusto. Per me sono spropositati i 60 di Palestra.
4: Spropositati, l'avevamo un po' detto anche questo, che l'Inter si era spinto fino, diciamo, ad un limite importante, poi dopo è arrivato il Chelsea, ha sbagliato tutto, e Chelsea punto. Ma anche a livello di ingaggio, ragazzi, è dato il doppio di che stiamo parlando.
7: Quello che è successo con Greenwood.
4: Con Greenwood la stessa cosa.
7: Ma se tu pensi che Kendall, quel fenomeno, almeno così, potenziale, ragazzino 2007 della sorte di Lisbona, è andato a 50 milioni di euro al Chelsea. È una sfida impari, Marco, dai.
4: Sì,
7: la tassazione per quanto riguarda la Turchia, per riguarda gli ingaggi e i giocatori. E poi il costo delle cartelline, l'ingaggio, Premier, questi mercati qui, la Liga. E adesso si remo magari mercato alternativo. Mi occupo anche del lavoro per riguardare la Juventus, la Roma. Non sarà facile,
4: Sì, poi ci andiamo, viene la domanda. Però voglio dirvi una cosa, Lorenzo, riparto un attimo da te sulla nazionale, ma quando è che arriva sta scelta del direttore tecnico del CT? Quanto dobbiamo aspettare ancora? Con calma?
8: Calma, no. Ma come? È finito ieri, non c'è stato ieri Bosnia e Italia. Non era ieri? Ah no, era marzo, no?
4: Quindi dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare
8: ancora. Con calma, perché poi tanto Malagò non ha avuto mica tempo di pensarci dal 31 marzo fino ad oggi, no? Quindi vabbè, aspettiamo, ma magari andiamo già alla Nations League senza commissario tecnico, magari la svolta quella. Ora, a parte le battute, non lo so che cosa stia aspettando. Poi un giorno si dice una cosa, il giorno dopo se ne dice un'altra, visite direttamente lì alla Federcalcio a Roma, come quella di Totti l'altro giorno. Vediamo.
4: Ma qual è il problema di Maldini? Fammi capire, io ancora non lo so. È lui che deve decidere? O gli altri lo devono convincere?
8: Senti, Marco, cioè, il discorso che faccio io è un direttore tecnico alla nazionale cosa serve? Cioè, è questo che secondo me fa la differenza, perché io, Paolo Maldini, mi telefona a Malagò e mi dice: vuoi venire a fare il direttore tecnico della nazionale? Ok, che devo fare? Cioè, quindi bisognerà stabilire anche dei compiti, perché cioè, non è che il direttore tecnico nazionale va a fare il mercato, va a vedere i calciatori per farla per l'anno dopo. I calciatori sono quelli, puoi aiutare, puoi fare, però bisogna stabilire, no, cosa tu devi veramente fare. È una figura che cioè, prima c'era il capo legazione, non so che ha fatto Buffon, non so se verrà mantenuta anche quella figura lì, oppure se si deciderà di andare avanti un direttore tecnico che poi faccia anche la funzione di capo dell'azione. Però tutto molto a rilento, sono d'accordo.
4: Così io leggo anche da tutto mercato web altri nomi: Ranieri, Albertini, Bergo, mi sembra questa funzione del direttore tecnico. Daniele Garbo.
5: Ma alla Malagò ha sempre detto che oggi sarebbe stato svelato il nome del nuovo direttore.
4: Quindi ci abbiamo ancora tempo, la giornata di oggi.
5: Abbiamo ancora tempo, la giornata è ancora lunga, e poi insieme avrebbero deciso il nome del nuovo commissario tecnico della nazionale. Ora, la figura di direttore tecnico nazionale non è mai esistita, non c'è mai stata, almeno in Italia. Quindi è una completamente nuova, come dice giustamente Lorenzo, che serve sapere quali sono i suoi compiti. Quindi può darsi che Maldini abbia dei dubbi su questo, non penso sia un problema economico o roba del genere, penso sia un problema di competenze. Allora, il commissario tecnico, e al di sopra di lui c'è un direttore tecnico che avrà quali compiti, e questo deve essere chiarito, secondo me. Poi vediamo, insomma, ripeto, quello del commissario tecnico e direttore tecnico, secondo me la rinascita del calcio italiano sono veramente gli uni dei problemi.
4: Vabbè, io Stefano faccio pure a te Massimo la domanda, avete insomma, no, cosa
7: è stato detto tutto, che cosa posso aggiungere?
4: CT, chi lo farà?
7: Se non che secondo me Malagò ha già scelto tempo.
4: E quindi chi ha scelto? Cini?
7: Per me sì.
4: Il direttore tecnico, vediamo.
7: Ranieri, o non lo so, oggi si fa il nome di Bergamo, non lo so, ma è detto Lorenzo, ma non è che ti.
4: Cambia molto, dici, non sposta.
7: Perché da scelta l'allenatore che da lì è, secondo me, Maldini, adesso, non, come ha detto giustamente Daniele, bisogna vedere che va a fare. Però se poi l'allenatore è già scelto.
4: Di che faccio?
7: Doppiamente. Non lo so, credo, un po' così, no, non ho informazioni.
4: Massi, quale sarebbe la tua coppia ideale?
9: Ma a prescindere, io non amo le coppie, ecco. Non mi piace tantissimo la coppiata.
4: Ma in generale ti piace le coppie?
9: Io sto da solo. A me piace giocare da solo.
4: Sì, va bene.
9: No, a parte gli scherzi, credo che ad oggi noi siamo veramente in difficoltà da questo punto di vista, perché anche, cioè, la figura del direttore tecnico, io ve lo ripeto, non l'ho mai capita, mai e mai la capirò. Cioè, è una figura che non capisco. Cioè, il direttore tecnico dovrebbe andare dall'allenatore e gli dovrebbe dire cosa. A sì. Cosa serve il direttore tecnico? Non lo so. C'è un allenatore, decide l'allenatore, c'è il direttore sportivo che fa il suo, ma il direttore tecnico si trova in mezzo tra il direttore sportivo, che nella nazionale non c'è, e l'allenatore. Quindi la figura già in un club per me è difficile, complicata, in una nazionale ancora di più. C'è l'allenatore, punto. L'allenatore deve decidere, poi c'è lo staff dell'allenatore. Mm-hmm. Sono in difficoltà perché dico, chi è che in questo momento...
7: Ma forse avrà altri compiti del direttore tecnico.
9: Ma cioè, che compiti può avere?
7: Di supervisionare, che ne so, tutto il movimento.
8: Ci rendiamo conto che non sappiamo neanche...
7: Non, cioè, non vicino alla... Noi lo immaginiamo come coppia.
4: Invece non è così.
7: Il direttore tecnico per tutto il movimento, lo diceva Daniele, cioè andare un po' a rifondare... E quindi è un lavoro micidiale, capitare, impegnivo, che non c'era niente con la figura di con l'affiancamento al commissario tecnico della nazionale. Non so se mi, cioè, io che penso che sia così,
9: però stiamo sbagliando, perché le nostre nazionali sono delle nazionali che vanno bene,
7: magari hanno
9: vanno
7: altre
9: bene idee. Fanno dei bei campionati europei, fanno dei mondiali,
7: sì, è vero, sì,
9: sono
7: sì.
9: Fuori sempre i giocatori. La problematica,
7: ma forse è un ruolo per non disperdere tutto quello che stai dicendo tu. Perché allora facciamo bene a livello giovanile, poi va
9: non c'è coraggio.
7: Ma forse anche perché coraggio. Bisogna mettere a posto alcune cose, non lo so, un lavoro un pochino più, cioè ci non ci deve mettere la veramente.
9: Stefano, ma se tu fai un nazionale che vuole una nazionale giovane e poi nei campionati italiani tra Serie A e Serie B non c'è
7: quello
9: nessuno,
7: però non è compito della redazione, è quello compito dei club, che di scommettere sui ragazzi, di dare possibilità
4: degli allenatori, e degli allenatori.
7: Che c'è
9: e allora io ti dico bisognerebbe in Italia tra le società bisognerebbe capire
7: un
9: che
7: fatto.
9: Non si devono comprare più di un tot di giocatori.
7: Ma non lo fa nessuno.
4: Dico una cosa che non sarei d'accordo. Noi stiamo giustamente a parlare dei grandi problemi del calcio italiano, ripartiamo dalla base, giovani e tutto. Un po' dopo la verità, ma vedendo la Bosnia, no?

0: ma con un po' più di determinazione in carattere, certo. È un CT che fa una cosa più logica, tu stavi al mondiale, per tutti questi problemi, certo. Bene, però veramente con un po' più di logica, un po' più di carattere, di voglia.
1: Ma anche la Macedonia in casa,
0: ma sì, ma tu andavi a
1: male, un tiro da,
0: poi tutti i problemi
2: da,
0: ci stanno.
2: Il compito del direttore tecnico, del commissario tecnico, di tutte le figure che verranno messe, il primo compito dovrà essere quello di togliere la paura dalla testa dei giocatori.
1: Ma sì,
2: perché
1: sì.
2: Parliamo delle scelte che uso, parliamo di tutto che vogliamo, ma cioè Bastoni che si fa buttare fuori al 25esimo primo tempo, quell'entrata che neanche.
0: Ma Bastoni doveva giocare quella sera.
2: Bene, e punto numero due, nel momento in cui rimane in 10, è vero che l'Italia comunque ha avuto una palla gol clamorosa con Ken, ma l'abbiamo visto cosa è successo durante il mondiale quando è stato espulso Balogun degli Stati Uniti. Sì. Gli Stati Uniti sono messi lì, hanno trovato il 2-0. Cioè, l'Italia è stata massacrata dalla Bosnia, che ha tirato, non ricordo ora quante volte, ma 20 volte in porta, perché i giocatori italiani avevano una paura incredibile, sì, di non andare al mondiale, e poi alla fine
0: ci sono è andata. Vabbè,
3: paura si traduce anche in mancanza di personalità, secondo me.
0: Sì, pure questo è vero. Comunque, vabbè, qualcuno ci scrive che forse Maldini vuole avere garanzie sul ruolo e quindi...
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
6: Sei Econ Travcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Travcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
7: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
6: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per

0: tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Anche di defilarsi un po' da questa morsa del fair finanziario, quindi assolutamente Carvali secondo me è il compito più difficile.
2: Gabo?
3: Ma senza dubbio il compito più difficile è quello che attende Carnevali, perché la Juve è arrivata a sesta, la Roma è arrivata a terza, e quindi non ci sono dubbi, la Juve ha molto più da fare, ha molti più giocatori da acquistare, e il fatto che si sia per molto tempo con Muani, che non mi sembra uno di quei giocatori di una squadra, francamente mi fa pensare che insomma ci sia davvero molto da fare, mentre la Roma con D'Amico e Sperini che filano d'accordo ha molto meno due o tre.
2: Metti di meglio Daniele che ti sentiamo male adesso.
3: Dici? Sono fermo, non mi sono mosso.
2: Vai, dici.
3: Mentre con due o tre tocchi la Roma può essere scudetto, ecco, tutto qui la Juventus invece molto di più da fare.
2: Buonanni.
4: Sì, sì, la Juventus sicuramente è quella che deve cercare il più possibile di trovare una quadra che gli possa permettere poi di lottare sul serio ad un piazzamento Champions, anche se come magari con la Fiorentina, io anche con la Juve quest'anno pensavo potesse fare molto molto molto di più, a maggior ragione l'arrivo di Spalletti, e quindi ad oggi io ancora, anche così, la Juventus la metto per forza, solo perché di Juve ti metto per forza tra i primi quattro, lo deve assolutamente fare. Poi sono convinto che insomma l'allenatore faranno una squadra competitiva, però lui ha sicuramente il compito più complicato.
2: Vabbè, vediamo un po'. Lorenzo, prima di salutarti, chiedo: oggi invece a livello di mercato il Milan è già davanti a tuo giudizio a Inter e Juventus, ad esempio?
1: Cioè, in che senso, con le operazioni
2: mosse
1: già
2: di mercato? Sì, sì. All'Inter, anche all'Inter. Anche all'Inter.
1: Sì, l'Inter ha preso Calaili, è arrivato oggi, deve fare le visite mediche, quindi è a quota 1, e il Milan ha preso giocatori importanti.
2: Ha preso anche Provera, al posto di Sommer.
1: Sì, va, ok, che però secondo me non giocherà. Il Milan ha preso due giocatori super importanti, che sono Mario Chilla e chiaramente Ramos. Quindi, insomma, il Milan in questo momento ha fatto meglio, aveva più cose da fare rispetto all'Inter, però se chiedi chi è più avanti, chiaramente ti dico il Milan.
2: Sì. Sì, in questo momento sì, io quello volevo dire prima, come mercato già avanti il Milan, con queste due mosse. Poi è chiaro che ancora c'è più, c'è un mese e mezzo, ancora di più, mi
5: sa. Sarà un vantaggio di avere una struttura, no? Consolidare Milan.
2: Sì, sì. Però guarda, un po' di giocatori in portiglia persi, che erano dei riferimenti,
5: Sì, deve adesso sistemare un po' le alternative, deve sistemare la forza.
2: Dietro adesso, diceva Riccardo di giorni fa, non è che sono così lunghissimi dietro,
5: quindi qualcosa
2: si fare, vabbè, comunque fare. Vediamo. Va bene, mi sto per fermare. E quindi buon fine settimana Massimo Bonanni. Massimo, un abbraccio, presto.
6: Ciao ragazzi, buon fine settimana.
2: Ciao Massimo. Ciao. Daniele, speriamo
5: che Daniele,
2: capito?
5: Lo Cinero
2: ci
5: vediamo
2: alle 17.
6: Ciao,
2: incontriamolo. Vai, ciao Daniele, ciao, un abbraccio. Adesso ci lasci una chicca, che cosa ci dobbiamo aspettare in questo fine settimana?
1: Ma fine settimana è difficile che succeda qualcosa, sì. Insomma, è sempre stato così e sempre sta così. Poi insomma magari il colpo che non ti aspetti ci può essere, però
2: magari Magò nomina direttore tecnico,
1: ma magari sì,
2: possono arrivare
1: delle notizie in diretta, magari dall'inizio dei tiri delle varie squadre, quel giocatore magari non ci sarà ad allenarsi, su cui c'è grande curiosità nel vedere che cosa succederà per dire alla Fiorentina, perché insomma poi ieri è stato detto durante la conferenza stampa di Grosso ci saranno probabilmente delle esclusioni eccellenti, ma sta cercando di capire chi potrebbe non essere convocato per il ritiro. La Fiorentina inizierà lunedì e certo, chiaramente se ci saranno dei giocatori che non sono convocati

0: che dovevano essere invocati, allora inizieremo già a parlare di cessioni imminenti, quindi stiamo a vedere queste cose.
1: Benissimo Renzo, grazie, buona settimana e buon lavoro.
2: Ciao,
1: a
2: Lorenzo,
1: tutta la redazione di tutto mercato web, grazie ancora. Allora, ancora i nostri ascoltatori, si è prenotato una persona, vi potete prenotare per fare una domanda al trio in Pallomeni Bravia Orlando. Lo 3, se volete fare una domanda sono a vostra disposizione. Tra poco.

0: Allora, siamo tornati, Stefano, di nuovo. Intanto chiedo a Claudio di preparare magari anche qualche audio per rispondere agli ascoltatori appena possibile. Qualcuno si chiede se stesse aspettando Ancelotti, io non lo so, sinceramente mi sembra che rimanga al Brasile e continui a fare il suo lavoro. Quindi, anche se poi tu mi dici, ma è adatto per allenare il Brasile? No, io la penso come Romario, non è CT per il Brasile.
1: Romario ha detto questo?
0: Sì, sì, sì. Ha detto Romario, ha detto gli straccerebbe il contratto.
1: No, sì. Questa
0: è una cosa. Sai, in queste trasmissioni ha detto: sarei andato al termine della partita all'interno dello spogliatoio, gli avrei stracciato il contratto e mandato via.
1: Rende
0: l'idea di come. No?
1: Due imbarazzo.
0: È imbarazzo, sì, imbarazzo generale. Allora, ci sono? Li andiamo a salutare. Super Simone Braglia. Ciao Simone.
2: Ciao Simone. Ciao Stefano, buongiorno a tutti.
0: Ben trovato Simo. Ben trovato anche a Massimo Lando.
1: Ciao Massimo.
3: Ciao Mario, Stefano, Zuccherone, un abbraccio a tutti.
0: Tra poco arriva anche il direttore De Paola, che mi ha chiesto un attimo di ritardo per risolvere una questione. Allora, sentite, io prima faccio una valutazione con Stefano, adesso prima poi voglio sentire un po' il vostro pensiero. Siamo a un mese dall'arrivo di Carnevali. Arriva solo un Ecator.
1: Vabbè.
0: Ho capito.
1: Un mese è arrivato,
0: vi aspettavate di più, va bene così. Tutto ok, Baglia, che tu insomma hai sempre fatto lodi giustamente a Carnevali, ma ti aspettavi qualcosa di oppure c'è tempo, aspettiamo?
2: Abbiamo tempo, è appena iniziato anche il mercato, per cui non è che pronti a uno per essere pronto, non penso che la Juve prima di un mese fa potesse o avesse contattato Carnevali, sì, può averlo contattato una settimana, 10 giorni prima. Diamo tempo. Che comunque ha davanti una bella sfida, sicuramente ha davanti una bella sfida, però arriva Carnevali, arriva Massara e stanno costruendo le basi, e poi dopo spero e penso e sono sicuro di questo che faranno una rosa altamente competitiva per poter vincere il campionato.
0: E tu pensi che la Juve possa lottare per lo scudetto il prossimo anno?
2: Sì. Non ho il minimo dubbio su questo, è troppo tempo che la Juve non vince, per cui sicuramente prenderanno qualche giocatore magari sconosciuto, magari che non conosciamo ma che lo conoscono molto bene, come ha fatto col Sassuolo a Navali. È vero, il Sassuolo, la Juve non è il Sassuolo, però io mi fido ciecamente di quello che sono le qualità l'esperienza di Carnevali.
0: E se ti dovessi chiedere in questo momento qual è il compito più difficile tra Carnevali, quindi la struttura della Juve, Mico, il direttore sportivo della Roma che lavora con Gasperini, che come mi risponderesti?
2: No, tutte e due hanno, secondo me sono due squadre che per me la prossima combatteranno per vincere il campionato. Sono due squadre di questo. Te lo ricordo in tutte le trasmissioni che se avrò.
0: Basta dire una volta.
2: Ma per me Juve e Juve a Roma sono le maggiori candidate.
1: Benissimo.
0: Ah no, vabbè, però vuol dire lui
1: mi devo preoccupare.
0: Ho capito, devi preoccupare, pensiero ci sta.
1: Insomma.
0: Devo preoccupare più io, no? Di suo, tu di
1: essere. No, nel senso queste sentenze, capito?
0: Hai capito.
1: 10 luglio.
0: Orlando, tu invece che chiede, che dai, rispondendo un po' agli stessi quesiti che ci siamo posti in questo momento.
3: Guarda, in linea di mare

0: so se sono i giornalisti che interpretano, però mi sembra che anche Spalletti dimostri di essere un po' impaziente in questo momento, no? Perché comunque non manca molto al ritiro e sappiamo bene che gli allenatori vorrebbero già partire, no? Non dico con la squadra al completo, però insomma con delle certezze in più, ecco, mi sarei aspettato, cioè, qualcosina in più, dai, qualcosina in più, però come ha detto Simone, bisogna dare tempo perché sono appena arrivati.
1: Lavoro più difficile di Carnevali o quello di Roma con D'Amico e Perini?
0: Ma secondo me quello della Juve è difficile.
1: Lo ritieni più complicato perché la Roma ha una base come squadra più importante?
0: Sì, c'ha la base e non ha l'obbligo di vincere lo scudetto, anche se l'obiettivo probabilmente sarà quello, e la Juve parte da molto più lontano rispetto alla Roma e sappiamo bene, no, che come sempre, dai, la Juventus deve vincere, la Roma se arriva seconda o terza ha fatto un grande campionato, fa tutta la differenza del mondo. Ad esempio mi sta piacendo il Milan a me personalmente,
1: sì.
0: Perché è sceso in capo cardinale, perché
1: è già fatto due acquisti di spessore, ragazzi.
0: Sì, insieme a Mourinho, insomma, stanno facendo le cose insieme, cosa che prima non era mai stata fatta. Poi dopo non so dove arriveranno, però la sensazione è che il cardinale forse abbia capito che quest'anno non può sbagliare, e oltre a mettere mano al portafoglio l'allenatore, mi sembra che ci sia una certa sintonia, mi piace come si sta muovendo, non so voi cosa pensate.
1: Stefano, vengo da te, rispondiamo anche a un altro Stefano che scrive al 3312-00213 per Piccati, per me, Carnevali in un mese avrebbe dovuto fare almeno 2-3 acquisti, ma io non ho detto questo però. Vabbè, Managua dice che in 20 giorni non ha scelto nemmeno il CD, è tutto ok? Ma io ovviamente ho chiesto solo, se in mese vi aspettavate questo, sta facendo bene di più, doveva fare di più, di meno. Io non ho detto doveva fare tre grandi acquisti, però ho detto...
2: Ma io prendo ancora del tempo, insomma, certamente Cor non è che scuote di felicità nel mondo bianco-nero, però insomma intendiamo, da un mese che si è insediato in un club prestigioso qual è la Juventus, attendiamo l'abilità di questo dirigente, che è valido.
1: Certo.
2: Poi non vanno in campo, ripeto, io ho sempre detto Paratici, Giuntoli, Gomolli, Carnevali, Massara, non ci vanno loro in campo.
1: Sì, sì, sì. E c'è anche Gianni che scrive, c'è anche il mondiale di mezzo e la Juve ha tanti esuberi, quindi lavorare anche in uscita. Poi Roberto scrive, probabilmente Braglia non è minimamente a conoscenza dei calciatori che deve piazzare la Juve con contratti molto onerosi. Hai capito Braglia? C'è da te, Roberto.
3: No, vabbè, quello è un compito difficile, sono d'accordo con l'analisi di Roberto, non è che io non sappia quello che è economicamente i contratti dei Juventini, forse quella è anche la difficoltà che può provare, Massa e Carnevali, ma detto questo, per me alla fine della fiera anche l'acquisto di Massara può essere propedeutico per vendere, tramite le conoscenze che può avere anche Massara, i giocatori che devono vendere per poter avere soldi poi per comprare qualche giocatore. Ma no, io sono sicuro sull'operato di Carnevali e Massara.
1: No, ma io infatti ti ho fatto domanda apposta a te, perché esatto,
3: una cosa di... non sono così convinto come diceva Massimo, e allora io sì, sono d'accordo, perché l'ho detto anche nella tua trasmissione, in merito alla presenza di Cardinale, che c'è una positività in più. Mi aspetto dalla società le conferme di quei tre giocatori che ti ho detto nella tua precedente.
1: Ridimmeli di nuovo, ridimmeli.
3: Perché io sono curioso di vedere adesso se dovesse ipoteticamente la Francia vincere il mondiale, se Maignan e Rabiot resteranno al Milan. La conferma di Maignan, Rabiot e Pulisic.
1: Alla Maignan, Rabiot,
3: anche se Pulisic è infortunato, ma comunque

0: giocatore che dal punto di vista di qualità può usare la qualità del Milan quando sta bene, però Maignan e Rabiot ho qualche dubbio
1: se possono rimanere
0: il mondiale.
1: Però io l'ho detto ieri, lo ribadisco, c'ha un contratto lungo Maignan, cioè nel senso Filippo Galli ieri ha detto se può andare via andasse via, perché ha detto non deve rimanere se non ha la voglia di rimanere al Milan, però deve portare qualcosa lui perché c'ha il contratto fino al 2031.
2: Vabbè, se lo vendi,
0: ma no, non ma se arriva la squadra è inglese o che sia che gli offre milioni che vuole, che Milan vuole, se uno non rimanere va. Cioè, il problema di fondo è che Maignan nell'economia comunque di una annata, le prestazioni di Maignan quest'anno le abbiamo viste, quindi è un giocatore cardine di quello che è. Se dovesse andare via lui, Rabiot e Pulisic, ecco, io la forza della società la valuterò quando quei giocatori che sai di che la qualità di quei giocatori
2: nell'impedire le eccezioni illusi, dai, questo.
0: Esatto.
1: Allora sentite, c'è un ascoltatore che vuole farvi una domanda al 331-200-23 che si è prevenuto prima, che oggi gli avevamo dato questa possibilità. Allora sentiamo a chi vuole fare la domanda. Qui c'è in Pallomeni Italia Orlando, magari la può fare tutte e tre, vedete voi. C'è Mattia, giusto? Mattia, buon pomeriggio.
3: Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio. Vai, fai la domanda.
3: Complimenti per la
1: no, grazie. Figurati, grazie.
3: Volevo chiedervi come mai, io sono uno nostalgico degli 80-90, dei numeri 10, come mai non ci sono più numeri 10 come prima, quando prima avevamo tanti tutti Baggio, Del Piero, ma io ho visto i migliori calciatori, dal Chiari di Francesco, questi qua. Non ci sono più questi numeri 10, non esistono più, e poi troppi stranieri, che andiamo a comprare stranieri, anche che fanno voi noi, spendendo 15-20 milioni, quando ce li abbiamo a casa, ce li abbiamo in CD, cioè non dico, ma non curiamo questi stranieri e poi vanno in panchina, non sono fenomeni.
1: Beh.
3: Compriamo quelli buoni, non
1: certo,
3: quelli che
1: assolutamente.
3: Abbiamo tantissimi italiani.
1: Bene, di che squadra sei, così ti rispondiamo.
3: Perché questi numeri 10 non ci sono più, non crescono più, il calcio è cambiato, come mai?
1: Bene, bene. Di che squadra sei, Mattia?
3: Io sono di Cagliari, Porta Cagliari, però sono romanista.
1: Vabbè, allora benissimo, allora ti faccio rispondere a tutte e tre un pensiero veloce, come mai non ci sono più numeri 10. Grazie Mattia, e grazie. Continua a seguirci, un abbraccio. Stefano, perché non c'è più
2: perché
1: numero 10?
2: Lui anche nella domanda, è cambiato il gioco, quindi il gioco è
1: andato del calcio che è cambiato.
2: Diciamo si è affievolito nel proprio istinto questo tipo di ruolo, okay. No? Magico 10.
1: Orlando, perché non c'è più il 10?
4: Sì, quello che dice Stefano è vero. Lui ha detto anche gli stranieri, sono d'accordo sulla sua analisi. Io credo però che siamo anche in un periodo troppo lungo di fortuna, che non sta nascendo un giocatore di talento con quelle caratteristiche, perché se tu nasci che sei Baggio del Piero, che hai quelle caratteristiche, prima o poi tu viene fuori, perché la qualità esce alla distanza, giusto? Quelli bravi se ne accorgono. E in Italia adesso, se andiamo a vedere, di giovani e anche nelle giovanili delle nazionali, i giocatori con quelle caratteristiche non ce ne sono.
1: Vengo da te, Simo.
4: Questo è preoccupante, dico.
1: Preoccupante
4: molto.
1: Simone Braglia.
0: Sì, d'accordo, aggiungo anche che purtroppo schematizziamo troppo già a 12, 13, 14 anni quello che è la fantasia di un ragazzo, che lo limitiamo, lo andiamo a limitare con il discorso tattico. Cioè, quando tu vedi, non li facciamo divertire, non li facciamo, esprimere il lestro che quei giocatori hanno. Li vincoliamo troppo quello che è una questione tattica, e quindi vengono a perdere e non esercitano più tutte le abilità tecniche che prima di cui sono in possesso. È da giovani che si permette di diventare qualitativamente, di mantenere
1: certo. Va bene, vi faccio invece una domanda al 3182002113. Intanto c'è Daniele Di Salve, vorrei un parere vostro sul

0: calciomercato frenetico e senza logica di questi ultimi tempi, ad esempio prestiti di giocatori non Chelsea, lo vado a edulcorare, che tornano alla base del 90% delle volte. Ma io sto calciomercato frenetico però non lo vedo, Daniele, cioè quale ti dici? Frenetico, qui stiamo parlando da giorni di Ghila e Gonzalo Ramos, adesso Cala Ili, Caso l'Inter, Cator, Atta, cioè Atta c'è molto attiva la Fiorentina, resto mi sembra...
1: Ha fatto un'operazione, cosa?
0: No, ma...
1: 25, la futura rivendita è 37,
0: no, ma chi ci bel colpo ha fatto la Fiorentina, sì, no, Massimo.
1: 30-100
0: è tanto. Bel colpo ha fatto.
2: Che paralisi.
0: Si sta muovendo bene.
2: Si sta muovendo bene.
0: Però non deve cedere, perché insomma deve per forza.
2: No, deve cedere, però ci sono, lo ha già detto, ci sono dei giocatori. Ora, Nicola l'altro giorno ha detto Fagioli può essere sacrificato.
0: Pure oggi l'ha ribadito. Che bello, è migliore, mezzo.
2: Sì, sì, può essere che è un sacrificio, però se poi tu fai una squadra all'altezza, il sacrificio vale.
0: Però io mi sono permesso, Massimo, di Annick, ok, va bene tutto, però non ci dimentichiamo che l'anno scorso furono spesi 90 milioni e furono dati 7-8 al mercato della Fiorentina, voti altissimi. Hai capito? Quindi è partito bene, ma sta seguendo un po' anche la scia dell'anno scorso, era partita forte la Fiorentina, quindi...
2: No, era partita forte, ci mancherebbe altro, però più che altro era legata al fatto dell'allenatore, secondo me, Marco, sì. Di Stefano Pioli, il progetto, perché se andiamo a vedere i giocatori che ha comprato la Fiorentina, poi non erano giocatori che davano tutte queste garanzie, secondo me. Quelli di quest'anno, che Ata mi sembra un buonissimo giocatore.
0: Drago sinora buono.
2: I due centrali sono...
0: Non conosco Vieri o Vieri, come si chiama, non lo so,
2: no,
0: adesso.
2: No, però io l'ho visto poco su YouTube, ripeto, è un difensore di un metro...
0: Hai visto che gioca molto d'anticipo.
2: Tantissimo, sì. Fuori di testa, diretto col piede, cioè, poi la Fiorentina come giocherà 4-3-3, comprerà anche due esterni se non di più offensivi, insomma mi sembra che stia lavorando bene.
0: Sì, però volevo fare una domanda, ho leggevo che Allegri vuole valutare bene la coppia Anghissa Lobotka, cioè ripartire da questa Marx coppia, perché comunque sono centrocampisti importantissimi.
3: Perché vuole più,
0: cioè vuoi mettere vicino a loro?
1: Ma no, non è possibile.
2: Ma sta meglio a Milano.
1: Ma no, ma poi guadagna troppo.
0: Sì,
1: ma guadagna troppo poi. Non...
0: Guardate che c'è il centrocampo del Napoli con la botta anche
1: allora,
0: più
1: se finisce il titolo mondiale può decollare altrove.
0: Tu che dici, Simone, lo botta non rimane?
3: No, non so se rimane, se a Valdrigli piace lo botta.
0: Ma io non ci credo che
1: la fa un piacere la botta, cioè,
0: no, però perché dicono male, questa però. Cosa? Come mai?
1: Sì, ma male, Marco.
0: Comincia male.
2: Non ha mai detto, no, questo è vero.
1: Vabbè, allora ho capito.
0: Allora, ma che, come lo giocare?
1: Scusa.
2: No, Stefano, sono d'accordo con te.
0: Però scusatemi, siccome dico
1: lui
0: che
1: arriva
0: fare...
1: a Napoli, mette in discussione la botta. Però scusami, andiamo in ferie.
0: Tra un po' c'è una no, voglio dire, lui dice che arriva e vuole il 4-3-3, sì. Il 4-3-3 con chi fa, sì. Non c'è lo bot, come sì, fai, sì. Lo fai così? O no?
2: Vuole fare 4-3-3, ok.
0: Così mi hanno detto, sì, Massimo, io non lo so, sai.
2: No, col 4-3-3 ci vuole assolutamente lo bot.
0: Non puoi parti di lo bot, dai, diamoci chiaro, se vuoi fare quel tipo modulo.
2: Cioè, secondo me...
0: No, lì ci trova lì in mezzo, scusa.
2: Almeno che la società non decida di sbarazzarsi lo botta, è un allenatore talmente forte che nessun allenatore, specialmente in Italia, penserebbe di privarsi di un giocatore così, no. Sanno voci che girano, ma
0: sì, per carità, ma pure Anghissa, ragazzi,
1: ma non ci credo.
0: Non ci credo. tu ne pure in chissà.
1: No, non credo a questa storia che lei non vuole Lobotka.
0: Ah, ci credo, certo. Dicevi, ma...
1: Ma perché vogliono andare via, uno dei due, perché forse andrà via. Ma non perché Allegri dice no, non li vuole, dai, su, non sta in piedi, dai. Non ci credo.

0: Ma non ci credo.
1: Quello, è quello che dicevo, quello che segge sul giornale.
0: Sì, lascia perdere la tua. C'entra, però ma non è che Allegri arriva, lo bocca, no, non ci credo.
2: Io se ti devo dire la verità, tra lo bocca e Anghissà non perderei mai lo bocca. Poi, non so, Simone...
1: è un pagliante di Spalletti,
2: Sì, sì, sì, un pagliante di
0: Spalletti. Ma adesso questo è un altro discorso. Vediamo tecnicamente la perdita di un'eventuale, insomma, partenza... di vodka, so, il Napoli per tanto no?
2: Sarebbe tanto. Miseria.
0: Non lo so, poi se vogliamo di
1: Stefano Parone ha detto ma Max è un'aziendalista.
0: Ho capito però. Vabbè, allora giocassero
2: No, come dire, se c'è qualcuno è d'accordo, questo vuoi dire Massimo?
1: No, io l'ho interpretato così.
2: No, io la vedo pure io come te, tu, se no non dici che aziendalista, vuol dire che se la società decide di fare qualcosa. Allenatore,
0: forse anche il cacciatore se ne vorrà, non lo so, se il cacciatore se ne vorrà è un altro discorso, ma credo Allegri a Napoli dice no, lo porca, sai, non mi piace tanto, adesso mi metto...
2: Ma come rimane? Simone, per te no.
0: Uno dei punti di forza è proprio il centrocampo, che e vai a toccare il centrocampo.
2: Poi glielo dai Juve, lo porca.
0: No, dai, non c'è...
2: ci vedo poco. Tu, Simone?
1: È sempre la questione di Arshant,
2: fondamentale, su cui sono d'accordo.
1: Però il Napoli comunque l'ultimo bilancio non era...
2: Vuole fare la politica lì della riduzione degli ingaggi,
1: capisco, noi lo ragioniamo da un punto di vista tecnico, poi dopo c'è in mezzo, poi di mezzo anche
0: ma ne deve sistemare perché
1: la sostenibilità.
2: Aspetta, ci sono due messaggi, un audio e uno scritto. Allora Antonio scrive: ad Allegri piace uno struttura davanti alla difesa come Van Bommel, ricordate, no? Van Bommel è vero, era molto...
0: dove sarebbe? Chi sarebbe questo
2: struttura? Ne prende uno, perché non mi sembra che sia un giocatore quelle caratteristiche davanti alla difesa.
0: Bergen è quello urlante.
2: Poi, c'è un altro, chiedo in regia se possiamo sentirlo, se è sul tema.
3: Davanti, con tanto rispetto a Febbraio, però io vorrei chiedere a lui perché lui nel solito piano, le certezze che ha da Juve, che sono messo poche visto l'annata come finita, è quello che deve fare, con quelle che ha già creato a Roma, per esempio, che sono certezze da Roma, sono molto di più. Ha un anno di lavoro in Gasperini, cambierà pochissimi giocatori, non può dire che Juve e la Roma sono sullo stesso livello che vince lo scudetto. La Roma secondo me va per vincere lo scudetto, la Juve deve costruire delle certezze che ha costruito la Roma e poi puntare allo scudetto.
0: Va a vincere per lei,
2: ma mi sembra pure questo un po'. Che rispondi tu, replica e sbaglia, replica.
0: Sarebbe lottare.
1: Ma mi sembra di aver sempre parlato della Roma anche l'anno scorso, su quello che sono le certezze della Roma. Io l'anno scorso ho detto che la Roma non avesse avuto, secondo me, la problematica della diatriba interna tra Ranieri e Gasperini, secondo me la Roma aveva anche l'anno scorso la possibilità di poter vincere lo scudetto. E ridico, come ho detto prima, che io non è che ho detto che la Juve è sullo stesso livello della Roma, ho detto che Juve e Roma
2: lotteranno per lo scudetto. Ma io infatti ho capito
1: bene. Io poi dopo stare a disquisire
0: il Como non ce lo metti.
2: Il Como ce lo metti, però dai.
1: No, ha preso diversi giocatori.
2: Preso altri giocatori.
1: Anche giovani, vedi Libali, vedi. Si parla di
0: Como lo difende ora alla Juventus.
1: In questo momento aspetto.
2: Ma tu dici per lo scudetto c'è la Juve.
0: C'è molta confusione.
2: Lui si fida della coppia. Si è
0: dimenticato il Como, bravo.
2: Devo fermare che arriva anche il direttore De Paolo che c'è un altro argomento.
1: Non mi sono dimenticato del Como.
2: Non so dimenticato.
1: Ecco, stai sparando
0: un po' qua e là.
2: Ma dai, adesso si carica per la seconda parte. Facciamo un bel...
1: Vi dico anche che secondo me Cattolo diventerà un ottimo giocatore.
2: Sono d'accordo con te.
0: Allora dobbiamo fare una rubrica nella prossima stagione. Pensieri in Braglia.
2: Però Cattolo è interessante.
0: Ma come prima hai detto? Prima hai detto esordito dicendo Juve si presenta un Cattolo.
2: Ma non è sufficiente, però buon giocatore.
0: Sì, Matti Salvi in caso d'altro.

0: Albe, siamo ritornati, Stefano, sempre nel pomeriggio di canale.
1: Eccoci qui, buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio. E ciao a tutti.
0: Alberto,
1: stavo interrogando sul bullshit, come dicono in Inghilterra, di Braglia.
0: Bullshit. Braglia, dai, ha detto delle cose.
1: Delle cose veramente che già fa caldo.
0: Beh, però
1: le sue analisi, le sue considerazioni ti fanno ancora, ti fanno proprio...
0: Ti tengono proprio sveglio, dai.
1: È incredibile.
0: Aspetta, c'è Simone Braglia, ci sente. Ciao Simo.
1: Ciao Simone.
2: Oh, ciao Stefano. Vabbè, o se te fa lo schifo, la vado via.
1: No, però sì. Sono stai forti.
0: Forte, ha dato dichiarazioni forti oggi. Che non ho sentito.
2: No, vabbè, ma non sono dichiarazioni non ragionate.
1: Certo.
2: No, la vedo così, poi per la volta del cielo.
1: Le pure pensate. Quello,
0: certo. No, certo, così.
2: A volte c'è Zecco.
0: Certo. Massimo Orlando,
1: ciao,
0: c'è Massimo di nuovo.
3: Ciao.
0: C'è anche con noi il super direttore Paolo Paola. Ciao Paolo, porta un po' di ordine qui,
1: un po' di
0: caro
1: equilibrio,
0: Paolo.
1: Di ordine, un po' di piedi per terra, sì, caro Paolo.
2: Che ha detto?
0: No, Simone ha detto la convinzione che Juventus e Roma il prossimo anno ha molta fiducia in Carnevali, che Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno per lo scudetto. Perché chiesto qual era il conto?
1: Carnevali è un mese esatto da
0: esatto. Cioè,
1: il primo acquisto è stato Hector
0: e poi niente
1: adesso.
0: Mentre Gasperini voleva Greenwood, non è arrivato,
1: e quindi
0: ho chiesto qual è il compito più difficile tra le due squadre, accontentare praticamente gli allenatori, perché poi bisogna accontentare da una parte Spalletti e dalla parte Gasperini. E allora mi ha risposto Braglia, faccio riassunto, che lui è molto fiducioso in Carnevale, su questo in parte anche io, e ha detto, dice, secondo me Juventus e Roma il prossimo anno lotteranno lo scudetto. Hai capito? Sono un po' riassunto. Paolo, tu che dici? Così rispondi.
2: Ma
0: anche
2: guarda,
0: a tutti.
2: Il fondamento c'è, cioè nel senso che tu hai grande fiducia per esempio negli allenatori. Io ho fiducia enorme in entrambi gli allenatori, Gasperini e Spalletti. Però concedo a Gasperini che vantaggio, nel senso che diciamo ha avuto più a lungo la formazione tra le mani, ha avuto la gestione di molti giocatori e diciamo sta cambiando ancora in corsa, avendo per esempio lui un buon attaccante su cui puntare, che è Malen. E dall'altra parte invece la Juventus diciamo deve fare una piccola grande rivoluzione ancora, quindi io non so se la Juventus potrà essere realmente pronta. Sembra veramente un discorso strano, perché questi discorsi qua non uno bisognerebbe mai di farli. Nel senso che la Roma diciamo in vantaggio sulla Juventus, sì, solitamente Juventus, Milan e Inter partono sempre favorite, certo. Però in questo caso entrambe stanno facendo una rivoluzione fondamentale, importantissima, e ribadisco, a Gasperini ha un anno completo più di vantaggio.
0: Però Paolo, ti posso dire una cosa, che secondo me il prossimo Gasperini c'è un compito difficile, perché devi prima di tutto stai in Champions. Devi avere una squadra ancora più forte, perché devi fare Champions e campionato. La Juve deve rincorrere, cioè deve scalare. La Roma già è in una posizione, cioè per me c'è un po' più difficile.
2: Ma è probabile, guarda, se tu la metti su un piano di obiettivi da raggiungere, la Roma diciamo doveva migliorare una posizione importante dell'anno scorso, quindi qualificarsi in Champions. Ci ha fatta,
0: sì.
2: È una asticella più bassa per la Roma. Adesso che devi fare? Devi andare, secondo me, non è che puoi pretendere lo scudetto, potrebbe candidarsi, ma non è che lo devi prendere. Invece per la Juventus lo devi prendere, nonostante possa avere uno svantaggio rispetto a Roma. Quindi io capisco quello che dici, però ecco, la Roma non ha un obbligo che invece ha la Juve.
0: E questo pure sta, come diceva prima anche, mi sembra, Massimo, questo discorso. Però vi faccio allora un'altra domanda, vi do tre nomi allenatori: Spalletti, Allegri e Sarri. Chi è che deve mostrare molto il prossimo anno tra questi tre?
1: Tutti e tre.
0: Però quello che deve...
1: Però portare... se devo fare una classifica direi pari merito Spalletti e Allegri, più Spalletti che Allegri e Sarri, perché Sarri è 1-0. Quindi c'ha questo credito. Allegri deve darci una risposta.
0: Va nella squadra più forte?
1: Se ci si batte un colpo, cioè nel senso se sei super max come la storia della tua sa dice, ti devi presentare a Napoli, c'è pochi attenuanti. E c'ha pure Spalletti pochi attenuanti. Perché ci deve far capire se è come penso spero insomma che possa essere quel grande allenatore che è, oppure che quella ferita nazionale sia una ferita difficile da subire, perché questo è un po' il dilemma psicologico di Spalletti. Cioè Spalletti è la tesi, è il suo modo di stare dentro la Juve. Non della, è indiscutibile da un punto di vista delle capacità tecniche,
0: però deve farci capire se da Juve, dai, parliamo
1: no di Juve, no, no è. È se ha superato quella roba lì. E nella gestione anche del comunicativa di alcune sconfitte, a un certo punto insomma è come sei quando prendi una cosa che guarda che c'è stato per poco ti sei salvato, cioè, no, a me non è successo niente, e invece è successo parecchio, perché la Juve è andata in Champions League per demerito della Juve, e quindi lui deve dare una risposta in questo senso, cioè okay. Cioè l'unico mio dubbio è quando questa ferita nazionale se la sta portando.
0: C'è ancora intro.
1: Qualcosa.
0: Orlando, chiedo anche a te, dai, facciamo un giro su questi tre allenatori, così mi dite un po' la vostra. Sarri, per esempio, ha cominciato ieri la prima osservazione dell'Atalanta. Ci sono delle immagini dove lui cammina e guarda questi giocatori, prende conoscenza, i primi allenamenti. Deve anche lui ripartire, no, da un lavoro nuovo, quindi un corso nuovo, riportare un 4-3-3 in un ambiente dove ha giocato in maniera diversa fino all'altro giorno. Allegro al Napoli, il Napoli è una squadra forte, arriva da seconda e Spalletti deve ripartire con la Juve. Qual è?
2: Ti faccio una classifica. Il primo è Allegri, per forza. Va in una della seconda squadra sulla carta più forte del campionato. Ha fatto male nell'ultimo anno, negli ultimi anni, e come ha detto Stefano, se vuole ritornare al Supermax deve fare risultato a Napoli, e c'è poco da dire. Poi dopo con questa squadra, poi se gli vengono 5 giocatori discuteremo più avanti, però a oggi io metto Allegri come allenatore che deve fare di più. Spalletti, sì, è vero tutto quello che ha detto Stefano, però dipende da che mercato li faranno, perché ragazzi, gli allenatori sono importanti, ma senza giocatori non si va da nessuna parte.
1: No, dunque, questo Massimo, sono d'accordo fino a un certo punto, perché nel finale della stagione scorso anno bastava veramente un po' di mezzo, cioè dove sono mancati Spalletti e Allegri, nella loro forza, nel loro punto di forza, il mestiere. Cioè due vecchie volpi, non puoi farti fregare all'ultimo, certo, l'ultimo mezzo centimetro. Cioè poi puoi avere open data, puoi avere anche quello che ti pare, non c'è giocatore, siamo d'accordo, ma vale per quest'anno. Lo scorso anno però lì è sfuggito qualcosa. Cioè non è stato spiegato fino in fondo cosa è mancato lì. Certo. Ragazzi, questa è stata una cosa dal punto di vista proprio del raggiungimento di un risultato a livello sportivo. C'è un buco là, che ci manca qualcosa,
2: ma nessuno dei due ha fatto.
1: Esatto.
2: È vero, su questo.
1: Sì, cioè, ma aspettavo due persone vincenti, due allenatori vincenti esperti
0: che c'entrassero almeno il minimo obiettivo, dai.
1: Come fare?
0: Almeno quello, ce l'avevano male tutte e due, tutte dai. Due, dai. Braglia, poi
2: con Sarri parte con un nuovo progetto e a lui gli si deve dare comunque un po' di tempo, ecco. C'è un cambiamento.
0: Però parte con una squadra forte,
2: No,
0: e Sarri ha una squadra forte che non aveva mai avuto negli ultimi anni.
2: No, ma infatti parte con una squadra forte che però ha giocato per

0: 10 anni,
1: capito, lì ci deve far vedere anche quanto è bravo lui.
0: Certo, certo,
2: però sta all'anno zero, ecco perché poi è al terzo, no? Il più basso del podio, dai.
1: Guardare è condannato a fare bene per lui,
2: ma sì, Marco, però tu hai detto tre nomi e uno fa il podio.
1: No,
2: adesso a pari merito, poi sono d'accordo con Massimo, però forse più allegri di Spalletta,
1: compito importante.
2: Oh, sarà Juve,
1: Braglia, mi lascio il direttore ultimo, Braglia.
3: Avrei voluto sentire il direttore prima, ma va bene, ok. Ma io,
2: beh, certo, ti faceva comodo dopo la tua mezz'ora un po'.
3: Vabbè, mi faceva comodo, non è che io copio come dice il direttore.
2: Ti aiuta, diciamo che è un sostegno.
1: Vai.
2: Mi fa che avanza qui.
4: Fare incazzare giusto.
1: Vai, Simone.
3: Me lo fanno sempre calzare
2: e tu ci caschi ogni volta.
1: Vai, Simone. Allora tu che fai?
3: Io se devo fare podio Allegri, sicuramente per quello che ha detto Massimo, sono d'accordo su quello che ha detto. Spalletti no, secondo me io mi fido della società e quindi Spalletti mi fido di quello che poi sarà, quelle che sono state le richieste di Spalletti. Io dubito che Spalletti possa essere aggredito e avere ancora il tavolo della nazionale.
1: Okay.
3: Che invece secondo me sono d'accordo con Marco invece sul discorso di Sarri e non capisco a livello di programmazione la programmazione dell'Atalanta. Prendi un allenatore e pur valido che sia, in una squadra che comunque ha preso due elementi, anzi un elemento, ma ne ha due di elementi nel settore giovanile, Roberto Ramadan e Michele Spravati, che lanciano giovani a non posso. E Sarri i giovani non li lancia, non li ha mai lanciati nel suo passato da allenatore, ne ha lanciati meno di quello che avrebbe potuto lanciare. Per cui sul secondo posto io metto Sarri, perché comunque sia voglio vedere se dimostrerà quello che è la programmazione di una società prestigiosa che è sempre vissuto sul lavoro del settore giovanile.
1: Sai che piace questa sottolineatura? E intanto invito gli ascoltatori a fare delle domande ai presenti, quindi De Paola, perché sono arrivate una domanda per Orlando, una domanda per Braglia, una per Stefano Ballomeni, sta arrivando anche, ce n'è una anche per De Paola, quindi fate una domanda così proviamo questo finale.
2: Paolo.
1: Sì, Paolo, vado da Paolo, approfitto di questo, vai.
4: La discussione è veramente molto stimolante, nel senso che sono allenatori che comunque ti fanno discutere, anche le parole che ha detto Simone sono molto convincenti. Io credo che comunque quello che deve mostrare di più di tutti, proprio per un recente passato e anche per un corposo presente, vedi lo stipendio che ha ricevuto con 3 anni di contratto, è certamente Allegri. Ad Allegri gli si può concedere, come sempre, come è capitato alla Juve, come è capitato al Milan, come capita anche al Napoli, la cosa risicata. Però io posso dire una cosa: se il Napoli dice di ti devo vendere 20 giocatori, paradosso, no, che ha detto De Laurentiis, prima bisogna vendere e poi comprare, Ghilla non è arrivato, insomma sono saltati, segnalato anche da Allegri, io non vorrei che si facesse la stessa commedia ogni volta attorno ad Allegri, per cui lui rimane sempre l'insoddisfatto del mercato. Però io mi domando, ma se hai firmato un contratto di 3 anni, evidentemente le tue garanzie le hai avute, e allora basta con gli alibi. È questa la stagione in cui Allegri non ha più alibi. Rispetto all'anno scorso, in parallelo mi piaceva come sono finiti, ma tutti e due devono, sia Spalletti che Allegri, devono dare una risposta, vero? Però il Milan secondo me ha giocato contro l'allenatore, cioè nel senso che c'è stato secondo me qualche di troppo nello spogliatoio del Milan, perché è veramente qualcosa di rinunciatario, di incredibile. Del resto alcuni nomi, 5-6 nomi sono stati fatti, chiamiamoli ribelli nei confronti dello allenatore. Spalletti invece è rimasto stralunato proprio come per la nazionale, per Stefano, cioè è rimasto sorpreso da quello che non ha visto. Quando uno dice non l'abbiamo sentito arrivare, Spalletti guardava i giocatori e non capiva perché non facevano le cose che lui aveva detto. Questo, ecco, per Spalletti questa è la prova del 9, riuscire a riaffermare questi suoi principi anche con i nuovi giocatori. Tanto è vero, e qua sono d'accordo con Simone, bisogna avere fiducia nella società che magari metterà a disposizione anche dei giocatori non eccezionali con nomi, ma che sono affini o funzionali per il progetto di Spalletti. Su Sarri, io credo che Sarri non è, finalmente, dopo tanto tempo, ha una grande squadra a sua disposizione. Sì. Una squadra che è disciplinata al lavoro, esatto. Una squadra che è organizzata, quindi ecco, anche qua alibi zero. Io sono credo che per tutti gli alibi stanno a zero.
2: Secondo me Simone ha colto i giovani sono incontro nel cerco, hai fatto una scelta, c'hai tutto questa tradizione, no? A Bergamo, il settore giovanile, cosa ci ha dato anche Travate, eccetera, eccetera, che va sulla valorizzazione del prodotto interno.
1: Guardate che secondo me Sarri può sbagliare, Sarri non può sbagliare quest'anno.
2: Questo aspetto un po' che...
1: perché non ci sono più scuse, c'è una società organizzata, c'è un direttore sportivo che conosce, c'è una squadra forte e non può sbagliare. Io non voglio cominciare a sentire ma deve passare dalla difesa 4-3. A me personalmente non mi interessa niente questo discorso, che c'è una squadra forte, devi dimostrare tu di essere un allenatore in grado poi di...
2: C'è un dato interessante, la difesa 4-3.
1: Hai visto in Europa?
2: In Europa, sì.
1: Sì, no, c'è il mondiale, no? Mondiale, la difesa 4 da difesa 3.
2: Esatto.
1: È un segnale anche
2: no,
1: questo.
2: È un aspetto, ma magari può essere, lo capiremo più là, se casuale o meno.
1: Allora, ci sono delle domande degli ascoltatori per ognuno di voi. Comincio con Stefano Pallomeni. Ti chiedono se questa Roma che verrà più sarà più attrezzata per il campionato o per la Champions?
2: Per il campionato. Però credo che possa fare anche delle belle figure in campo europeo.
1: Ok. Domanda invece per Massimo Orlando. Che opinione ha di Grosso e come la vede quest'anno col piccolo salto di qualità e di pressioni che appunto subirà con la Fiorentina, ti scrive Daniele.
4: Sì, Grosso è un ragazzo molto ambizioso, come giusto che sia, ha scelto una piazza difficile perché l'ultimo anno è stato sportivamente parlando drammatico la prima parte e i segni ci sono ancora nella testa dei tifosi, però ha un paratici in più, e questi giorni di mercato mi sembra che stiano andando verso una Fiorentina che può, perché l'avevamo detto anche l'anno scorso, che può essere comunque una di queste squadre si inserisce in una lotta tra il quinto e il settimo posto, la vedo così, perché questi tre giocatori che ha comprato sono, ti ripeto, ottimi giocatori e poi so per certo che comprerà altri due esterni offensivi, perché la Fiorentina non ne può giocare col 4-3-3. E a me sembra che stia nascendo una buona squadra. E certo, e chiudo, Grosso deve avere anche un po' la fortuna di partire bene, perché la piazza è una piazza che non ti permette di sbagliare nulla.
1: Braglia ti chiede, Giuseppe, se la Lazio rischia di retrocedere.
5: No, non esageriamo. La Lazio ben altri problemi che quelli del campo in questo momento, secondo me. Se dovesse risanarsi il problema societario, secondo me la Lazio ha tutti gli strumenti per poter salvarsi in maniera tranquilla. No, non la vedo la Lazio retrocedere in un campionato cadetto. Poi per amor di cielo nel calcio sicurezza e certezza non ce ne sono mai. Però non,
1: per me invece
5: non
1: rischia molto.
5: No.
2: Ma addirittura
5: se dovesse provarsi il problema societario e la non convivere.
1: No, non è tanto il problema societario.
2: Non Monza.
1: Ragazzi, però l'anno scorso con la Fiorentina pensavi potesse lottare per non retrocedere?
2: No, beh, ho capito. No, ma ci sono cose eccezionali. Magari fare un brutto campionato, 14° posto.
1: Non sottovalutate la situazione ambientale. I giocatori si trovano immersi in una situazione.
4: La regina, non la sottovalutate.
2: Ho capito, ma non riesce a fare 38 punti, 40 punti. La Lazio, boh, non lo so,
1: io sembra
2: che stai
1: esagerando. No, sarò esagerato.
2: No, no, no, carità, dire, però, io capisco, ma non mi sembra.
1: Il mercato in questo momento è un mercato di svuotamento di valore.
2: Siamo d'accordo, ma anche se svuoti, tra San Cesare saranno sempre quattro squadre inferiori alla Lazio.
1: Paolo, ti scrivono,

0: Allegri sa lavorare con il materiale che ha, spesso vincendo, Conte invece no, vuole e pretende, ma in Europa viene cacciato fuori subito.
1: Ma non è vero affatto, perché Conte comunque con il materiale che ha riesce a valorizzarlo, e lo abbiamo visto con Neres e con tanti a Vergara e tanti altri giocatori. E oltretutto vince, mentre Allegri non vince da 7 anni, ha vinto una Coppa Italia in 7 anni, ed non è affatto vero che Allegri sia adatti ai giocatori. Allegri ha appunto in molti giornalisti che gli fanno da altoparlante, e diciamo all'interno della società fa il finto modo, poi al di fuori si riesce a sapere, non l'hanno accontentato sull'attaccante, non l'hanno accontentato sul difensore. Quest'anno sarà nella condizione di star muto, cioè deve star zitto e aspettare quello che gli danno, perché gli danno la signora squadra, e anche se gli dovessero togliere qualche giocatore non succederà niente. Quindi sinceramente il paragone tra Allegri e Conte non regge proprio.
0: Va bene, ora ci lasciamo così in chiusura con il gioco per capire chi andrà, chi raggiungerà in semifinale la Francia. Metti la base del gioco, Claudio, e così ci divertiamo un attimo partendo da stasera. Quindi facciamo un giro proprio, vediamo che cosa, che pronostico esce fuori. Stefano, parto da te, andando appunto alle partite, cominciando dalle ore 21 questa sera con Spagna-Belgio. Chi va in semifinale?
2: Allora, il Belgio sta in salute, non ha niente da perdere, però Spagna è la difesa migliore del campionato, del torneo, quindi dico Spagna.
0: Spagna, De Paola.
1: Spagna, tutta la vita.
0: Orlando.
3: Sì, Spagna.
0: Braglia.
4: Spagna.
0: Quindi la prossima semifinale sarà tra Francia e Spagna, in base al pronostico. Andiamo avanti. Norvegia Inghilterra domani ore 23. Braglia, chi passa?
4: Inghilterra.
0: Orlando.
5: Sì, anche per me Inghilterra.
0: De Paola.
1: Norvegia è di tanto a pochi.
0: Però Paleni.
2: Inghilterra.
0: E andiamo all'ultima, Argentina-Svizzera, De Paola.
1: Beh, Argentina, ragazzi.
0: In Palomeni.
2: Svizzera.
0: Però, Orlando.
5: Dico Argentina anch'io, ma non sono convintissimo.
0: Però, Braglia.
4: La Svizzera del rigore.
0: Vabbè, vediamo, lunedì ci incontreremo e faremo, vediamo un po' chi ci ha preso. Però devo dire che Paolo l'altra settimana aveva detto chiaramente che Ancelotti sarebbe andato a casa.
2: Sì, ma non solo lui,
0: con la Norvegia, ti ricordi? Paolo,
2: credo che sia in Brasile, forse. Vabbè, quasi tu in Brasile.
1: Lo scoglio adesso è sicuramente l'Inghilterra. Guarda, io vedo questa squadra che gioca bene, per me è la squadra, di là dei talenti che ha la Francia, che è incommensurabile, però la Norvegia gioca bene, fa un calcio, è veramente la squadra più compatta che c'è a questi mondiali.
0: Va bene, sentite, vi faccio prendo una cosa al volo da tutto il mercato web, perché ha parlato pure Acerbi in esclusiva, ha rilasciato un'intervista e ha parlato del rapporto con TV e ha detto: io giocavo, lui allenava, è descritto, praticamente non ha usato nessun altro termine per, così diciamo, definire Chivu,
2: no?
0: Le dedicazioni meno diretto ma ugualmente efficaci nel far sparire un rapporto mai decollato con Chivu, è stato descritto dal veterano alla difesa con pochissime parole, senza neanche la voglia di aggiungere altro per, diciamo così, definire il tecnico. Io giocavo, lui allenavo, questo era il rapporto.
2: Ah, che non c'era, esatto. Non c'era dialogo, eh. Ah, ecco,
0: capito. Così.
1: Vabbè, in queste situazioni sono da parte dell'allenatore.
0: Sì.
1: Mi dispiace, sì. Perché poi veramente non è la prima dichiarazione, per carità. Poi diciamo, poi certi caratteri possono piacere meno. A me il carattere di Acerbi non è mai piaciuto, dico sinceramente, tutto il rispetto per tutta la sua storia,
0: Ma ci mancherebbe, la sua storia non c'entra niente,
1: lo so, però dico, mi sembra uno che ha un ego molto forte, diciamo così.
0: Sì.
1: Ha un ego molto forte.
0: Orlando? Di... No, non ti è piaciuto, no, questo, Orlando?
6: Guarda, credo sia un grande giocatore, ma davanti ai microfoni sbaglia spesso. Dunque, diceva prima il direttore, non è la prima volta con qualche uscita infelice, e è anche questo, perché se un allenatore non ti vede, sei te che devi dimostrare, con l'atteggiamento e tutto. Invece lui molto probabilmente ha fatto lo filo e giustamente non si è cagato, scusate.
0: Raglia, paghiamo.
4: No, dai, niente, ma io dico che i giocatori dovrebbero avere quell'umiltà di fare solo i giocatori, e quando hanno a parlare dal punto di vista dialettico devono sapersi esprimere e non esprimere dei giudizi che possono essere lesivi di quello che è stato un'annata e un allenatore. Puoi anche non andare d'accordo, per amor del cielo. Anche io non andavo d'accordo con tanti allenatori.
2: Ragione, no. Simone. Che mi
4: però
0: aggiungo anche le parole di De Frey: il mio contratto era in scadenza e volevo tornare a essere un giocatore importante da qualche parte. Purtroppo l'anno scorso non ho giocato molto.
2: Vabbè, ho capito.
0: Hai capito?
2: Mica offendo, cioè, non è che...
1: Noi discutiamo di una cosa che azzera tutto: lo scudetto.
2: Certo.
1: Questi giocatori
2: erano zitti. Ma che te ne a parlare dopo lo scudato? Ma ho capito,
0: va bene, vi sto per salutare.
2: C'è Braglia,
0: questa è la cosa, chiamo con la ragione a Braglia, caro in pallomeno, capito? Chiudiamo per
4: dire così.
0: Grande Braglia, Simone grande. E chiudiamo anche con un messaggio diretto a De Paola, che c'è un ascoltatore che insomma è molto, diciamo, dice: De Paola è un mito, come parla lui di Allegri nessuno, lo adoro il direttore, grande, hai capito? Qui c'è un altro che la passa a mettere.
1: Non sappiamo esattamente se è una presa per il fondello o la realtà, vediamo, rimaniamo in dubbio.
0: Rimaniamo in dubbio, va bene. Un abbraccio a tutti e buon fine settimana.
2: Ciao,
0: ciao ragazzi, ciao. Break per noi, a poco.

0: Bene, siamo tornati nuovamente con voi.
1: Ciao Marco, ciao a tutti di nuovo.
0: Allora, adesso facciamo un po' un approfondimento sulla partita di ieri, ma diamo uno sguardo anche a quelle sfide che verranno appunto a cominciare già da stasera tra Spagna e Belgio, poi Norvegia e Inghilterra, chiudere Argentina-Svizzera per avere il quadro completo delle semifinali. Se lo facciamo sempre con il nostro mister Giovanni Mussa. Ciao mister, buon pomeriggio.
2: Ciao Giovanni. Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao.
0: Allora, mister, prima tirava fuori un discorso Stefano, così prima di andare alla partita, che mi aveva subito così a tatto, ossia il discorso che abbiamo letto, che la difesa 4 è stata preferita in questo mondiale rispetto alla linea 3. Possiamo interpretare
1: la parte finale del campionato mondiale, esatto. Quasi tutti l'hanno giocato a 4, tranne il Giappone.
0: Che dato è questo, mister? Che
2: è un dato che ci può far riflettere, nel senso che chiaramente sono quasi tutti da 4, ma con quarti che spingono molto. Oppure chi non ha i quarti che spingono è perché gioca con 3 quartisti e una punta. Ok, se ci facciamo caso, le squadre 4-2-3-1 principalmente permettono attaccanti V. Mentre prima, se tu giochi a 3-5-2, sei corretto ad avere le due.
3: Noi di Robinic JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
5: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
6: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione.

0: Soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
1: Commessi. Dove anche voglio dire, andiamo ad analizzare i momenti dei centrocampisti che poi rompono l'equilibrio in senso positivo, che sono un fattore. Bellingham 4-2-3-1 dietro, Bellingham male, Salah quasi no, in verticale dietro Kane. Però poi c'è Olise che interpreta un ruolo da sull'esterno, si accentua, no? Ci sono queste poi varie forme di diversità a livello offensivo con la base della linea difensiva 4.
2: Oh. Sì, assolutamente, è una cosa corretta ed è il discorso che si fa oggi nel calcio, è quello di continuare a creare posizione, cioè avere punti di riferimento, perché se io rimango anche con i giocatori forti ma in condizione statica, è chiaro che uscite più i raddoppi mi mettono in difficoltà, ci limitano le potenze, tutto quello che posso fare. Se invece io vado a cercare spazio all'interno di una lettura di quel momento, e questo lo fa solo il giocatore evoluto, e Olise è il giocatore più evoluto di tutti in questo momento, a cercarci spazio dove c'è, diventa una cosa complicata per gli altri poi a marcare, quando si cambiano di posizione, perché tu nel momento in cui cambi posizione cambi le caratteristiche. Cioè è chiaro che quando prende palla Mbappé non ha le caratteristiche di Olise. Olise è un giocatore di costruzione, di rifinitura, invece Mbappé è un giocatore più di conclusione, cioè di finitazione. Quindi la Francia ha anche quest'altra caratteristica, cioè che ha questa variabilità e variazione di occupazione dello spazio che altre squadre hanno ma in maniera molto migliore. Ce l'ha l'Argentina, ma quando l'Argentina varia mettendo Messi a destra, non è che Messi va ogni tanto a destra. Quando Messi va a destra, Messi va a destra perché ci sono due punti, punto e stop. Quando si butta dentro Bellingham è un movimento difficilissimo da prendere, con i tempi giusti, eccetera, ma leggibile comunque, perché quello è un movimento univoco, cioè su una verticale, e quello fa. La grande movimentazione che fa la Francia invece è questo continuo scambiarsi di ruolo, avendo i due centrocampo che hanno una protezione clamorosa e che permettono agli altri di poter fare.
1: Ecco, allora diciamo così, la Francia strafavorita.
3: Sì,
1: però devo pensare, novità tattiche, abbiamo visto tanti buoni giocatori, poi sì, si stanno sempre le solite grandi firme. Questo aspetto a difesa 4 nella parte finale del mondiale, però la domanda mia è, abbiamo detto, Francia può vincere il titolo a mani basse. Ma se io devo trovare un outsider, poi mi esce fuori con la Norvegia, e abbiamo detto anche all'inizio, l'Inghilterra, attenzione, cioè questo Bellingham che è diventato letale, cioè quando...
3: Per me l'Inghilterra per,
1: è proprio questo, no, il lavoro tu, che a te piace questo, il lavoro degli allenatori, cioè, ecco, se io devo è Tuchel, secondo me ci ha dato qualcosa in più su questa Inghilterra che, sì, forte, lenti, eccetera, eccetera, gli esterni, gli alterni, Rashford, Saka, Gordon, Madueke, eccetera, eccetera, però è Bellingham la chiave, cioè Bellingham è tornato
3: ad essere
1: Bellingham, sì. O no? E quindi quando diventa, cioè rimetti al centro della differenza uno come Bellingham, cioè, la speranza di sognare di vincere anche il titolo mondiale, lo so che stiamo, adesso sto esagerando, la Francia che ha il 90%
3: però
1: l'Inghilterra
3: passa...
1: può andare in finale, Giovanni, proprio in virtù del lavoro che ha fatto Tuchel.
2: Se dovessimo vedere oggi, diciamo, l'Argentina è una squadra un po' più in difficoltà rispetto all'Inghilterra, cioè il valore assoluto in questo momento oggi è chiaro che l'Inghilterra è qualcosa di avanti rispetto all'Argentina, secondo me. L'Argentina prende un po' troppi gol, soffre un po' troppo, ha qualcosina da sistemare.
3: Va sotto ritmo, non è una squadra che c'ha grande ritmo.
2: Verissimo.
3: Però una cosa sull'Inghilterra... Una cosa che ti voglio chiedere, mister, dell'Inghilterra, sono d'accordo, però io ho notato una cosa, e non so se sbaglio io, quindi approfitto della tua presenza, che se loro vanno sotto ritmo, male. Cioè, devono stare sempre sopra ritmo, cioè mi sembra una squadra che deve stare sopra ritmo per essere pericolosa. Se abbassano il ritmo poi vanno anche un po' a sprallare in difesa, perché pure loro un pochino dietro,
1: certo, ma però
3: se prendono i ritmi alti, secondo me
1: un ritmo gli ha dato,
3: esatto, non so,
1: posta soprattutto sugli esterni, i movimenti strategici,
3: movimenti senza palla,
1: e soprattutto Rice, la coppia del centrocampo forte,
3: sì, sennò per
1: Anderson Rice, adesso vedremo se sarà Anderson.
2: Aggiungo anche palla da fermo, è una delle squadre che ho visto con la maggiore organizzazione sulle palle da fermo, quindi se io a Francia la vado ad affrontare e tengo lo 0-0 e strutto bene le palle

fermo e poi la partita può anche cambiare. Quindi l'Inghilterra così sulla carta è quella che può mettere più difficoltà alla Francia se deve decidere oggi, perché l'Argentina, che è una delle squadre che piaceva di più in assoluto,

0: Tuchel si vede sicuro, esatto, perché l'Inghilterra che fa dei campo di questo genere affrontando un determinato avversario, l'Inghilterra che va verticale affrontando,
1: che poi mi sembra, non so Giovanni se sei d'accordo, mi sembra un allenatore equilibrato, ma mi sembra che anche quando ha raggiunto la finale col Paris, prima insomma di Luis Enrique, è uno che va sempre, trova sempre una soluzione, alla fine un equilibrio. I giocatori, poi possiamo essere d'accordo su delle scelte, sul,
2: però tu dici,
1: però è uno che fa sempre, sì, a dama, alla fine arriva al dunque.
2: Dunque. C'è una domanda per te, mister, credo.
1: Però... travolto 3-0, amorosamente.
2: vabbè, ma il rischio, no, vabbè, c'è, il rischio c'è. Anche perché, perdonatemi, una cosa che mi sembra abbiamo detto l'altra volta, è vero che Holland è un giocatore spaziale, un marziano, gli butta palla lì, però loro sono cresciuti tanto anche dal punto di vista tattico, è una squadra che
1: molto, sì,
2: che gioca,
0: ma
2: che
0: gioca anni, ma i tre centrocampo della Norvegia, dobbiamo parlarne,
2: no, apposta, no, mister, perché poi è una squadra che palleggia tanto, palleggiare in farba al Brasile non è una cosa da poco, cioè non, no, no, sottovalutiamo che questi,
0: esatto, Norvegia, cioè è una bella squadra, sì, sì, manda il drago davanti. Esatto. Dietro commettono un po' di errori, un po' troppi, però anche la Francia ieri un piano ne ha raccontato un paio che,
2: sì, è vero,
0: che mi ha fatto venire i brividi, quindi non è proprio una partita sia per l'Inghilterra con la Norvegia e poi eventualmente l'Inghilterra con la Francia, perché la Francia vince a mani basse, deve avere gli stessi occhi da tigre, la stessa intensità,
2: sì, sì, sì,
0: perché se no si attacca, perché
2: verissimo, verissimo. C'è una domanda, vediamo come l'interpreto leggendo, dice, Alessandro ci scrive, di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco viene deciso in tempo reale dall'allenatore oppure no? Fa la domanda, non so, mister, come...
0: Il numero dei giocatori al limite del fuorigioco, no, io ho capito che intende, cioè
2: lui dice di solito il numero degli attaccanti al limite del fuorigioco, quindi quando viene deciso in tempo reale dall'allenatore. Oppure no?
0: No, oppure no, assolutamente. Il calcio è troppo veloce perché l'allenatore può incidere su una scelta del genere. Scelte sempre dei giocatori in campo che, allenati due volte a settimana, una situazione di scelta veloce e scelta integrata. Cioè non è solo la mia di scelta, che se io vado in profondità tu la palla non me la dai, sono 100 anni. Cioè, nel senso che è una lettura combinata per lo spazio e mi regala la palla. Quindi sono due tipi di lettura, oppure faccio un movimento per liberare lo spazio, più attacchi ai gol. Cioè sul gol di chi è che fa gol di fuori dalla Francia, è giusto?
2: Sì.
0: C'è il due dentro di Mbappé, sì, quando gli passa avanti non si allarga per ricevere il gol, che è prefatto in condizioni.
1: Un gran movimento lì in Mbappé.
0: Sì, sarebbe il movimento da, se fosse stato il Real Madrid, fare un movimento per avere palla, per far gol lui. Invece a disposizione della Francia, probabilmente lui si apre, taglia libera,
1: fa far gol a Dembélé con quel momento.
0: Certo, fa, sì, far, aiuta.
1: È un as quello praticamente.
2: Assolutamente.
0: Sì, è un movimento importante. Sì,
2: sì, Milena Bergamo ci scrive.
1: Io premerei con gli assist quel tipo.
2: Cosa?
1: Per me vale un assist quel movimento lì.
2: Sì. Perché che quel movimento
1: di Falcao contro di noi nel 92, il movimento di Cerezo vale un assist, quello è assist. Che si porta via dietro.
2: Si porta via l'uomo, certo, certo, certo. Poi vabbè, c'è Marian da Bergamo, hanno anche Odgaard e Nusa, ragazzi, no, ma l'abbiamo detto che insomma ci sono altri giocatori, lo diceva anche prima il ministro, la presenza.
1: Ma anche quelli che sbentrano sono bravi.
2: Sì, sì, sì, no, ma è una squadra che, cioè, è una nazionale cresciuta tanto, c'è poco da, sì, sì, è cresciuta tecnicamente, tatticamente.
1: Gran bel lavoro, dai.
2: Hanno fatto un gran bel lavoro.
0: La consapevolezza fa tantissimo.
1: E non c'ha dietro, non è che c'è questa difesa, quindi sta facendo, si sta superando. Perché centrocampo, attacco molto bella, difesa parliamo.
2: No, assolutamente. E chiudiamo così, dal Marocco, non ci si poteva aspettare di più?
0: Diciamo che un po' deluso l'aspetto tattico, questa attesa, è vero, è che ha detto, vabbè, ma cosa avrà pensato, poi se andiamo a prendere gli altri ci vanno a pezzettini, aspettiamo di bassi e ripartiamo, però c'è un basso e c'è un molto basso, ecco, loro sono andati molto bassi e quando è da risalire 70 metri di campo anziché 50 diventa complicato andare a fermare gli avversari, è stato atteggiamento un po' troppo rinunciario, cioè l'ho quasi visto come proviamo a tenere il risultato e vediamo negli ultimi 20 minuti se si allunga le squadre, ecco, per un po' un tentativo, da quello che ho visto io, ho visto un po' poco coraggio, invece avendo la consapevolezza di avere una squadra forte, perché Marocco è forte, molto forte, perché è stato eliminato, ma la Francia con le altre non chi lo eliminava, chi l'avrebbe potuto eliminare, comunque se l'avesse giocata con tutte, mi aspettavo un atteggiamento

0: un po' coraggioso, ecco, questo sinceramente.
1: Va bene, mister, facciamo una cosa, noi lunedì facciamo il punto perché giocano tutte, quindi lunedì abbiamo il quadro completo, quindi
0: va bene.
1: Ci facciamo un altro aggiornamento su quello che è successo. Si parte stasera appunto con Spagna-Belgio, poi c'è Norvegia-Inghilterra, è veramente una bella partita, è uno scontro colossale.
2: Bellissimo. Adesso è quella che mi dà un pochino più di...
1: Chi vince la sfida dei nove, Holland o Kane?
2: Io ho detto prima Inghilterra, però non sono tanto certo.
1: La sfida dei nove, lascia, può essere pure che magari segnano, non riesco a far passare, però chi la vince questa sfida? Harry Kane, tu dici. Mister Musa, chi la vince?
0: Per noi vince l'Inghilterra la partita, la sfida dei nove la vince Haaland.
1: Ah, la vince Holland, quindi passa l'Inghilterra, però vince la sfida dei nove Holland, quindi va bene. Vediamo, ci sentiamo lunedì, mister, un abbraccio.
2: Ciao Giovanni.
0: A voi, grazie.
1: A presto con mister Musa. Break per noi, perché dopo vediamo un po' di news, ci sono due interventi già prenotati di due ascoltatori, se volete potete prenotarvi per fare delle domande, la parte finalissima, 3 1 8 2 0 0 2 1 3, ci mandate il vostro numero e vi richiamiamo. A tra poco.

0: Bene, Stefano, ottimissima parte. Adesso abbiamo anche qualche intervento dei nostri ascoltatori che si sono prenotati per fare qualche domanda. 331-22-013. Però prima ti riporto al volo le. Aspetta che le vado a prendere subito le parole di Carnevali, che ha parlato, ha rilasciato una battuta riportata anche a tutto mercato web a Sport Mediaset, e ha detto: non ho incontrato Vlahovic, mercato, tante trattative aperte. Vado un attimo nello specifico, quando si sbloccherà qualcosa, credo che in questo momento dobbiamo fare più valutazione. Basti pensare che al Dibu Martinez, che sta giocando al campionato del mondo, per cui dobbiamo aspettare anche questo. Qui confermo un po' l'interesse per il portiere. Vado ancora avanti, perché di per Vlahovic mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui. Onestamente non ho mai avuto incontri, per cui porta aperta piuttosto che chiusa non è che serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere opportunità lo ascolteremo, quindi anche qui porta aperta per i suoi confronti. Poi che Sito Hernandez, Brian Diaz, cosa c'è di vero, gli viene chiesto. Non c'è di vero, perché si parla di giocatori importantissimi, però se analizziamo anche un po' i costi, vediamo che oggi non possiamo entrare a far parte in questo momento per quello che riguarda un po' la costruzione di questa società. Quindi i costi sono un po' elevati per questi calciatori.
1: Berardi
0: è un obiettivo. Berardi è la bandiera del Sassuolo, ha sempre dimostrato in tutti questi anni di volere rimanere al Sassuolo. Poi sarà la società in questione oggi che deciderà cosa vuole fare.
1: Servirebbe. Sì, un giocatore strategico.
0: Queste sono le
1: esperienze che voglio dire, potrebbe essere un buon acquisto, però poi vedremo.
0: Sono anche dei messaggi da recuperare, lascio la pagina, torniamo in studio. Allora, dicevo, andiamo a recuperare qualche messaggio in attesa dei primi. Senti, c'è un nostro amico Massimiliano, dice: buonasera, sono Max da Reggio Emilia. Vero che il Brasile ha perso, ma è pure vero che i giocatori hanno sbagliato un rigore, due palle e gol davanti al portiere, e la colpa la danno ad Ancelotti.
1: Beh, l'abbiamo analizzato, abbiamo detto anche la stessa cosa del nostro amico, però poi si valuta in generale anche la gestione della partita, le scelte sono state indovinate dalla partita precedente, forse Solbakken ha avuto delle letture diverse,
0: però io vado,
1: ma non è che uno dice la colpa di Ancelotti,
0: però per me dovrebbe
1: assolutamente, Ancelotti resta un allenatore super,

0: indiscutibile, però se non riusciamo almeno ad avere, voglio dire, contatti di un'osservazione critica e dire Ciotti ci può star bene, non lo so, i dubbi sono tanti. Per me qualcosina, ecco, non è andata per il ver giusto, Marco.
1: No, ma avrebbe potuto fare meglio. Convinto, non è che il fatto che poteva andare in vantaggio, certo, e c'aveva il calcio di rigore, cioè voglio dire, allora, ok, stava in vantaggio su calcio di rigore, partita finita, non lo so, questo non lo possiamo dire, no, quindi così, poteva, certo, aprirsi una partita diversa, poteva avere occasioni. Sì, ha avuto occasioni, però a me non ha mai convinto proprio come modo di stare in campo. C'è una squadra che non ha mai convinto, non ti dava mai la sensazione che potesse in qualche maniera imporsi. Poi
0: anche a me è dato questa,
1: cioè, per me dovevo uscire col Giappone, guarda che esatto, dico, esatto, è andata bene col Giappone, esatto. Allora mi dicono che è pronto il primo intervento, Teo da Bergamo, se non erro, che salutiamo. Ciao Teo, ben trovato.
2: Ciao ragazzi, grazie per l'occasione.
1: Figurati, e grazie
2: a te, la trasmissione.
1: Grazie, vai.
2: Io volevo esporre, diciamo, il mio pensiero praticamente su un fatto che secondo me è anni che la nazionale italiana non va tutto, perché la mentalità che abbiamo sia noi tifosi che come genitori comunque di bambini, quindi che trasmettiamo poi ai bambini, che trasmettiamo ai futuri giocatori che saranno, io 12 anni fa ero bambino e adesso non posso studiare, è l'occasione di entrare al mondiale, e quindi è proprio un discorso che la mentalità non abbiamo più quella mentalità seria e focalizzata solo sul Dio solo, solo sul non una mentalità più vincente che tipo un obiettivo serio nella vita che vuole ma tutto subito, ecco, rispetto magari ad altre società tipo Norvegia e Giappone, che nonostante magari adesso la Norvegia tira fuori dei giocatori eccellenti, magari performano perché hanno anche quella mentalità che li aiuta
1: a costruire. Tu dici si costruisce dalle altre parti, qui da noi c'è tanto, bisogna vincere subito, punto, e questo è un po' il concetto che sta lì,
2: sul tutto il subito, e poi proprio sulla cosa materiale di avere, di farsi vedere, di avere, okay, la bella vita, soldi e
1: vabbè, quello di che squadra sei tu?
2: Io Inter, anche se sono di Bergamo.
1: Vabbè, quindi che in questo momento se dovessi fare una valutazione sul mercato dell'Inter, poi ci salutiamo,
2: per le varie restrizioni economiche che hanno, stanno facendo quello che possono, dopo si mette, si intromettono le squadre di premio o quelle cose lì, c'è poco da fare, non c'è mercato.
1: Bene, Teo, continua a seguirci, un abbraccio, ti rispondiamo.
2: Grazie.
1: Ciao Teo, grazie. Beh, dice costruiscono le altre squadre con il tempo, le altre nazioni, forse vogliamo subito il risultato immediato, questo un po'. Parliamo spesso di risultato.
0: No, no, questo sì, ma vale anche per gli altri.
1: Vale anche per gli altri, sì.
0: Forse... cioè, la Francia sta portando risultati. Che ne so, Marco, viviamo una crisi tecnica, sono tante cause.
1: Assolutamente. Allora, andiamo, tra poco arriva anche il secondo intervento, se volete vi potete prenotare al volo al 3182200213 per la vostra domanda. Roberto ci dice la Francia ha pochissimi punti deboli, a mio parere uno di questi è Dembélé, che è stato nominato pallone d'oro, questo è già significativo. Roberto da Sassa,
0: punto debole
1: da... vorrebbero parecchi,
0: e poi posso debole giocare con Barcola o con due Barcola, due Mbappé,
1: un discorso
0: certo, ci può giocare,
1: però insomma un punto debole, ragazzi, debole, mi sembra un po' esagerato, dai, stiamo parlando sempre di un giocatore forte, porca miseria, è uno che può fare la differenza in qualsiasi momento. Allora, oggi ho parlato anche a Abate, ha detto voglio una squadra riconoscibile, serve gente che veda il Torino come il Real Madrid, è un po' cerca di dare motivazioni alla squadra. Allora c'è Antonio con noi. Antonio, buon pomeriggio.
3: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Ciao Antonio. Ciao
1: caro, vai.
3: Io l'ho fatta quando anche lo scritto prima, non avete letto, ma perché Roma non va su Alebekovic, come si chiama, ragazzo della Bosnia, 2007, è vero che 2007 è giovane, però in Italia bisogna avere il coraggio di osare.
1: Vai, vai.
0: I Lilli, no?
1: I Lilli, la Jonte, la Jonte.
3: Ma volevano spendere 50 milioni per Greenwood.
0: Era 40,
3: di, poi... 25 milioni parla.
4: Ma bisogna anche capire sì, se è una richiesta del giocatore, se è un giocatore, no?
3: Ma io credo che in Italia bisogna abbassare un po' il tiro, cioè i giocatori purtroppo in Italia già pronti non possono più avere quelli fatti. Bisogna comprarli allo salino prima.
0: Ibrahimovic,
3: Sì, 25, ho detto che il Milan lo farà per 25 milioni,
0: vediamo.
3: È vero, poi,
0: Ce la fa.
3: Io scrivo i giornali, io dicevo la Roma.
0: No, ma, c'è, ma la Roma, Roma, Antonio, la Roma ci sta sopra.
4: Ci sta,
0: sopra
4: c'è sul giocatore.
0: Certo, non è che non...
4: Poi bisogna vedere poi se c'è vedere... o meno, certo.
0: È come adesso, non so se hai seguito, abbiamo riportato le parole di Carnevali, sta su mezzo mondo praticamente.
4: Esatto, sì. Poi, tanti nomi, tanti giocatori, però...
0: Però poi alla fine, dunque, è difficile poi portarli a casa. Per il discorso facevi tu.
3: Marco aveva detto dovrebbe parlare un po' meno, non è arrivato neanche fine settimana, già riparlato.
4: Sì, sì, è vero. È vero.
0: Sta parlando, c'è una volta.
4: È così.
0: No, però sai, ogni tre giorni le dichiarazioni, poi alla fine i tifosi... Però sono dichiarazioni sempre molto equilibrate, che dettano secondo me una linea.
4: Sì, sì.
0: Noi vorremmo, ma...
4: Questo non possiamo.
3: In Italia purtroppo dobbiamo accettare i fatti.
0: Noi dobbiamo accettare questo, anche voi che ci seguite dovete capire che insomma
3: non... Io c'ho una guerra con i miei con i miei amici cristi, che dico, ma possibile l'Inter, una squadra come l'Inter, anzi l'Inter non è più quella squadra di 20 anni fa, l'Inter, Milan, Juve, i giocatori li mettevano al primo livello, loro ci mettono al secondo e se non al terzo livello.
4: Esatto.
3: Perché chi guarda solo i soldi ci mette al terzo livello, chi guarda soltanto la carriera del campionato ci mette al secondo. E purtroppo siamo questi.
4: Sì, sì. No, ma
5: devono regolare tutti quanti.
4: Sì, è grande. No, è così, è
3: lui
4: così.
3: Ha un ottimo procuratore, lui deve lavorare per l'agenzia di Giulio, perché secondo me ne guadagnerà tanti soldi.
4: Vabbè,
5: subito una grande cagata.
4: Ecco, hai risposto subito. Va bene Antonio, grazie,
0: ciao, Antonio.
4: A seguirci. Grazie ad Antonio. 3318200213, un messaggio di Federico Lupissimo che ti leggo. Abbiamo ancora un po' di tempo. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A. Quindi questo è un dato, senza questo non si può parlare di Serie A. L'Inter ha costruito la base forte. Ricomincio? Vai. Allora, via, siamo sicuri. Vi ricordo un dato oggettivo fondamentale, senza il quale è inutile iniziare qualsiasi discorso riguardante la Serie A.
0: Imposta, è una bellissima voce.
4: L'Inter ha costruito la base forte della sua squadra indebitandosi pesantemente,
0: punto,
4: fino alla cifra di oltre 900 milioni.
0: Scansione, musica, alzata, poi base.
4: Tutte le altre squadre italiane, che vorranno perciò competere seriamente per lo scudetto e per la Champions League, dovranno fare altrettanto.
0: Bene.
4: Quindi si devono indebitare. Sì, ad esempio, l'Atalanta vorrà arrivare allo stesso livello dei azzurri. Pagliuca di Percassi dovranno mettere in conto di investire almeno 400 milioni nei prossimi 3 anni.
0: Benissimo. E dopo questa?
4: Che ne so, dovranno prendere tutti i soldi.
5: Una grande cagata.
0: Ecco, bravi.
4: No,
0: senti, intanto da Wimbledon c'è una notizia che Sinner e Djokovic già stanno facendo lo stretching.
4: Ma è finita questa.
0: Mi sembra a capolinea quella tour di ferie, questo lenteroso britannico.
4: Vabbè, provate, dai.
0: Spero che quindi... 7-6, 6-2, 5-3. Insomma, siamo fino ai titoli alla fine. Spero che in finale.
4: Ti comunico anche che sono terminate le visite mediche di Ghila, ora casa Milan per la firma sul contratto. E quindi eccolo.
0: Ma avrebbe detto cosa là? No.
4: Ma che ne so, io sta cosa non...
0: Gira
4: non
0: questa cosa e lui avrebbe detto...
4: Pure Biglia, ti ricordi che si presentò e disse Forza Lazio e tutti l'hanno preso in giro, mi ricordo. Comunque l'ex Lazio firmerà un contratto di 5 anni con il Milan a 4 milioni e mezzo di euro netti a stagione. Hai capito? È andata male sta cosa. 5 anni a 4 e mezzo, insomma.
5: Scritta a parte per
4: E quindi vedi come bello sorridente la foto lì che prende la chiesa, credo che sorride.
1: Però ha preso un grande giocatore, un bel giocatore, un bel difensore ha preso il Milan per il prossimo anno. Allora, vincerà la Francia, ci chiede Nunzio, e che ne so io, vincerà la Francia, può essere, ben avviata per questo. Allora, la Juve negli ultimi anni ha ricapitalizzato per 1 miliardo, non basta i soldi, serve un progetto, Gaetano da Catania. I soldi sono stati messi, ecco che dico, attenzione, perché molte volte noi non consideriamo tutte le cose che sono state fatte in questi anni, quando diciamo non ci sono i soldi. Poi bisogna pure, sono d'accordo con Antonio quando dice che abbiamo perso forza da questo punto di vista, però è anche vero che abbiamo negli ultimi anni investito male, alcuni club hanno speso male.
0: Sì.
1: Questo bisogna, cioè il Milan nell'ultimo campionato mi sembra che corrermi se
0: dai. Il discorso è che se tu fai un colpo da 50-60 milioni non ti puoi permettere lui di sbagliarlo.
1: Esatto.
0: Perché sennò è finito.
1: Come ne sa sbagliato? Clamorosamente.
0: Nico Gonzalez ha speso 40-45.
1: Oggi come oggi pure Bemer comincia a essere quasi un investimento che poi che non so quanto l'ha indovinato, perché mi sembra che addirittura ma guarda, 40 milioni così bruciati, 40 milioni.
0: Scopa!
1: Quindi bisogna valutare anche questo, ragazzi.
0: Bisogna valutare che io ne ho presi tanti da 40 in su.
1: Capito, voglio dire.
0: Siete dei patticcioni!
1: Va bene, quindi. Allora, 3-1-8-2-0-3-2-3, stavo vedendo un po' di altri aggiornamenti con il mercato, abbiamo detto di Abate, abbiamo detto le parole. Ah, Pavard, eccolo qui, intercettato a Milano.
0: È tornato.
1: Infatti che ha detto, restare Inter, se mi vogliono.
0: Se mi vogliono, guarda un po'.
1: Io insomma, non è che mi do indietro. Questo, però
0: non è che ci deve favore.
1: Pavard, ragazzi,
0: devi tornare, bello. Perché Pavard non è stato convocato, no?
1: Ma tu Pavard non lo porteresti?
0: La mancia di Ciampa.
1: No, ha voluto. Non lo riprenderesti l'Inter?
0: Sì, Pavard. Come no. Bravo Pavard.
1: Mi sembra proprio un giocatore da buttare via.
0: Assolutamente.
1: Insomma. Quindi, non lo so, io ci farei
0: pensare. Alla fine poi l'Inter sarà sempre la squadra da battere. Sì.
1: Tu dici?
0: Sì.
1: Parte in vantaggio ancora?
0: Sì.
1: Io non sono così convinto. Stavolta non ti seguo, sono così convinto. Forte sì, ma che sia proprio netto vantaggio.
0: No, netto, volta, però no. Insomma la squadra da battere. Ma
1: da battere sì, il campione d'Italia in carica.
0: No, perché è ancora la squadra migliore. In attesa del mercato. Tu ti stai esaltando un po' così.
1: Ma
0: c'è euforia, poi guarda così due colpi Milan, però.
1: Ha perso un po' di punti,
0: sì,
1: di
0: ma non ha questa necessità di rincorrere affannosamente, di cambiare tanto. Devi aggiungere, devi sistemare qualcosina.
1: Ma per me deve iniziare un nuovo ciclo.
0: Vicente ce l'ha.
1: Non lo so, non sono convinto di questa cosa. Però vediamo, magari aspetto anche il mercato. 3-3-1-2-0-0-2-1-3, c'è ancora un messaggio da recuperare. Vediamo un attimo se riusciamo a mandarlo. Vi ricordo anche alle 18.30 Storie di Calcio, dico agli amici che sono avanti alla TV, canale 61, canale 11 nel Lazio, 19 in Toscana, 61 nel Nazionale. Scaricatevi l'app perché alle 18.30 c'è Storie di Calcio e c'è una bella intervista ad Antonello Valentini che ripercorre gli anni della Nazionale, i suoi 30 anni, racconta degli aneddoti con i CT, con i giocatori. Qualche storia curiosa che è accaduto nei 7 mondiali fatti, nei 6 europei fatti, nelle 3 olimpiadi, insomma stiamo parlando di 30 anni nazionale, da tutto stampa, poi da dirigente,
0: sì.
1: Un po' di cose, scaricatevi l'app alle 18.30 Storie di Calcio. Allora, se c'è un messaggio vado subito da Maglioca, il nostro regista, vai.
6: Salve ragazzi, sono Antonio.
1: Antonio.
6: A proposito della mentalità, io penso che si dice che in Italia manca l'intensità, ma la conseguenza è proprio dipende dal fatto che, indipendentemente dal giocare alto o giocare basso, quando si recupera la palla, anziché verticalizzare, si sta lì a fare il passaggino, sperando non si sa in che cosa, magari in un errore dell'avversario, e quindi considerando poi che i giocatori attualmente sono quello che sono, i risultati poi sono questi. Vi saluto.
0: Ciao.
1: Ciao Antonio. I risultati sono questi.
0: Ma
1: bisogna però vabbè, dobbiamo anche migliorare dal punto di vista anche dell'intensità. Allora,
0: finita l'uovo del tè per Ferri, è finita Wimbledon,
1: sta finendo,
0: è in finale con il punteggio di 7-6 6-2 6-4.

0: preparato Feri, che si appresta a bere il tè, perché sono quasi le 17.
1: Negli USA,
0: sì, senti, Djokovic stanno facendo specie,
1: si stanno allenando.
0: Perfetto, un orario.
1: Bene. Orario perfetto, si inizia tra poco. Ancora tutto per mercato web, perché ancora un'altra news negli Stati Uniti, caro mio Stefano. Progresso a Pulisic,
0: perché?
1: La star mancata del mondiale. Sono arrabbiato con Pulisic.
0: Ma si fa male pure.
1: Però dicono che è mancato il giocatore più importante. Le sue dichiarazioni dopo la partita con il Belgio hanno sollevato critiche. Vediamo un attimo, la star del calcio striscia non ha brillato e quindi è sotto accusa. L'aver dei mondiali solo un altro grande torneo prima dell'avvio della competizione aveva suscitato qualche perplessità, ma quando ma quanto dichiarato dopo l'eliminazione ha mandato su tutte le furie i suoi fan. È solo l'inizio per noi e per questo sport in America, ha detto dopo la sconfitta con il Belgio. Vabbè, perché ha detto male? Molti notano come non è l'inizio per la squadra, visto che la maggior parte dei calciatori in campo aveva già giocato nel 2022 in Qatar. Quindi che stai dicendo? Se la sono presa con Pulisic. Si può parlare qui, non si può dire niente. No. Scadere la rabbia di tutti, c'è roba incredibile. Vabbè. Va bene. Allora ricordiamo, naturalmente questa sera ci sarà Spagna Belgio ore 21.
0: E tra poco in Nerone.
1: Sì, tra poco, sì, perché dobbiamo seguire.
0: Forza
1: sì. Sì, speriamo bene, perché questa è una, che dici, come va a finire questa super sfida?
0: Non lo so, gioco.
1: Ne fa un pronostico?
0: Beh, sì.
1: Noi auguriamo Sinner, però sarà una partita durissima, durissima, ma alla fine c'è la fase, no?
0: Sì, sì.
1: Con grande fatica, ma c'è.
0: Però dipende molto da gioco, c'è tempo,
1: possiamo
0: sperare che, ecco, che non sia la sua giornata migliore, perché se la sua giornata migliore dovesse essere la sua giornata migliore,
1: sì. Pieno sostegno e solidarietà invece io la voglio dare a Raffaella, che ci scrive.
0: Vai,
1: al 331-82-00213. E naturalmente Raffaella, io ti sostengo. Marquez primo nelle prequalifiche, grande, sono sempre Raffaella, ora mi insulteranno. Pazienza, ma chi ti insulta?
0: No.
1: Non ti preoccupare, voglio, è libero di scegliere lo stile che più gli piace. Ma Carlo che fine ha fatto?
0: Ah, non lo so,
1: è sparito, Carlo. È andato in ferie.
0: Sarà in ferie.
1: Carlo è sparito. Andato in ferie.
0: Vabbè. No, non ti preoccupare,
1: torna quando si ricomincia il quando si ricomincia il giro torna pure lui. Va bene, ma io penso che abbiamo detto veramente tutto. Vogliamo dare gli appuntamenti, dopo di noi sarà tutta C alle ore 17, poi Tiempo News ore 18 come sempre con Lorenzo Marucci, e poi arriva Storie di Calcio, l'intervista ad Antonello Valentini. Noi come sempre ritorneremo a partire da lunedì con la mattinata Tucci, poi l'editoriale, poi Rotocalcio, poi arriveremo noi come sempre con Maracanà per farvi compagnia del pomeriggio e andremo ad analizzare tutte le partite che sono avvenute in questi quarti di finale, cara.
2: Forse sì, forse no, chissà.
1: Certo, domenica quella delle tre è veramente un bel impiccio. Bisogna
0: la sveglia.
1: Ma perché non ho messo questo orario alle tre all'Argentina?
0: Vabbè, brutto, capito, con una diretta serale da quelle parti lì che fai.
1: È Fiorella
0: le 9.
1: Ah sì?
0: Credo, sì. No,
2: io marzo ne vado e non mi faccio più vedere.
1: Vabbè, ma c'ha ragione, ma che vuoi vedere Argentina Svizzera le tre notte?
0: Sì,
1: dai,
0: sì,
1: su,
0: devi vedere, domenica.
2: Certo,
1: cioè, già è tosta Norvegia Inghilterra alle 23, che a mezzanotte e mezza comincia un attimo oddio sta palla
0: ieri ti è successo
1: ieri a un certo punto
0: al 20° del primo tempo
1: giocavano sempre una porta è monotono sta partita e quindi ti cominci a prendere quell'abbiocco. Dai, ma chi è che non sa, non mi dire che nessuno mai un abbiocchetto su una partita, non è venuto nessuno.
0: Beh, con sto caldo
1: dai su Per esempio c'era la Formula 1 che è micidiale.
0: È qualcosa 1, di incredibile. Cioè se soffri di insonnia,
1: la Formula 1
0: ti devi curare a gran perché premi di Formula 1.
1: Tu parti, c'hai la partenza che c'è l'adrenalina, poi dopo i primi 5 giri, che poi i gran premi del pomeriggio sono una cosa incredibile. Cioè tu ti metti seduto, cominci, partenza, sei lì, al quinto, sesto giro cominci proprio con i...
0: Chissà perché.
1: E punta biochi proprio. Poi tu, quanto ti svegli, ancora stanno lì a giare, capito? Perché durano parecchio.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi quanti giri?
0: Cioè, dal quarto giro vai al 48.
1: E l'arte che ho fatto. Vedi le macchine cambiate.
0: Sì, è così.
1: Va bene. Allora, niente, allora siamo arrivati in fondo. Stefano, sempre
0: a lunedì.

0: tutti, ciao Marco.
1: Grazie a tutto il nostro comparto tecnico della redazione, vi lasciamo alla prosecuzione dei programmi di Tempo Radio a lunedì. Ciao a tutti.
2: Maracanã.

0: Buonasera a tutti, ben trovati all'appuntamento con il TMV News. Come sempre, tanto mercato, uno sguardo ai momenti delle big e non solo. Ne parliamo con il nostro ospite, il collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
0: Parliamo subito dell'Inter. Kaili per 25 milioni di euro più bonus, è un bel colpo?
1: Un bel colpo è un punto di domanda, e alla fine voglio dire, un giocatore che arriva dal campionato belga, vediamo come si comporta da noi. Io sicuramente non lo conosco, sono andato a vedere qualche video, mi sembra un esterno che ha buona gamba, una buona tecnica, vediamo come si adatta al nostro campionato, ecco. Però le qualità che ho visto a livello fisico atletico mi sembrano buone, anche tecnico.
0: Chi lo conosce bene sostiene che possa essere in grado sì di essere incisivo, però fa meno gol e meno assist rispetto a Dumfries.
1: Sì, ma anche Pesta faceva meno gol e assist rispetto a Dumfries, voglio dire. Cioè Dumfries era un top player. Poi anche il primo anno è arrivato a un po' di difficoltà, però a livello fuori piano piano si è affermato, quindi anche Palestra stesso ha avuto delle difficoltà all'inizio, però ripeto, abbiamo questo qui, vediamo come si porta. Sicuramente un pochino meglio di Luis Enrique farà, perché Luis Enrique era fuori ruolo e non ci ha giocato, però nel suo ruolo d'origine, quindi sicuramente Cagliari farà meglio sicuramente di Luis Enrique.
0: Beppe Bergomi in un'intervista alla Gazzetta dello Sport lo ha paragonato un po' Palestra e un po' Hakimi, è comunque insomma un bel riferimento.
1: Si è spinto oltre, voglio dire. Cioè, sinceramente non lo so, Beppe magari l'avrà visto giocare, no? Però io sinceramente non conosco, devo vederlo all'opera per poter dare un giudizio. Io sinceramente, se dovevo prendere un giocatore esterno basso, avrei preso Dodò della Fiorentina, ecco, una garanzia, però poi si vede Odoro si poteva prendere, ha preso questo Kaili. Sinceramente non so, bisogna vederlo l'opera.
0: Per Dodò comunque l'Inter avrebbe potuto spendere anche cifra inferiore, considerato che ha scadenza con la Fiorentina nella prossima stagione.
1: No, infatti, dice magari qualche anno più rispetto a Kaili con 4, però Dodò è una garanzia, voglio dire, è tre anni che gioca sì. Il nostro campionato, quindi conosce questo campionato, conosce tutto, secondo me non sbagliavamo, tutto qui.
0: Sì, insomma, non avrebbe avuto problemi nell'adattarsi.
1: Dodò non so quanti anni ha, Lorenzo, 27, 28.
0: Dodò è un 98, quindi ha un 28 anni.
1: Vabbè, nel pieno della sua, diciamo, della sua maturazione, no? Quindi secondo me è un giocatore che forse io ho ripreso, sinceramente.
0: Inter che ha deciso di puntare su Provedel, ti convince questa mossa?
1: Provedel è come secondo, perché il portiere è Martinez, non è Provedel.
0: Non saranno in concorrenza, secondo te? Non saranno in concorrenza?
1: No, non sono essere in concorrenza, no. Provedel poi l'ultimo periodo poi non ha più giocato, nella Lazio giocava Motta, quindi il titolare è Martinez, Provedel è secondo, non penso che è un buon portiere, ma non è un portiere dell'Inter in questo momento, secondo me Martinez è il portiere dell'Inter, Provedel fa il secondo e quando sarà fatto il caso farà bene, però il titolare secondo me è Martinez, perché se no anche qui abbiamo sbagliato.
0: Sai cosa ti aspetti adesso, le mosse dell'Inter, Chalobah potrebbe essere il colpo giusto per la difesa?
1: Chalobah è un ottimo giocatore, io non so perché hanno diciamo escluso Solé, non so, c'è un problema fisico, non lo so sinceramente come mai non,

0: non hanno continuato a percorrere la possibilità di prendere questo giocatore, il giocatore dell'Udinese, ecco, non so. Hanno preso Shalobah, cercano di prendere Shalobah va bene anche lui, però ripeto, cioè io mi fido sempre soprattutto di giocatori che sono nel nostro campionato, perché li abbiamo visti per anni, sappiamo quello che rendono, cioè quelli che arrivano dall'estero, sì, sono buoni giocatori, però poi nel contesto nostro italiano hanno difficoltà di vedere a livello tattico, quindi c'è sempre, paghi sempre almeno 2-3 mesi, 4 mesi di ambientamento. Io preferisco comprare giocatori nel nostro campionato, sono sicuro quello che mi potrebbero
1: Infatti, sempre Beppe Vego in questa intervista alla Gazzetta dice che il suo preferito sarebbe Lucumì.
0: dare. Beh, Lucumì è un gran giocatore. Comunque il discorso finisce sempre lì, Lorenzo, un giocatore che gioca nel nostro campionato da 2 anni, 2 o 3 anni,
1: Sì.
0: quindi io non capisco perché, anche se spendiamo qualcosa di più, però siamo sicuri che il giocatore, un giocatore come Lucumì, un giocatore come Soler, un giocatore come Dodò, sono giocatori che sono una garanzia. Gatti, sono dei punti interrogativi, sì. Anche lui Sarri che è un buon giocatore a Marsiglia, poi è venuto qua, si è fatto così così, voglio dire, quindi cioè, è inutile fare esperimenti. Già praticamente siamo anche in grosse difficoltà nei confronti degli altri campionati. Se dobbiamo ogni anno cercare di prendere giocatori che poi sono esperimenti, secondo me non produce. Secondo me era giusto prendere giocatori nel nostro campionato.
1: Lucumì, che è anche un obiettivo della Juventus, lo vedi comunque anche giusto per i bianconeri come rinforzo?
0: Beh, sì, perché alla fine chi è rimasto? Se vogliono vedere Bremer, con i problemi che ha a livello fisico, chi è che gli è rimasto? Gli è rimasto nessuno, e anche Gatti, anche
1: Sì.
0: lui è un punto interrogativo, e quindi alla fine ci sta, cioè devono mettere almeno due difensori centrali dietro, quindi oltre al portiere. Quindi Lucumì è un giocatore molto interessante, è un giocatore forte, veramente un ottimo difensore, anche se quest'anno l'ha fatto proprio bene bene come lo scorso anno, perché ho visto che abbiamo avuto qualche problemino rispetto all'anno precedente, però un ottimo difensore.
1: Tornando all'Inter, in attesa che possa completare la campagna acquisti, ritieni che comunque la squadra nerazzurra sia ancora favorita per quanto riguarda lo scudetto?
0: La squadra è favorita più che altro perché cambia poco. Il discorso è sempre quello. Cambia poco, inserisce due giocatori. Le squadre che cambiano molto, ci vuole tempo, ripeto, i giocatori che arrivano da campionati hanno difficoltà, quindi deve assemblare giocatori nuovi. Per gli altri non è semplice, l'Inter ormai ha un suo organigramma, quindi sa giocatori che sanno già quello che devono fare, sono già una garanzia, quindi aggiungi pochi, quindi alla fine parti già da questo vantaggio. Gli altri che cambiano totalmente la rosa, sicuramente passeranno magari mesi prima di ottenere, diciamo, dei buoni risultati.
1: Il Milan, almeno a parole, sembra voler fare sul serio, ha comunque messo a segno due colpi. Amorim, quando si è presentato, ha detto di voler vincere subito, dominando tra l'altro.
0: Ma la sua filosofia è quella, ripeto, è stata una sorpresa nel campionato portoghese con lo Sporting, veramente un ottimo allenatore, guarda, gioca benissimo, poi ha avuto questo intoppo al Manchester United, diciamo, la filosofia è quella, imporre il proprio gioco, ma ci sta, deve dire qualcosa, deve dire, vengo a Milano per fare un campionato
1: No, certo, però magari insomma, dopo una stagione, quella che si è da poco conclusa, poteva parlare di motivo fondamentale relativo all'ingresso in Champions e poi ecco, magari vedere
0: no,
1: cosa succede in corsa.
0: peggio di così non può fare Milan, cioè, voglio dire, quindi chi allena è anche avvantaggiato perché dice non siamo andati in Champions, un allenatore che ci porta in Champions è già positivo, quindi parte già, secondo me, avvantaggiato.

0: ripeto, peggio di come ha fatto e di come ha giocato nell'ultimo periodo, non lo può fare il Milan. Quindi lui c'ha la sua filosofia di gioco e sicuramente cercherà di portarla anche al Milan, perché Milan
1: Ecco, ma
0: sempre stato
1: ritieni
0: lo
1: che possa
0: scudetto.
1: essere una competitor del Milan per l'Inter, per quanto riguarda lo scudetto, considerando che dovrà cambiare parecchio, ci sarà un allenatore nuovo che non conosce il nostro campionato, al di là della sua esperienza internazionale?
0: Non è facile, diciamo, se riuscisse a farlo avrebbe fatto un piccolo miracolo, ripeto, cambiando molto, filosofia di gioco, giocatori nuovi, non lo so, la batosta della scorsa stagione è stata forte, nel senso che perdere la Champions nell'ultima partita per i giocatori che rimangono non è facile da smaltire, quindi non è semplice. Poi sai, il pubblico, il tifoso milanista è un po' così, è un po' su chi va là, vuole vedere, però è talmente deluso di quello che è successo, quindi non sarà semplice per essere subito competitivo. No.
1: Il Napoli invece ti sta sorprendendo per questo attendismo, è vero che servono prima le cessioni per poi procedere agli acquisti, magari ci si aspettava almeno qualche entrata in più.
0: Il Napoli mi sembra abbia una buona rosa, mi sembra che, penso che l'unico giocatore che leggo che sia fuori rosa sia Anguissa, mi sembra, e lo Botta, mi sembra, o sbaglio,
1: Sì.
0: quindi è chiaro che comunque sicuramente sulle indicazioni che darà Allegri, poi intanto c'è ancora tempo per fare il mercato, quindi è chiaro che tutti gli allenatori vogliono avere la rosa completa all'inizio del ritiro, purtroppo questo non succede quasi mai, però mi sembra che comunque

0: capito? Sinceramente Napoli non deve cambiare molto, ripeto, deve solo inserire due o tre pedine.
1: Prima parlavamo della Juventus, anche quello dei bianconeri è un mercato complicato, soprattutto quanto riguarda l'attacco, perché non riesce ancora la Juventus a individuare il nome giusto del centravanti e soprattutto non riesce a trovare la quadra anche da un punto di vista economico per arrivare al rinforzo ideale per Spalletti.
0: Questo è un problema perché leggevo anche, ad esempio, notizie che volevano prendere Pellegrino del Parma, che è un ottimo giocatore. Lo so, non è semplice, perché hai Openda e David, che David è stato, cioè, ha fatto una partita mondiale, ha fatto 3 gol, per il resto è stato, secondo me, un giocatore. Io pensavo che facesse bene la propria nazionale, però effettivamente non ha fatto bene anche la nazionale, mi è sembrato che abbia avuto un rendimento al di sotto delle sue, non lo so, sinceramente, anche Openda stesso qui. È chiaro che cercano, a questo punto hanno due attaccati di questo tipo, di cercare di farne uscire almeno uno dei due, forse anche tutti e due, e poi realizzare qualcosa per comprare qualche attaccante, no, che sicuramente in giro non è facile trovarli, e tra l'altro se li compri costano anche. Quindi io penso che la prima cosa sia quella di far uscire almeno uno di questi due attaccanti, se non due, e dopo di cercare di trovare, o magari hanno già un'alternativa, però in questo momento se non escono questi due, non riescono a comprarlo.
1: Senti, Fiorentina letteralmente scatenata sul mercato, è arrivato anche a te dall'Udinese un colpo di fattura pregevolissimo. Cosa ne pensi?
0: Eccezionale, un giocatore eccezionale, veramente un giocatore fortissimo, con i venti apparatili, e complimenti anche per la forma, perché poi alla fine quanto è stato? 20-25,
1: Sì,
0: mi sembra.
1: 25 più il 30% sulla futura rivendita.
0: 30%, sì, che poi alla fine arriveranno anche 60-70, è un giocatore forte, alla fine ha bisogno di questi giocatori, non giocatori così che devi fare degli esperimenti.

0: giocatore. E questo è il mercato che bisogna fare. Altro è il giocatore che si è messo in mossa il campionato italiano, l'Udinese, va comprato, le squadre forti vanno comprate. Questa è l'operazione della Fiorentina, è un'ottima operazione.
1: Sì, si era
0: Poi
1: parlato anche dell'interesse forte da parte del Milan, però evidentemente ha temporeggiato troppo. La Fiorentina poi è stata molto rapida nel portare a termine questo
0: no,
1: affare.
0: beh, la rapidità è importante nel mercato, no? La possibilità di poter offrire subito, di accontentare subito la squadra che lo vende, ti dà la possibilità poi di acquistarlo e di superare poi magari la concorrenza di altre società. No, comunque è un grandissimo giocatore.
1: Fiorentina che tra
0: Parlando di
1: l'altro.
0: giocatori, i due giocatori più forti erano Atta e questione.
1: E comunque a proposito della difesa, la Fiorentina ha portato a termine anche l'operazione Agusid, che torna in Italia dopo l'esperienza al Tottenham, difensore interessante comunque. Non ti convince?
0: Quando è uscito dal Genoa è andato al Tottenham, sì, era in auge, sinceramente, poi al Tottenham so, ha avuto un brutto infortunio, poverino, mi dispiace,
1: Sì.
0: però è un punto interrogativo, adesso vediamo, cioè, in origine è un grande difensore, adesso poi sono stati, diciamo, questi piccoli problemi e vediamo come si comporta. A me è un giocatore forte, sinceramente. È un giocatore, però andiamo poi sul campo come si comporta.
1: Senti, il Torino deve prendere forma ancora, comunque sei fiducioso per quel che riguarda l'apporto che potrà dare Abate a questa squadra?
0: No, è chiaramente il riferimento anche questo, è un ottimo allenatore, è un giovane allenatore rampante. Vedo che voglio fare la squadra giovane, però bisogna anche stare attenti, perché alla fine voglio dire, siamo anche in un ambiente che proprio, se ci fosse un ambiente sereno, dove i tifosi sono contenti della società, allora bene, ma quando tu hai una squadra giovane, non parti forte, non parti bene, già ci sono state polemiche lo scorso anno, quindi l'ambiente è un po' su chi va là, quindi se non parti bene, non fai bene. Non so cosa possa succedere, è anche un rischio di avere una squadra, diciamo, troppo giovane. Cioè, è giusto avere una squadra giovane, ma quando sai che hai il supporto della tifoseria, sai che la tifoseria è contenta, ma quando parti con una squadra giovane, sai che al minimo sbaglio possono crearsi ancora i problemi dello scorso anno per un giovane che non ha personalità, diventa un problema.
1: Eh sì, questo è il grande rischio per il Torino della prossima stagione.
0: È un grande rischio questo.
1: Antonio, grazie come sempre per il tuo
0: Prego,
1: contributo. Alla
0: grazie
1: prossima. Adesso,
0: a voi. Grazie Renzo, grazie, buona giornata.
1: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato, ci occupiamo della Lazio, una Lazio che riparte da Gattuso in panchina, ma deve affrontare un momento molto delicato. Ci sono state tante partenze, in particolare quelle dei big, e adesso pochissimi rinforzi. Oltretutto c'è una situazione ambientale molto molto complicata. Ne parliamo con il nostro corrispondente Lorenzo Carisi.
2: Secondo giorno di lavoro per la Lazio in vista dell'inizio del ritiro che scadrà lunedì, il raduno c'è stato dalla giornata di ieri, oggi test fisici qui all'Iseo Kinetica a Roma per una Lazio che sta cercando di capire un pochino che forma prenderà la nuova squadra di Gennaro Gattuso. Oggi alla giornata di Mario Chila.

circa 10 più bonus rispetto ai 15 richiesti dal club croato. Fabiani, che vorrebbe portare almeno due acquisti entro il weekend a disposizione di Gennaro Gattuso, sarà complicato all'interno di una situazione non sempre, perché gli abbonati, dopo giorni di vendita degli abbonamenti, di rinnovi per gli abbonati dello scorso anno, sono solamente 150 tifosi che non si sono presentati ieri al raduno, solamente due tifosi sono stati presenti a Formello, in situazione piuttosto delicata anche per quanto riguarda l'aspetto ambientale, per una Lazio che sappiamo dovrà operare anche con un mercato a sal zero, e quindi la cessione di Mario Chila, soprattutto il parmi anche degli ingaggi di diversi giocatori fra Romagnoli, Padel e altri giocatori in uscita, potrebbero permettere

0: di fare operazioni entrate. Come detto, la priorità di Dominguez, poi si lavorerà anche su un attaccante. C'è sempre l'idea piccoli, piace sicuramente allo staff, allo tecnico, a Gattuso in primis, ma è un'operazione molto complicata sia per la cifra che ha pagato la Fiorentina lo scorso anno che per la condizione attuale economica della Lazio, ovviamente anche da rifinire le posizioni. Si cerca un quartista, si potrebbe lavorare anche per un centrocampista in più e bisognerà fare i conti anche con altre cifre che potrebbero esserci: Tavares, Rovella, piace a diversi club, Cancellieri in uscita, Azzer in uscita, quindi insomma tanti nomi per una Lazio che si appresta a vivere un'estate molto complicata. Da lunedì si inizierà ufficialmente a lavorare di Rino Gattuso.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione della TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus completo su terza categoria professionistica del calcio, solo su TV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze, questa è A Tutta C, TMV Radio, per farvi compagnia per 60 minuti dedicati solo ed esclusivamente al mondo della terza serie del calcio italiano, al mondo della Serie C. Al microfono Luca Bargellini, questo venerdì 10 luglio 2026, Gabriele Latini dall'altra parte del vetro per accompagnarci, per guidarci nella puntata odierna della nostra trasmissione. Prima di iniziare diamo subito i riferimenti classici, quelli attraverso i quali ci potete seguire e interfacciare. Ci potete seguire tramite tmradio.com, tramite l'applicazione ufficiale della nostra radio, ma soprattutto tramite il canale 61 del digitale terrestre. Il 331 8200213 è invece il numero per i vostri messaggi WhatsApp, domande, chiarimenti, così da, insomma, tutto quello che vi può interessare legato all'universo della nostra Serie C, che sta affrontando giornate calde sotto il punto di vista del mercato a 360 gradi, in attesa anche di quello che sarà il prossimo Consiglio federale, che dovrà anche completare il roster delle 60 squadre, perché è un pro forma ovviamente, ma c'è da ufficializzare la riammissione del Foggia in sostituzione della Pernana, che purtroppo, ahimè, ahi noi, ci ha salutato. Iniziamo subito, come di consueto, con il commento con la redazione di tucci.com, dove questa mattina con noi c'è Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe, buongiorno.
2: Ciao Luca, ciao a tutti.
1: Allora, giornate veramente molto molto molto intense sul piano del mercato, come abbiamo fatto anche ieri con il buon Luca Esposito. Inizierei facendo il punto sulla situazione delle panchine delle 59/60 squadre della nostra Serie C. Sono ufficialmente 4 le panchine ancora da assegnare in via ufficiale. Mi viene da dire che ce ne sono, cioè quella dello Spezia, che è veramente solo da vidimare, perché ormai sappiamo c'è stata, è decaduto il contratto tra Marco Turati e il Catanzaro, quindi l'ex tecnico del Siracusa è pronto a firmare, e adesso è ufficializzato come nuovo tecnico degli Aquilotti. Lo stesso si può dire a Livorno con Cristiano Carelli.
2: Esatto, mancano su quelle classiche cose formali che un tempo erano un po' più famose, e che porteranno due tecnici comunque validi su entrambe le panchine. Sicuramente per Lucchelli è un ritorno importantissimo, mentre c'è da segnalare comunque, l'hai detto giustamente tu, si attende sempre Foggia, eccetera,

0: comunque anche lì, cioè quasi si attende anche l'ufficialità della riammissione, c'è un colpetto molto importante che è quello di Oteri per la panchina del Foggia. Quindi diciamo è tutto in via di definizione, come è giusto che sia, siamo al 10 luglio, in teoria gli allenatori dovrebbero essere già sulla panchina delle professioniste. Comunque possono esserci doppi, abbiamo visto contratti, c'è stata una bella storia dietro, quindi sicuramente in questa settimana verrà ufficializzato il tutto.
1: Turati, Lucarelli, poi ci sono alcune, le altre due panchine che mancano, sono quelle delle due Cabresi, ovvero di Cosenza e Crotone. Tra l'altro ricordiamoci che ieri, ad esempio, è stato ufficializzato il nuovo tecnico della formazione dell'Inter Under, che è andato a sostituire Salvatore Bocchetti, e lascio a te le presentazioni. Parliamo ovviamente di Cosenza e Crotone.
0: Sì, intanto sicuramente il Cosenza
1: Atalanta,
0: ieri
1: pardon,
0: pare
1: Atalanta Under 23 e non Inter Under 23, pardon.
0: intanto giustamente faccio riferimento alle calabresi. Crotone e Cosenza non hanno vissuto queste prime 2 settimane in maniera molto felice, perché c'è un po' di dubbio rispetto alle panchine. Sicuramente il nome che è stato fatto per il Cosenza ieri, che è quello di Federico Pitelli, potrebbe rivoluzionare l'intero assetto del Cosenza, che sarebbe un tecnico che ha fatto molto bene, forse da una delle rivelazioni del girone scorso anno.
1: Vero.
0: Per il Crotone invece c'è comunque la pendenza legata alla penalità, e si sta facendo un po' i conti dal punto di vista economico. Il salary cap sicuramente incide in questo, e si parla di Greco, dovrebbe esserci spazio per lui, ma anche qui dobbiamo aspettare qualche giorno sicuramente. Chi invece è andato sulla panchina, Atalanta Under 23, Abati, che dà continuità a ciò che l'Atalanta ha fatto vedere in questi anni. E non sarà solo, perché lo abbiamo ufficializzato anche ieri con Beati. Comunque c'è la figura di Raimondi, che è una figura ormai importantissima, oltre 14 anni all'interno dell'Atalanta, tra giocatore, staff, eccetera, che seguirà sia la squadra primavera sia soprattutto l'Under 23. Quindi sarà una bella sfida per l'Atalanta, che tornerà in teoria a giocare nel girone A, l'esperienza dello scorso anno.
1: Sì, anche questa è una delle discriminanti ancora da risolvere, la questione dei gironi, perché si segue un criterio geografico, quindi dal nord a scendere verso sud per comporre le 60 squadre, ma le tre under 23 di fatto vanno a sorteggio con ognuna delle tre squadre che tendenzialmente a cui verrà evitato di ritornare nel girone della passata stagione. Quindi vedremo un secondo come si definirà la situazione. Cosenza, che tra l'altro ieri Giuseppe ha ufficializzato anche il primo nome del nuovo anno, una nomina importante, ovvero quella del nuovo direttore sportivo, che oltre a essere un nome nuovo, un nuovo dirigente, ma è anche un neofita assoluto. Si tratta di Fabio Lucioni, ex capitano del Frosinone, del Lecce. Lo abbiamo apprezzato con molte maglie, molte vesti nel corso della sua carriera da calciatore, che arriva per la prima volta a sedersi dietro una scrivania.
0: Sì, esatto, è una scommessa importantissima. Lucioni ce lo siamo abituati a vedere in campo con soprattutto la maglia del Frosinone. Ha fatto molto molto molto bene. Ha 39 anni, è giovanissimo per il ruolo che ovviamente andrà ad occupare, ed è sembrato molto molto molto carico. Cioè, c'è questa sorta di tendenza di difensori centrali che stanno diventando direttori sportivi ormai negli ultimi anni, sembra quasi una wave da cavalcare, e forse l'esperienza di chi ha giocato per tanto tempo e ha conosciuto tantissime squadre, tantissimi giocatori nel mondo del professionismo. Come dicevamo prima, Lucioni con un eventuale Coppitelli sulla panchina del Cosenza, ecco, potrebbe essere una combo veramente molto interessante per una squadra che sembrava essere ridimensionata fino a 2 settimane fa, e che invece magari anche con la poca, tra virgolette, esperienza, ma il tanto entusiasmo del nuovo direttore sportivo Lucioni, potrebbe, ecco, far sicuramente bene.
1: Una Serie C che sta finalmente trovando, insomma, una fisionomia. Ieri sono andate in scena

anche delle conferenze stampa di presentazione molto importanti, in particolare mi riferisco a quelle di Catania e di Bari. È stato presentato il nuovo direttore sportivo.

0: supera i limiti prettamente tecnici, perché per Paolo Marino, nuovo direttore generale, Massimo Rastelli, nuovo tecnico del Bari, di fatto Giuseppe, sono i due alfieri di un Bari che cerca un rilancio importante dopo probabilmente una delle stagioni più brutte, al netto di quelle che poi hanno portato al fallimento di qualche anno fa, una delle stagioni più brutte a livello sportivo della sua storia, con una squadra che era partita per fare una stagione in Serie B da lato sinistro della classifica e che poi si è trovata drammaticamente a retrocedere dopo un play-out che, col massimo del rispetto, definire brutto da parte dei Galletti è quasi fargli un complimento.
1: Sì, sono due piazze che sulla carta sono entrambe storiche, entrambe importantissime, ma vivono due momenti completamente differenti, perché il Catania può essere deluso dallo scorso anno, ma fino a un certo punto, perché comunque è stato superato da squadre importanti sia nella regular season col Benevento sia con l'Ascoli, che poi ha vinto i playoff. Ha qualcosina da rimproverarsi, ma neanche più di tanto. Il Catania comunque ha dimostrato ancora una volta di essere attento a tutto, ha preparato una, non dico una rivoluzione, ma ha rimesso un attimo dei tasselli a posto. Devo dire la verità, ho seguito la conferenza stampa di Varrà ed è stata molto molto molto importante, anche dal punto di vista delle parole, che spesso sono sempre le solite, no? Tra i direttori sportivi eccetera, invece lui ha proprio chiarito punto per punto ogni situazione di ogni giocatore. Ecco, se a Catania secondo me c'è un po' di certezza, un po' di futuro, non dico brillante ma comunque importante, dall'altro lato è inutile nascondersi dietro un dito: a Bari la situazione è disastrosa. È disastrosa sotto tutti i punti di vista, ed è un peccato, perché una piazza così non meriterebbe tutto questo. L'hai detto giustamente tu, il risultato sportivo lo scorso anno è da condannare. Delle quattro retrocesse, forse oltre lo Spezia, quella è la squadra che fa più rumore, ma per come è arrivata, per come soprattutto erano state gli ultimi 180 minuti della stagione, con una ipotetica speranza che non sembrava neanche possibile da seguire con un playout giocato così. Ora, era tutto da dimenticare. La conferenza stampa ieri non è stata seguita dalla maggior parte delle testate giornalistiche di Bari e provincia, e questo è un super campanello d'allarme, perché fa capire come, ovviamente non manca il rispetto per le due figure che hai citato, quindi Marino e Rastelli, che sono ovviamente persone di calcio e che fanno calcio, ma che purtroppo la situazione a Bari in questo preciso momento è un disastro sotto tutti i punti di vista. Si pensava alla presenza di De Laurentiis in conferenza stampa, cosa che non è avvenuta, ed è l'ennesima goccia che ha fatto non traboccare ma rompere completamente il vaso.
0: Tra l'altro, durante la conferenza stampa è andata in scena anche una contestazione da parte della tifoseria, con uno striscione esposto, non, come dicevi giustamente tu, contro Marino e Rastelli, ma contro la proprietà, a riprova di una spaccatura profonda, evidente e non so quanto sanabile. Sempre in relazione al Bari, abbiamo parlato di direttore generale, di allenatore, arriverà, è solo da ufficializzare, anche un direttore sportivo. Si tratta di Antonio Minadeo, direttore sportivo che fino praticamente a ieri, quando ne ha certificato l'addio il presidente del Aniello Aliberti, era il direttore sportivo del Lecco. Ieri Aliberti ha detto: nonostante la separazione, la mia stima nei confronti di Minadeo rimane assolutamente immutata. Il suo posto verrà preso da Carlo Maria Zemignani, un profilo che lo stesso Aliberti ha definito giovane, ma che conosce molto molto bene i calciatori e soprattutto il mercato di Serie C. Quindi un ulteriore tassello nella ricostruzione del Bari. Tra l'altro, Minadeo e lo stesso Marino, insomma, sono attesi da un lavoro davvero enorme, perché tra giocatori in scadenza, giocatori che se ne sono andati perché all'interno del loro accordo avevano una clausola di risoluzione in caso di retrocessione, e la partenza di tutti i calciatori che erano in biancorosso con la formula del prestito, sono veramente pochissimi gli effettivi della squadra. Ora non li so conteggiare in maniera precisa, ma sono sicuramente meno rispetto a quelli che servono ad una squadra che, col nome e col blasone del Bari, è chiamata gioco forza a fare una stagione immediatamente da protagonista. Giuseppe, ti ringrazio, spero di risentirti al più presto e buon lavoro.

0: Grazie Luca, ciao a tutti.
1: Salutiamo Giuseppe Lenoci dalla redazione di TuttoC.com. Vi ricordo ancora una volta il 331-8200-213 per i vostri messaggi WhatsApp. Un paio di minuti di pausa e poi torniamo.

0: Seconda parte di A Tutta C nella sua versione di venerdì 10 luglio 2026. Gabriele Latini e Luca Bargellini vi stanno conducendo nella puntata di oggi. Bargellini al microfono, Latini in cabina di regia. Siamo pronti con il prossimo ospite, il prossimo collegamento, quindi saluto e ringrazio mister Gianluca Colavitto. Buongiorno mister.
1: Grazie, buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di averlo accettato. Mister, stavamo parlando prima con Giuseppe Lenoci dalla redazione di tuttoci.com della situazione del Bari. Ieri è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di Pierpaolo Marino come direttore generale, Massimo Rastelli come allenatore, a breve arriverà anche Antonio Minadeo, ex Lecco, come direttore sportivo, quindi tre uomini di calcio, di grande caratura, di grande esperienza per il rilancio del Bari. Bari città però ha palesato anche ieri con una contestazione, con uno striscione proprio durante la conferenza stampa, l'evidente frattura che si è creata con la gestione De Laurentiis. Le chiedo da una parte mister se, seppur dall'esterno, ha la percezione che tre uomini di calcio di questa caratura possano in qualche modo aiutare la famiglia De Laurentiis a ricucire il rapporto con la città di Bari, e per quanto riguarda l'aspetto prettamente tecnico, su cosa dovranno lavorare per riuscirci Marino in primis, in quanto diciamo referente primario del club.
1: Ma tu hai detto bene, lì sono andate tre persone comunque che stanno nel mondo del calcio da una vita, quindi certamente non sono io diciamo, quello che può dare consigli al direttore Marino di come deve gestire questa, diciamo, questa situazione. Comunque ti posso dire che con la società sicuramente ci sta un certo raffreddamento da parte della piazza, però io dico che se si pongono le basi con persone competenti e comunque persone che conoscono in che mondo stanno, con l'aiuto dei risultati sicuramente la gente poi dimentica presto, e poi alla fine i risultati saranno quelli che determineranno un po' purtroppo la nata, e questo è il nostro tra virgolette mondo in cui viviamo, il mondo calcistico, dove comunque il fattore risultato ha la sua importanza e quello può influire tanto. Se certamente i risultati non verranno, quindi se questa situazione di astio verrà comunque ingigantita sempre più verso la società, così è successo anche a Pescara all'epoca di Baldini, no? Quindi Sebastiani, sì. Il presidente Sebastiani è per così dire contestato da vent'anni da parte della tifoseria pescarese. Poi dopo magari con l'aiuto delle componenti tecniche societarie si riesce a fare il risultato, l'impresa, e si dimentica un po' quello.

0: quello che è stato. Certamente Bari è una piazza che sappiamo tutti, non è che la C è, purtroppo non è la categoria sua, ci stanno, quindi devono essere bravi. Non è semplice risalire, non è semplice vincere i campionati, non è semplice. Il mondo del calcio purtroppo non è come un'azienda normale, è un'azienda particolare, e comunque le basi con persone di calcio come Rastelli, come lo stesso Minadeo e il dottor Marino, comunque io penso che si stanno ponendo le basi per fare le cose fatte in maniera seria.
1: Ecco, mister, tra l'altro il Bari a complicare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il suo cammino in vista di questa stagione 26-27 in Serie C, si troverà in un girone C che per l'ennesima volta è qualcosa di molto vicino ad un campionato di Serie B piuttosto che di Serie C, perché non c'è più il Benevento, ok, ma permangono la Salernitana, il Catania, il Cosenza, il Crotone, la Casertana, il Foggia verrà riammesso, ci sono Cerignola e Monopoli e Casarano, che sono tre realtà seppur più piccole ma che nel corso degli ultimi anni hanno dimostrato di saper competere ad alti livelli. Questo sicuramente aumenta il coefficiente di difficoltà nell'inserimento del Bari in questa nuova realtà. Le chiedo, Marino è tanti anni che non fa la Serie C, Rastelli lo abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni, nelle ultime sue esperienze professionali è stato più in Serie B che in Serie C, di fatto l'unico addetto ai lavori legato in maniera continuativa alla Serie C è il direttore sportivo Minadeo, che arriva da Lecco e che deve essere ancora ufficializzato. Diciamo, questa conoscenza del campionato di Serie C un po' più morbida da parte di Marino e di Rastelli può essere un ulteriore problema da affrontare, anche in virtù, insomma, della competitività del girone C?
0: La competitività ci sta sicuramente, perché poi ci sono realtà come hai detto tu, come il Cerignola, altre realtà che comunque fanno un lavoro sostenibile, quindi ogni campionato comunque è una storia a sé. Io penso che al di là del fatto che magari un addetto ai lavori possa essere stato lontano da queste realtà, è sempre un addetto ai lavori che sta dentro l'ambiente calcio. Sicuramente chi andrà a Bari a giocare contro il Bari in quello stadio, quindi ci saranno ulteriori difficoltà da parte del Bari, perché comunque sarà la squadra che ti tirerà fuori tanti stimoli, quindi doppie difficoltà, triple difficoltà, però già avendo scelto Rastelli, che comunque mi sembra molto motivato, perché comunque è da un po' che non è rientrato in panchina, quindi in una piazza come Bari, le sue motivazioni, le conoscenze di Minadeo, la preparazione di Mari, io penso che possano mettere le basi per fare un ottimo campionato. Certamente ci sono realtà come Catania, come hai detto tu, altre realtà del girone C, non è semplice, poi sarà il campo a dire chi ha lavorato bene, chi ha lavorato meglio.
1: Chiudo il ragionamento sul girone C facendole una domanda che ho fatto anche agli ospiti delle ultime puntate, legata a quelle squadre, in particolare in questo caso specifico Crotone e Cosenza, che al 10 di luglio non hanno ancora formalmente un allenatore. Per il Cosenza si parla di Coppitelli, per il Crotone si parla di Leandro Greco, però di fatto ancora non c'è una nomina ufficiale, di conseguenza viene facile anche pensare che tutto il lavoro di programmazione estivo, ma anche in relazione al mercato, in relazione alla stagione vera e propria, comunque sia in ritardo. Quanto può incidere, ovviamente dal suo punto di vista, dal punto di vista di un tecnico, un ritardo temporale di questo tenore proprio nello strutturare il lavoro in vista della nuova stagione?
0: È un grosso handicap, questo è poco ma sicuro, però diciamo volte uso

0: termine, no? La giurisprudenza calcistica ci ha detto anche che in passato, magari in quelle annate dove ti sembra all'inizio, no, tutto difficile, tutto in ritardo, tutto, sono quelle annate magari più belle perché sei riuscito a trovare quelle componenti tecniche, mi riferisco a staff, allenatore all'ultimo momento, e bravi a raccimolare i cocci e partire in ritardo e poi magari dimostrare sul campo insieme a ragazzi calciatori motivati di poter dire la tua. Quindi diciamo che in linea di massima non è una situazione ideale quella, partire così in ritardo avendo problemi magari di strutturare la società, di trovare le risorse adatte per affrontare un campionato che comunque è un campionato oneroso, la Lega Pro, lo sappiamo tutti, infatti diciamo, si sono mossi anche in Lega per poter mettere mano a che non si ripetano delle situazioni che comunque negli ultimi anni certo. Si sono ripetute, diciamo queste penalizzazioni che poi vanno a compromettere un po' tutto il campionato, la regolarità diciamo di un campionato, però diciamo che in linea generale, come dicevo, è negativa come situazione, però lì poi bisogna essere bravi a trovare le persone giuste e ripartire con il piglio, e magari da una stagione nata in difficoltà può nascere, cioè può esserci una stagione sorprendente, ecco.
1: Parlando di calcio giocato, sì. Insomma, comunque di quelli che possono essere gli equilibri di questa nuova Serie C, il girone C l'abbiamo detto ormai è anni che è una sorta di B2, anche questa stagione sembra andare sulla stessa falsa riga. Gli altri due gironi invece si prospettano un po' diversi rispetto al recente passato, perché nel girone B di fatto tranne il Bari arriveranno tutte le altre tre retrocesse dalla Serie B, quindi lo Spezia, la Reggiana e il Pescara, e questo insomma complica ulteriormente il coefficiente di difficoltà, aumenta ulteriormente il coefficiente di difficoltà anche nel girone del Centro Italia, perché si inserisce in un gruppo dove è vero non c'è più l'Ascoli, non c'è più l'Arezzo, ma c'è un Ravenna estremamente competitivo, c'è un Perugia che dovrà rilanciarsi, c'è una San Benedettese che per il calore della piazza è impensabile che possa lottare solo per la salvezza, lo stesso discorso vale per il Livorno. Il girone A ha perso il Vicenza, di fatto con tutte le retrocesse che vanno nel B e nel C, mi viene facile pensare che l'Union Brescia abbia la chance migliore possibile per riprendersi quel torneo cadetto sfumato l'estate scorsa, e che quest'anno è sfumato nuovamente contro un Ascoli che però oggettivamente se lo è meritato sul campo.
0: Hai detto bene, pure secondo me diciamo si sta delineando una roba del genere, perché comunque è una grossa opportunità per il Brescia. Poi ritorniamo sempre al discorso che devi entrare in campo, comunque devi vincere le partite, e lì poi subentrano altre difficoltà. Il girone B secondo me è il più affascinante rispetto agli altri due, perché comunque abbina un po' tante cose, cioè abbina la storia di tante piazze e comunque anche diciamo situazioni di campo interessanti, però diciamo che la Lega Pro io lo vedo come un campionato avvincente, no? Questa è la mia considerazione, un bel campionato al netto di tutte le difficoltà che ci possono essere comunque in, diciamo, relative al sistema in cui viviamo, usufruiamo e diciamo tra virgolette siamo anche servitori di questo sistema. Quindi alla fine in Lega si sta cercando comunque anche di lavorare in maniera diciamo appropriata per cercare di apportare dove è possibile degli accorgimenti tipo il salary cap o per così dire la riforma Zola. C'è tanto da lavorare e tanto da mettere mano in questo mondo. sarebbe ultimissima... tanto da parlare, ecco. Ci sarebbe tanto
1: no,
0: da dire.
1: No, è vero.
0: Gli argomenti veramente

0: sono tanti, da quelli di campo a quelli che succedono diciamo all'esterno, a un presidente della FIFA magari che se è vero che fa una telefonata
1: vabbè
0: no, per dire quante cose diciamo
1: vero.
0: del sistema in cui stiamo ci si rende conto che vanno diciamo un sistema stagnante, magari ci fossero gente alla Marani che si muove e si è data fa, capito? Questo è
1: quello
2: dai.
1: Assolutamente sì. L'ultima cosa che però le chiedo, mister, e la lego ancora una volta al campo. L'anno scorso c'è stata la prima stagione con l'FVS, quindi con il supporto tecnologico a favore degli arbitri e dei direttori di gara. Le polemiche ovviamente non sono scomparse, perché credo che nel nostro paese sia più facile sanare il debito pubblico che far sparire le polemiche legate alle direzioni arbitrali delle partite di calcio. Ma detto questo, quale sarebbe dal suo punto di vista diciamo il tassello in avanti, lo step in avanti che dovrebbero fare a livello tecnologico, quale miglioria gli piacerebbe vedere attuata?
0: A livello tecnologico è anche rapportato alla logistica, cioè se lo stadio, ci sono degli stadi, no, purtroppo cioè, lo vediamo dalla Serie A, figuriamoci in Lega Pro, sono stadi non idonei per supportare una tecnologia avanzata, cioè il VAR in Serie A mi sa che minimo sono 8 telecamere, minimo. In Serie C c'è sta una telecamera, due telecamere, cioè ci sono delle situazioni secondo me sono legate, quindi è un cane che si moccica la coda, cioè volendo mettere più telecamere comunque sono più costi, non è semplice strutturare il tutto, quindi teniamoci questo FVS, cerchiamo di comunque anche di lavorare su strutture idonee, ecco, vai a Bari puoi mettere 10 telecamere, però anche mettere 10 telecamere, io non so i costi per mettere 10 telecamere, che cosa vada ad affrontare la Lega Pro per mettere, quindi piano piano, secondo me io sono stato favorevole all'FVS, io 20 anni fa riprendevo gli allenamenti dei ragazzini del settore, 25 anni fa del settore giovanile, quindi per me sfondi una porta aperta quella dell'applicazione delle tecnologie in campo, però questo dell'FVS è stata anche proposta, cioè la forma dell'FVS è stata anche proposta in Serie A, quindi a supporto del VAR addirittura, quindi logicamente si deve migliorare e si può migliorare in tanti piccoli dettagli. Uno di quelli è comunque se non tiene una struttura, diciamo uno stadio idoneo per poter mettere delle telecamere, diventa un problema, cioè devi lavorare con i droni. Cioè, certo. Oppure, però sono favorevole alla sperimentazione, poi ci sono aspetti negativi.
1: Tanto
0: in campo.
1: Il problema, mister, è sempre una questione economica, perché in C ci sono due telecamere che poi sono quelle che per far capire a chi ci sta ascoltando, l'FVS si basa sulle immagini televisive, quindi chi di noi guarda le partite comodamente seduto sul divano, l'arbitro può rivedere quelle immagini lì, quindi quelle inquadrature lì, non è come il VAR in Champions, in Serie A o anche in Serie B, dove ci sono angolazioni diverse di ripresa.
0: Certo,
1: quelle sono tanti, su quelle si basano,
0: tanti,
1: ma perché?
0: Certo.
1: Perché è una questione economica, perché le società si possono permettere un determinato tipo di...
0: Certo, tanti aspetti per esempio di fuorigioco non dettagliatamente descritti, è dovuto pure al numero di telecamere che ci stanno in campo, magari cioè non hai una tribuna idonea per mettere la telecamera in una posizione dove ti permette di guardare determinate cose, e piano piano comunque già è uno step l'FVS.
1: Assolutamente, e noi ci teniamo questo step e speriamo che possa ancora migliorare. Mister, grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, alla prossima, grazie, arrivederci.
1: Salutiamo mister Gianluca Colavitto, il quale abbiamo fatto un po' un'analisi a 360 gradi su quello che è il mondo della serie C, quelle che sono le novità più interessanti. Andando a spulciare velocemente anche tuttoc.com, che è il mondo della serie C lo segue, così come tutto Mercato Web, costantemente. C'è un'indiscrezione a firma del nostro Luca Esposito legata al mercato del Giuliano, arrivando in forza in difesa dalla Palmese. Si tratta di Basile, poi ovviamente immancabili le ufficialità di prima mattina, che insomma di solito aprono il lavoro di chi fa il nostro mestiere, perché ci sono dei club a cui piace ufficializzare nelle ore più improbabili i loro acquisti. Alcione rinnovo annuale per Jacopo Lanzi, è uno dei migliori talenti del vivaio del club milanese. San Benedettese sono addirittura due le ufficialità: risoluzione consensuale del contratto con Alfieri e la cessione a titolo definitivo di Zoboletti al Savoia. Due operazioni in entrata invece per la Cavese, arrivano entrambe dalla Serie D, tesserati Distratto e Saverino. Chiudo con un'ufficialità del Perugia legata ad una cessione, anche questa al Savoia, dell'attaccante Matteo Polizzi. In chiusura, in questi quattro minuti ci sentiamo le prime parole da direttore generale di Pierpaolo Marino, andate in scena, registrate ieri in conferenza stampa.

poco da non capire quanti e quali siano le difficoltà. Vi dico che ho l'esperienza per capire al volo le situazioni. Vi dico che mi sono trovato nella mia carriera in situazioni di difficoltà di tutti i tipi, a partire da terremoti con 3.000 morti, con lo stadio inagibile, oppure a società iscritte al campionato di Serie C dopo 4 giorni, quando le altre erano a 4 giornate dall'inizio del campionato, e tentare di vincere con le prime che avevano già punteggio pieno, quindi con i recuperi bisognava. Oppure quando mi hanno arrestato il presidente al calciomercato, che poi fu assolto ovviamente, e però mi ritrovai con una società sulle spalle. Oppure quando sono andato a Bergamo nel pieno del calcio scommesse, l'Atalanta fino allora, pur avendo fatto 52 campionati di Serie A, non ne aveva fatti mai più di 3 di seguito, e non solo superai 2 anni di penalizzazione con arresti di giocatori in continuazione, per Cassi che aveva da poco ripreso la propria la società dopo averla mollata qualche anno prima, e abbiamo gettato le basi per quello che è stata l'Atalanta di oggi. A Udine ho fatto 12 campionati, mi hanno sempre richiamato per 3 volte, e io vengo a Bari e trovo l'ambiente nei miei confronti più freddo della mia carriera, perché sono stato sempre accolto con felicità e con calore. Ma questo mi stimola, perché la mia è una scelta ponderata, ci ho riflettuto tanto, ed è la sfida più importante della mia carriera, e vorrei, con l'aiuto vostro, se potete, quando potrete, non vi chiederò nulla di più che non l'oggettività, con l'aiuto vostro anche, di aiutarmi a fare quello che so fare, cioè riconciliare la gente con il calcio, portare i club dove vado al loro valore reale sportivo, e quindi nelle categorie che meritano. E il Bari non solo, sto qui perché il Bari non solo merita la Serie A, ma merita anche, e ora mi direte, ma Marino è pazzo, merita anche uno scenario internazionale, e sono convinto che non sarebbe da meno. Ma io non voglio fare proclami, perché questo, credete,

anni è il momento in cui si gettano le fondamenta di questa situazione, scenario, che io vedo il film prima che sia ancora girato. E questo si verifica nel tempo. Però io devo gettare le fondamenta, perché poi se la godranno quelli che verranno dopo di me. E io sono qui per gettare le fondamenta. Io sono un professionista, guardo i dati che il professionista deve guardare, e i dati li ho guardati sempre bene e non mi sono mai sbagliato sulle piazze che ho scelto, tant'è che ne ho fatte poche, perché in 45 anni di carriera fare solo 6 piazze, che Bari è la settima, ci sono colleghi miei che in 10 anni ne fanno 8, e quindi io penso che le ho scelte.

0: Una zona del nostro paese che solitamente regala molte protagoniste in termini di società alla Serie C è quella del Triveneto, e quindi non possiamo, se affrontiamo questo argomento, non parlare con il punto di riferimento assoluto del giornalismo online per quanto riguarda il mondo del calcio in quella zona particolare del nostro paese. E quindi saluto e ringrazio un amico di A Tutta C, Dimitri Canello. Ciao Dimitri, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, Dimitri, ti rubo veramente pochi minuti perché mi faceva piacere con te affrontare un tema legato a una delle squadre di cui ti occupi, una delle mille di cui ti occupi. Mi riferisco al Cittadella, perché anche poc'anzi con mister Colavito abbiamo evidenziato come nel girone A, nell'ipotetico girone A, perché ribadisco ancora non sono stati certificati, ufficializzati i raggruppamenti, c'è un Union Brescia che già adesso al 10 di luglio si mostra come, diciamo, la squadra da battere anche in virtù del percorso fatto lo scorso anno. C'è un Cittadella che di blasone in termini di esperienza per salire in Serie B come club ne avrebbe, però sembra un Cittadella che lo scorso anno ha fatto fatica. Da pochi giorni è arrivata l'ufficializzazione, la separazione con Iori, è arrivato un nuovo tecnico. Marchetti ha dichiarato di essersi infastidito per le voci che mettevano in dubbio la scelta di Musso. Diciamo che con questo punto di partenza anche la stagione 26-27 non parte nel modo migliore possibile.
1: Guarda, è stata una scelta, come posso dire, che nonostante le voci in senso contrario, io mi aspettavo quella dell'esonero di Iori, perché avevo già percepito qualcosa prima della cena di fine anno. Diciamo una scelta anomala nella tempistica, perché esonerare un allenatore il 2 di luglio è difficile da trovare in giro per l'Italia. Si è puntato su una soluzione interna, quella di Musso, come si era già fatto a suo tempo con Edoardo Gorini, che era stato promosso a sua volta dopo aver fatto il vice per diverso tempo a Cittadella. Quindi da questo punto di vista diciamo che entra sulla scena un uomo che conosce il sistema, il mondo Cittadella. Ho letto l'intervista a Marchetti che è stata fatta in queste ore, e anche del fastidio che prova il direttore generale per questo, che forse per la prima volta da quando è al timone dei Granata accompagna il suo operato, le sue scelte. C'è sicuramente perplessità nella piazza per questa scelta, perplessità che viene respinta da Marchetti, sottolineando appunto come Musso sia un uomo negli ingranaggi Granata da diverso tempo. Quindi si parte in questo modo, si parte con un'anomalia, con un esonero a inizio luglio, con una campagna acquisti che ha già fatto registrare 6 operazioni in entrata, e il Cittadella che sicuramente, per quel che riguarda le ambizioni, proverà a contendere a Brescia la promozione. Che poi Musso possa riuscire a riportare il Cittadella ai fasti che sono stati smarriti dopo la retrocessione, questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda le scelte, non vedo differenze rispetto agli anni scorsi. Si sono puntati su dei giocatori come Sangalli alla ricerca di una consacrazione dopo un anno, dopo alcune esperienze al Trento, alcuni anni al Trento, oscillando fra panchina e 11 titolare, e poi anche altre scelte come Andrejka, che è sicuramente un giocatore che in questa categoria la conosce molto bene. Non lo so, sinceramente aspetterei prima di fare un giudizio complessivo su Cittadella e su quello che può dare al girone A, capendo che cosa, come si concluderà la campagna acquisti.
0: Ecco, guarda, proprio in relazione ci riflettevo quando è arrivata l'ufficialità dell'esonero di Iori. Non so se hai avuto la stessa percezione, ma il Cittadella si sta comportando come mai il Cittadella aveva fatto, cioè sembra di parlare quasi di un'altra società, eppure Marchetti è sempre lo stesso, diciamo la struttura del club è quella che abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare nel corso degli anni. Ti chiedo se hai avuto anche te lo stesso tipo di percezione e se sì, perché?
1: Guarda, la cosa che mi ha fatto un pochino pensare è stata, per esempio, tra le scelte fatte c'è stata quella di non proseguire il rapporto con Nicola Pavan, che era a Cittadella da 7 anni e al quale sì. Non è stata dedicata nemmeno una riga di saluto. Io non so cosa sia successo dietro le quinte, però se permetti è anomalo vedere un giocatore che è stato uno dei simboli di una certa fetta della storia del Cittadella non essere nemmeno salutato, fermo restando la piena legittimità di fare una scelta di non proseguire un rapporto.
0: Certo.
1: Ecco, questo sicuramente certo. È una cosa non da Cittadella che fa riflettere, perché come hai detto tu, insomma, il Cittadella si è sempre contraddistinto per una certa politica, anche per delle scelte in controtendenza rispetto a quelle che vanno per la maggiore nel mondo del calcio, quando dopo due o tre sconfitte un allenatore finisce in discussione. Invece il Cittadella non ha avuto questo trend negli anni, anzi ricorderemo sempre quando Gorini infilò una sfilza di sconfitte consecutive e la società, anziché esonerarlo, gli diede fiducia. Quindi questo sicuramente fa registrare quello che era un atteggiamento da parte del Cittadella e di Marchetti che era sempre stato lo stesso nel corso degli anni. Concordo con te, negli ultimi tempi sinceramente qualcosa scricchiola in questo club, anche perché questo si mescola ad altre situazioni di difficoltà, perché non è semplice risalire da una serie C a una serie B come fece il club Granata nel 2015 quando retrocesse dalla serie B con Foscarini allenatore, ripartì da Roberto Venturato e riuscì alla prima occasione a risalire la corrente. Questa volta non ci è riuscito, ha fatto un campionato, una regular season, non dico mediocre, ma sicuramente non entusiasmante, al playoff era partito male, ha rischiato di uscire, dopo ha indovinato un paio di partite buone, ma poi alla fine è uscito con Ravenna. Per cui è un po' un momento difficile della storia del Cittadella. Io lo legherei molto a quelle che sono state le scelte di Marchetti. Io penso che dopo un certo tempo un dirigente sempre nello stesso luogo, sempre con le stesse caratteristiche, non riesca a dare quello che gli potrebbe dare. Io penso che Marchetti avrebbe meritato e meriterebbe un'altra piazza per potersi confrontare magari anche con altri budget, con altre prospettive.

0: restare sempre nella stessa piazza per tanti tanti anni, troppi forse, poi alla fine crea un probabile cortocircuito alla lunga quando le cose non vanno bene.
1: Dimitri, grazie mille, non ti rubo altro tempo, a risentirci e buon lavoro.
0: Grazie a te, buon lavoro.
1: Salutiamo Dimitri Canello di trivenetogol.com, era doveroso fare un po' il punto della situazione per quanto riguarda il Cittadella, perché parliamo sempre di un Brescia destinato a comandare il girone A, ma c'è comunque una realtà come il Cittadella che in B c'è stata in maniera molto proficua per tanti anni, sfiorando addirittura la promozione in Serie A, e che adesso sembra avere un po' smarrito la rotta. Caro Gabriele Latini, siamo arrivati in conclusione, ultima puntata della settimana, quindi nel salutare e ringraziare tutti coloro che ci stanno seguendo e ovviamente anche il buon Gabriele, mi raccomando, non mollate un secondo il palinsesto di TMV Radio, c'è il mondiale, c'è il mercato, c'è di tutto da seguire dopo di noi. Per quanto riguarda a tutta C, l'appuntamento invece si rinnova lunedì, dopo il weekend, dove succederà come al solito tutto il contrario di tutto, ma noi saremo pronti nel primo giorno della prossima settimana a raccontarvelo, quindi non mi resta far altro che salutarvi, ringraziarvi e da Luca Bargellini un buon proseguimento di giornata.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Voce giallorossa in porto.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Dunque, la Francia è la prima semifinalista del Mondiale di calcio con una vittoria ottenuta contro il Marocco per 2-0. Poteva essere anche molto più ampio il parziale, o comunque il finale del risultato, che ha visto la Francia dominare lungo e largo sul Marocco. Poche le azioni che hanno messo in difficoltà la difesa francese da parte del Marocco, aggredito immediatamente dalla squadra di Didier Deschamps con uno scatenato Kylian Mbappé che si conquista un calcio di rigore, poi però sbagliarlo in modo anche abbastanza goffo, calciato molto male, però così come Messi poi si ricarica la squadra da capitano sulle spalle. Secondo tempo ancora più all'arrembaggio, se vogliamo, da parte della squadra di Didier Deschamps, e arriva la rete splendida come al solito di Kylian Mbappé, che vede soltanto lui un angolo impossibile in un fazzoletto di spazio, mette il pal destro a giro imparabile in gol e apre la strada per la vittoria della Francia, che poi con il solito Dembélé trova il gol della chiusura dei conti. Adesso sarà la sfida in semifinale contro Belgio o Spagna, che scenderanno in campo oggi, Spagna-Belgio, ore 21, ci sarà appunto questa sfida tra due squadre che comunque si affronteranno col coltello tra i denti. Una Spagna sicuramente favorita in questa sfida, ma occhio al Belgio, che comunque è una squadra molto complicata da affrontare, soprattutto dopo essersi ritrovata nella sfida contro gli USA. Poi aspettiamo tutti la grandissima partita di sabato sera tra Norvegia e Inghilterra, e qui insomma verrà fuori l'avversaria presumibilmente dell'Argentina, che avrà vita difficile ma parte favoritissima contro la Svizzera. Nel frattempo si scatena sempre il c'è sempre il mercato aperto per quanto riguarda la Serie A, con tutte le varie trattative, con l'Inter che chiude per Caili tra le altre cose adesso punta anche per Chalobah, che è in pole, offerto anche Alaba, che ricordiamolo è a scadenza di contratto, quindi si libera come free agent. La Juventus continua il suo forcing per il Dibu Martinez e per Colomani, nel frattempo cerca di farsi venire altre idee, si parla anche di una possibile operazione low cost per aumentare l'esperienza e la panchina con Matic proposto dal Sassuolo, soluzione che francamente convince poco, ma insomma

0: non sono io a doverlo dire. Nel frattempo lunedì Allegri sbarca a Napoli, ufficialmente comincia l'avventura con il Napoli, partenza per Di Maro, saranno 35 calciatori che partiranno con Allegri, quindi ci saranno una lunga lista di esuberi da sistemare prima di poter puntare a un mercato in ingresso. Il Milan, con le idee chiare, anche molto ambiziose, di Amorim, si prepara a organizzare la prossima stagione, probabilmente anche lì ci saranno anche altri ritocchi sostanziali o meno in rosa. La Roma, che ha ancora speranze per Greenwood, ma che si allontana un pochettino, ci sono altri due nomi nel mirino, anche Usun è uno dei possibili nomi su cui sta puntando, dopo che sta letteralmente sfumando Greenwood, la Roma, che punta anche a Moreira, ma c'è una clausola del Chelsea di cui tenere conto. Nel frattempo, per quanto riguarda la nostra nazionale, che 20 anni fa stava in questo punto festeggiando la vittoria del mondiale, si allontana la possibilità di vedere Antonio Conte, si avvicina quella di vedere Mancini e spunta, visto la difficoltà di arrivare a Paolo Maldini, il nome di Bergomi. Quindi tante cose di cui parlare. Buongiorno da Vincenzo Marangiolo, Andrea Maiocca in cabina di regia. Andiamo a dare subito il buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
1: Ciao, bentrovati!
0: Allora, il mondiale entra nel vivo, Fabri, ci siamo. L'Argentina, che spazza via con qualche difficoltà, tante difficoltà, l'Egitto, cerca di puntare alla finale, ma poi avrà degli ostacoli importanti davanti. Nel frattempo la Francia si porta avanti, batte il Marocco e credo che abbia dimostrato ancora una volta di essere la squadra una delle più forti, no? Poi, come ha detto Mbappé, forse non siamo la Francia più forte di sempre, ma quella con più soluzioni.
1: Ah, beh, la Francia è impressionante, ma non scopriamo nulla di nuovo, l'avevamo detto anche prima del mondiale, quindi non sono sorpreso affatto. Devo dire che mi piace anche la solidità mentale di questa squadra, perché dopo l'errore dal dischetto di Mbappé poteva subentrare un po' di ansia da prestazione, invece è una squadra con tante soluzioni, ma soprattutto con un tasso tecnico e qualitativo al di sopra della media, e in certe partite alla fine questo si nota in maniera evidente. Il Marocco ha fatto quello che fanno la maggior parte di queste tipologie di squadre al mondiale, ovvero stiamo dietro, recuperiamo palla e partiamo a 100 all'ora. Può andare bene in determinati casi, l'Egitto ci è andato vicino a fare il colpaccio con questa strategia, però sai, alla fine la qualità in un mondo perfetto dovrebbe sempre fare la differenza. In questo caso credo che sia giustissimo che sia passata la Francia, e attenzione, perché probabilmente, a meno che il mio Belgio, perché faccio il tifo per il Belgio, faccia un miracolo, ci sarà ancora Francia-Spagna ed è una partita, non dico che vale il mondiale, ma quasi.
0: Sì, anche io sono molto curioso di vedere se sarà questa la semifinale, immagino di sì, che tipo di partita verrà fuori, però come dici tu, poi i valori stanno venendo fuori, sostanzialmente quelli tecnici. Anche chi sbaglia i rigori come Messi, come Mbappé, poi si rimettono in piedi, si rialzano, tecnicamente poi la differenza si vede. A proposito di valori però che vengono fuori, le europee hanno fatto un po' di scacco matto alle sudamericane, no?
1: Bisognerebbe mandare un report a Infantino, nel senso che 16 europee qualificate, 6 sono agli ottavi di finale, quindi vuol dire che il 75% delle 8 qualificate è di marca europea, cioè, e attenzione, potrebbe questa percentuale rimanere invariata in semifinale, sempre che l'Argentina superi la Svizzera, tra l'altro. Certo. Quindi non lo so, io continuo a pensare che questo mondiale allargato sia stato un errore, perché è giusto dare la possibilità ad altre nazioni di entrare in gioco, però troppi pochi posti per l'Europa. Forse 18-20 era il numero corretto, vista appunto la qualità delle squadre europee. Vediamo, prossimo mondiale ci saranno ancora più squadre, quindi poi alla fine, in un modo o nell'altro, anche l'Europa avrà qualche nazione in più. Detto questo, sai, non è tanto una questione, io credo, di qualità, perché ci sono anche squadre asiatiche, africane, soprattutto dal punto di vista fisico, che sono molto forti, però l'esperienza, io penso che a un certo punto il fatto di avere giocatori europei, nel senso che sono nati in un calcio europeo, sono cresciuti in top club, sanno cosa vuol dire la pressione.

0: di determinati momenti fa la differenza. Ma vale anche per l'Argentina, che è molto europea, nel senso che ha la maggior parte dei giocatori che giocano in Europa. Quindi il calcio è ancora europeo. L'hanno dimostrato anche gli Stati Uniti, insomma, dai, ha fatto di tutto, e però alla fine non sono andati oltre il solito ostacolo, diciamo così. Quindi un po' mi dispiace, perché più vedo queste squadre europee protagoniste, più mi viene nervoso sul fatto che l'Italia non ci sia, però così è, va bene così.
1: E ci abbracciamo questa croce. Senti, che cos'altro ti senti di dire a Infantino, visto che hai fatto anche già il riferimento alla questione USA?
0: Non mi è piaciuto assolutamente il suo commentare la decisione folle di togliere Rosso all'attaccante degli Stati Uniti. Mi è sembrato un lavarsene le mani e soprattutto non prendere posizione, perché sì, ok, c'è una commissione indipendente, però alla fine non ha detto se era d'accordo o no con la commissione. Quindi se tu sei il numero uno, ok, va bene, c'è una commissione indipendente, ma secondo me ha sbagliato e quindi interverrò. Ecco, questo l'avrei capito, non l'avrei accettato, ma almeno l'avrei capito. Però così mi è sembrato proprio un guardate, non è colpa mia, io non c'entro nulla, io faccio un altro lavoro. No,
1: soprattutto no. Diventa esatto una questione di allora tutto può accadere praticamente,
0: esatto.
1: Tutto può essere possibile, che tanto io lo giustifico limitandomi a dire che non,
0: esatto,
1: non posso decidere io. Però insomma, se sei l'organizzatore, il principe, il capo del calcio mondiale, dovresti avere anche quella capacità di poter incidere.
0: No, ma almeno dovevi prendere posizione, esatto, senso di dire guardate, è andata così, ma secondo me è stato un errore e quindi cercherò di capire come rimediare a questo errore. Invece no.
1: Ce ne sono stati tanti di CT e di addetti ai lavori che si sono un po' lamentati di questo mondiale, raccontando che sembra che quasi vogliano spingere le solite squadre davanti. Sei d'accordo? È anche un po' una reazione da parte di frustrazione, ecco, da parte di chi ha fatto il massimo ma poi ha visto passare gli altri?
0: No, quello io lo escludo, nel senso rimango dell'idea che il campo alla fine dà l'unico vero giudizio, l'ho scritto anche in editoriale, cioè possiamo star qua a discutere su mille questioni, soprattutto riguardo l'Argentina e Egitto, però se al 79esimo sei avanti 2-0 e perdi 3-2, la colpa è dell'Egitto. Non è sicuramente né dell'arbitro né del rigore, cioè del gol annullato, no. Se al 79esimo sei sul 2-0 e poi perdi è un problema tuo, cioè io ne sono arci convinto. Detto questo, sicuramente questo mondiale ci ha fatto capire un'altra cosa, che ci sono tante persone che non sanno perdere e questo è un'altra sconfitta per Infantino. Perché se ci sono squadre che sono tornate in patria ed è stato bellissimo partecipare, non so, penso a Curaçao, Capoverde, però ce ne sono altre che non è stata presa bene l'esclusione, ma nel senso brutto del termine, cioè io ho ascoltato le parole di Romario De Souza Faria, mio grande idolo quando è arrivato al PSV, però ha esagerato. Cioè esagerato, lo stesso allenatore dell'Egitto ha esagerato, cioè capisco che devi giustificare un fallimento, però secondo me così manca un po' di cultura sportiva, alla fine vince sempre solo uno, come in tutti gli sport se non quelli di squadra, e anche quelli di squadra vince un team.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra.

0: gara, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a phoenixsrl.lavori@gmail.com. Phoenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
3: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
4: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the Cyber Security Future.

0: la gavetta, quindi stiamo tranquilli con Massara. Poi attenzione, ricordatevi sempre che sì, Massara ha il, diciamo, le sue competenze, il suo raggio d'azione, però è Cannevali che lo guida e gli indica gli obiettivi da perseguire. Quindi stiamo
1: anche le possibilità economiche di muoversi,
0: ecco, su quello infatti stavo dicendo, tutti quelli che iniziano soprattutto via social siamo fermi, Colomo Anì, ci stiamo mettendo una vita, ma ragazzi, ma basta guardare le identikiti di Cannevali, non è mai stato uno che si fa prendere dall'ansia, ma proprio mai, cioè è uno che aspetta l'occasione giusta, attende magari anche all'ultimo secondo per chiudere la trattativa, per risparmiare qualcosa, ma si sapeva, cioè nel senso non è una novità, e credo che alla Juve questo concetto sia stato ulteriormente

aumentato, no? Perché comunque non vuole entrare nelle aste, non vuole svenarsi, non vuole assolutamente che qualcuno pensi

0: non si farà prendere dalla fretta, e non dovrebbero neanche farsi prendere dalla fretta i tifosi della Juve, perché è inutile, è veramente inutile. Non c'è l'appeal Serie A, la Juventus è fuori dalla Champions, che qualcuno magari se lo dimentica, ma un calciatore vuole giocare alla Champions, soprattutto in un certo livello, e poi le risorse giustamente sono limitate perché è un sacco di esuberi, quindi fretta de che? Non si può avere fretta.
1: No, sono d'accordo con te. Ha fretta di tornare a vincere Amorim, invece, che nelle sue dichiarazioni ha fatto un vero e proprio grido di battaglia. Vogliamo la seconda stella, puntiamo a vincere, voglio anche far divertire. Ha alzato troppo le aspettative o ha fatto bene ed è stato coerente con gli acquisti, diciamo, di Gila e Gonzalo Ramos fatti dal Milan, che non è
0: No, ha
1: poco.
0: fatto bene, ha fatto bene, è giusto così, perché il Milan è il Milan. Poi, attenzione, non è che due giocatori cambiano la fisionomia di una squadra, però sono due giocatori che fanno capire come il Milan stia cercando veramente di migliorare la rosa, ma in maniera chiara questo giro, no? Quindi, ma io credo che siano belle parole, certo, ne abbiamo sentiti tanti che hanno buttato lì frasi ad effetto, oppure proclami da grandi condottieri. Poi bisognerà vedere se tutto questo viene sintetizzato con delle vittorie. Però mi è piaciuto Amorim, perché almeno è stato chiaro, non si è nascosto nelle classiche frasi del tipo dobbiamo arrivare tra le prime quattro, il nostro obiettivo è tornare in Champions. No, ha detto, noi dobbiamo vincere, quindi va bene così, ma credo che sia stato apprezzato anche dai tifosi del Milan, detto che la ferita è ancora bella profonda, quindi ci vorrà del tempo prima di rivedere il tifoso del Milan convinto e determinato a supportare la squadra, perché ne hanno passate tante, insomma, quindi come sempre, caro Vin, bisogna aspettare il campo verde.
1: Certo, bravo, è lui che poi stabilisce chi si è mosso bene, chi è
0: Almeno
1: bravo.
0: lì non è ancora riuscito nessuno a entrare e decidere come vanno le cose.
1: Cala Ili che atterra a Milano nel frattempo e farà le visite mediche, lui quello che dovrà sostituire Dumfries. Poi sappiamo, diciamo, delle altre difficoltà di mercato che ha avuto l'Inter. È un acquisto che ti esalta, può essere la scelta giusta?
0: Beh, potenzialmente è un gran bel acquisto, eh.
1: Dall'Unión San
0: Potenzialmente è un gran bel
1: Siboasi,
0: acquisto.
1: ricordiamolo, eh.
0: Sì, ma non facciamoci ingannare dalla squadra di provenienza, potenzialità importanti e poi il prezzo. Cioè, comunque non si sono svenati e anche questo, insomma, vuol dire tanto, soprattutto in questo periodo in cui devi stare attento anche al centesimo. No, potenzialmente è un gran bel acquisto. Poi, come sempre, non è facile adattarsi al calcio italiano, anche perché tutti quelli che adesso dicono ah, uno sconosciuto al posto di Dumfries, eh no, memoria corta. Memoria corta, perché Dumfries quando era arrivato, non dico che era stato bollato come un bidone, ma quasi, ci ha messo un po' Dumfries a diventare il Dumfries che abbiamo visto poi nelle ultime stagioni. Quindi memoria corta, bisogna come sempre dare il tempo ai giocatori di ambientarsi ad un calcio obiettivamente completamente diverso dagli altri, sia soprattutto per la questione difensiva, ma anche per l'esagerata tattica. E poi bisogna vedere se il ragazzo avrà la forza di dimostrare che quanto di buono si dice su di lui possa convertirsi in qualcosa di reale. Però mi sembra un'ottima scelta a un prezzo interessante.
1: Vieri o Vieri, Dragusin Hatta, guardate, ci ha tirato questo Tris d'assi all'improvviso dal mazzo. Che Fiorentina sta nascendo e come le commenti queste operazioni di Paratici?
0: Beh, innanzitutto vorrei partire da Grosso, che mi sembra il vero grande acquisto della Fiorentina. Ragazzi, questo allenatore inizia a far vedere qualcosa di importante. Io lo inizierei ad attenzionare, no? Perché adesso ha una grande occasione e giustamente Paratici gli ha per ora regalato dei giocatori importanti, ma soprattutto funzionali, no? Al suo modo di fare calcio. Dragusin è un ottimo difensore, ma con grande fisicità, ma anche utile in attacco. Hatta, non devo dirlo io, era uno secondo me dei gioielli dell'Udinese. Insomma, a me sembra che la Fiorentina non voglia ripetere

0: per gli errori dello scorso anno e soprattutto ha trovato l'allenatore giusto. Credo che Grosso sia veramente l'acquisto top dell'estate viola.
1: Tra l'altro sarà un campionato importante per la Fiorentina, che è quello del centenario, così come sarà l'anno del centenario della Roma, così come sarà l'anno del centenario per il Napoli. Per quanto riguarda la Roma, sfuma Greenwood con ogni probabilità, vedi una Roma ancora incompleta?
0: No, la Roma penso che abbia una rosa già importante. Se ci sarà modo di migliorarla, bene, l'importante è non perdere gli asset che ha in questo momento in squadra. Sai, Gasperini al secondo anno è ancora più importante avere giocatori che ti conoscono, quindi no, per la Roma non sono preoccupato e penso che farà bene. L'altra squadra?
1: Il Napoli, che nel frattempo invece si ritroverà con 35 convocati, ecco, alle dipendenze di Allegri, e qui De Laurentiis è stato molto chiaro: bisogna cedere, bisogna smaltire. E
0: ecco,
1: credo che forse
0: problema...
1: anche la scelta di Allegri è dovuta a questo, cioè cercare di abbassare un po' il numero di giocatori.
0: Il problema sta tutto lì, nel senso che il Napoli ha una lista infinita di giocatori e soprattutto mi sembra così a sensazione che tanti non c'entrino nulla con Allegri. È proprio vero, alla fine Allegri si adatta un po' a tutto, però non può adattarsi a oltre 30 giocatori, no, assolutamente no. Però anche lì, ok, tutti sanno che il Napoli deve cedere, quindi non è facile portare a casa i soldi che vuoi per determinati giocatori. Bisognerà aspettare e vedere se ci sarà modo di fare qualche cessione importante e chissà, dopo tante cessioni, magari prendere qualcuno, diciamo così, per Allegri. Però non è una situazione facile, no, direi proprio di no.
1: La più complicata in questo momento che ti viene in mente è quella della Lazio come situazione per il prossimo anno, cioè rischia
0: assolutamente
1: un'inversione di tendenza, di rotta immediata, rischia addirittura di lottare per le zone basse, un po' come ha fatto la Fiorentina l'anno scorso.
0: No, ma lì la questione è la frattura ormai insanabile tra tifosi e presidenza, cioè fin quando non risolvi quel problema tutto il resto è condizionato in maniera pesante. Io non ho veramente idea di cosa succederà, ma se la situazione resterà com'è al momento e non vedo come possa cambiare o migliorare, sarà una stagione complicatissima per i biancocelesti, perché comunque l'ambiente si fa sentire, tra l'altro giustamente, e ti condiziona tantissimo, che ne dicano gli allenatori o i giocatori, ma è così. Quindi situazione delicatissima quella della Lazio.
1: Anche perché poi ancora una volta si è preso questa croce da abbracciare Gattuso, ha comunque credo contrattualmente l'accordo per cui se non arriva tra le prime 12 non si rinnova automaticamente il contratto, quindi è una situazione molto da decifrare quella in casa Lazio, che però preoccupa tantissimo i tifosi naturalmente, che già arrivando senza diciamo una squadra del cuore da poter tifare, quindi non potendo andare allo stadio, preoccupati anche per quello che è il destino che può arrivare sul campo. Poi come al solito, come dici tu, è il campo a decidere, a parlare. Quale potrebbe essere la sorpresa così a sensazione del prossimo anno?
0: È un po' presto, Vin, quindi vado sulla sensazione però bisogna aspettare, perché ci sono tante squadre che ancora non hanno fatto i passi che devono fare. Penso alla Fiorentina, ma non solo, ripeto, per i giocatori ottimi che sta prendendo Paratici, ma per Grosso. Grosso mi sembra davvero un allenatore in rampa di lancio, nella piazza giusta, nel centenario e con tanta voglia di riscatto. Quindi a sensazione ti dico la Fiorentina, però con una postilla, nel senso che bisogna aspettare un po' e capire come si muoveranno le altre squadre. È molto presto, insomma.
1: Sì, presto, perché poi comunque alla fine... Tra l'altro arriva adesso un'ufficialità: Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società. Che avventura è stata quella di Modesto alla Juve?
0: Una meteora. da meteo, non mi viene da dire altro.
1: Che comunque equivale un po' al lavoro non fatto da Comolli, no?
0: Entrambi. Cioè, fra 15-20 anni faremo probabilmente fatica a ricordarci di entrambi. E questo non è mai un buon segno. Mi spiace, perché comunque Modestò soprattutto poteva essere un elemento importante, però ci sono a volte, soprattutto nel calcio, degli ingranaggi che si bloccano e non riesce ad aggiustarli. Una coppia che non ha funzionato e giustamente vi viene cambiata, cioè non c'è altro da dire, non ha lasciato nulla di rimarchevole, ma è un dato di fatto, non è una critica, nel senso che avrà modo e tempo di rimettersi in gioco, però l'occasione del Juve, sia lui che Comolli, non l'hanno sfruttata come avrebbero voluto.
1: E adesso è una Juve che parlerà italiano e penso che questo già ti convinca un po' di più, no, in chiusura.
0: Vabbè, certo, ma quello a prescindere, cioè non per la Juve. Purtroppo il calcio si è globalizzato in maniera assurda, quindi avere ogni tanto delle certezze, ma perché siamo anziani, per quello, perché probabilmente a un giovane di oggi interessa molto meno rispetto a noi. Cioè, non credo che a un ragazzo di 15-16 anni interessi se ci sono X giocatori italiani o X dirigenti italiani nella propria squadra del cuore. Interessa vincere, anzi, cioè, l'abbiamo anche visto. Di Messi, ci sono i fan di Mbappé, italiani intendo,
1: Sì, sì.
0: Quindi non lo so, forse è più una sorta di menata nostra, che siamo legati a un calcio nostalgico dove il blocco italiano faceva la differenza, no?
1: Sì, sì.
0: Quindi penso che sia più un nostro problema, ma non credo che sia una cosa generale.
1: Grazie a Fabrizio Bonciroli, un grande abbraccio Fabri.
0: A voi, alla prossima.
1: Allora, noi terminiamo qui il nostro spazio editoriale, ho avuto appena l'ok che per quanto riguarda l'autocalcio, tra poco avremo il collegamento direttamente alla redazione di Firenze da parte di Lorenzo Di Benedetto, poi Raffaele Carinella, così parliamo di Cahili per l'arrivo all'Inter, di tutti i movimenti in casa fiorentina, visto che lui è anche un grande appassionato di Fiorentina, poi c'è lo spazio mondiale, come sapete, alla fine vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Maranzo.
1: Che vi dà il buongiorno, come Andrea Maiocca.
2: Sacrilegio!
1: In cabina di regia, tra poco andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web con Lorenzo Di Benedetto, ma intanto vi diamo un po' di appuntamenti, insomma, di quello che sta accadendo. L'Inter, che ha messo virtualmente ormai le mani su Anas Kalaili, ovviamente le visite mediche che si faranno un po' tra poco andranno a chiudere definitivamente l'affare, sarà lui il post Dumfries nella giornata di ieri. Adesso il focus della dirigenza nerazzurra si sposta sull'individuazione di almeno un nuovo difensore centrale da consegnare a Chivu. Due in realtà, considerando che lo scorso 30 giugno poi tra gli svincolati hanno lasciato da svincolati al termine del contratto sia Acerbi che De Vrij. Chaloba guida la fila per adesso, secondo anche la Gazzetta dello Sport del Chelsea. I Blues lo valutano 40 milioni di euro e questo non apre le porte a una fumata bianca repentina, ma l'Inter è disposta a lavorare fino alla fine con grande pazienza, anche perché poi ha risparmiato già tanto su quello che è il sostituto di Dumfries. Ci saranno tante altre possibilità, occhio anche al profilo di David Alaba, svincolato sia 34 anni da Real Madrid, pronto per abbracciare una nuova possibilità. Per quanto riguarda invece l'altro giocatore che l'Inter vuole inserire nella rosa di difensori di Chivu, sarebbe invece uno con caratteristiche ben diverse al di là del nome. L'idea infatti di aprire anche un percorso verde con un profilo più giovane, quindi abbassare un po' anche l'età media della squadra e cercare di alzare un po' la futuribilità laddove fosse possibile. Vi diciamo anche, vi ribadiamo anche per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, che Modestò non è più il direttore tecnico della Juventus, risoluzione consensuale con la società, ma era di fatto una cosa che semplicemente doveva essere ratificata dopo l'arrivo di Frederic Massara, che di fatto ne prende il ruolo e la funzione all'interno della Juventus, ricostituita dal punto di vista societario. C'è anche da parlare naturalmente della questione relativa al Napoli, che si presenterà, andrà in ritiro con oltre 35 giocatori, sono tantissimi, tra l'altro c'è anche Gilmour tra gli esuberi, Gilmour che non ha potuto prendere parte al mondiale in quanto infortunato. Sono tanti i giocatori che ritornano anche dai prestiti, e partirà sicuramente Gilmour, ma giusto per partire con la squadra non è ancora a disposizione. Luca Marianucci, Foloruscio, appena rientrati dai pressing del Nottingham Forest, al Torino e al Cagliari, mentre Zerbin dovrebbe restare in sede, trattativa aperta con il Frosinone, quindi dovrebbe non partire con la squadra per il ritiro di Maro. E questo è quanto riguarda il Napoli, che sta valutando anche di portare in Trentino Lindstrom e Cajuste, sul quale però c'è anche il Genoa, sono destinati entrambi alla cessione, però intanto il Napoli li porta via con sé per cominciare anche a sondare quelli che possono restare o quelli che possono vendere e metterli magari anche in vetrina. Andiamo a collegarci con la redazione di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Dibbe, buongiorno, ben ritrovato.
3: Ciao Enzo, buongiorno a tutti.
1: Cominciamo dall'Inter, perché è il giorno di Kaili e poi ci sono anche altri passi che sta studiando l'Inter per andare a rinforzare quello che è il reparto, soprattutto difensivo.
3: Ma sì, ci sono sicuramente altri obiettivi, però insomma dobbiamo capire anche fin dove si potrà spingere l'Inter, visto che fino a questo momento insomma ha perso anche dei giocatori che pensava di aver già preso, quindi aspettiamo di vedere come si muoverà l'Inter adesso in questa fase di mercato. Dicevi giustamente, arriva Kalaili, è atterrato poco fa in Italia, adesso solito iter di sempre, visite mediche, poi la firma sul contratto, poi foto, video, prime parole, insomma Kalaili è praticamente un nuovo giocatore dell'Inter, mancano soltanto i dettagli burocratici a partire appunto dalle visite mediche, poi verrà tutto ufficializzato attraverso i comunicati del club nerazzurro.
1: Sulla questione Chaloba com'è la situazione?
3: Un po' complicata. La questione è sempre la stessa, quando vai a prendere dei giocatori dai club di Premier League tratti poco, perché loro fanno il prezzo, se gli dai quelle cifre lì loro ti danno il giocatore, se invece vai a trattare diventa molto complicato. I club di Premier League sono abituati a far così quando vanno a comprare, quindi figuriamoci quando devono cedere, ma l'abbiamo visto con Palestra appunto, che arriva al Chelsea, quanto costa? 60 o 55, insomma quelli che sono. Funziona così in Inghilterra, quindi andare a bussare al Chelsea, l'Inter, per prendere Chaloba che è stata anche nel mirino del Como. Ecco, anche il Como si è scontrato con quella che è stata la richiesta del Chelsea, che è molto elevata. Vedremo insomma se l'Inter si avvicinerà o soprattutto se il Chelsea farà un passo verso l'Inter, magari da capire realmente quelle che sono le intenzioni del calciatore, perché se il calciatore vuole partire allora poi un accordo verrà trovato, altrimenti è quasi impossibile insomma che si possa arrivare a un accordo.
1: Sì, la vedo anche io un po' complicata. Nel frattempo Modesto non è più il direttore tecnico della Juventus, ma questo è soltanto un dato di fatto, perché l'arrivo di Frederic Mastara di fatto l'aveva messa alla porta. La notizia è che c'è una risoluzione consensuale con la società, quindi si libera di fatto. Sempre però per quanto riguarda in casa Juventus, restano aperte le lunghe piste infinite per Dibu Martinez e per Colomani. Quanto c'è di vero sulla questione Matic, ti chiedo?
3: Ma è stato proposto, quindi da capire, no? Quello che la Juventus farà. Ora, diciamo che Carnevali lo conosce molto bene per averlo portato l'anno scorso al Sassuolo ed è stata una pedina fondamentale per la squadra, l'allora squadra di Fabio Grosso. È uno di quei giocatori che chiaramente non può essere un titolare inamovibile, ma secondo me, visto ciò che è successo e sta succedendo alla Juventus all'interno dello spogliatoio, dove manca veramente un leader che possa aiutare anche più giovani, ma

0: partire da Ildiz a fare quello step in più, quello scalino che possa permettere loro di diventare dei giocatori veri e dei campioni veri. Quindi non la toglierei completamente di mezzo come possibilità, non tanto per ciò che Matic potrebbe dare in campo, quanto appunto, come ho detto, per ciò che potrebbe dare all'interno dello spogliatoio. È stato proposto, è chiaro che la gente. Matici, conoscendo Carnevali, avrà detto boh, proviamo a fare questa cosa e vedremo insomma quello se la Juventus lo prenderà in considerazione oppure no.
1: Non mi esalterebbe moltissimo la cosa. Torniamo avanti, tantissimi giocatori che il Napoli deve vendere, però qualcuno se lo porterà in ritiro, anche forse per metterlo un pochettino in vetrina. Ma riuscirà a fare queste cessioni consapevole del fatto che tutti i club che andranno a trattare col Napoli sanno che il Napoli ha necessità di cedere, quindi non può fare il Napoli il prezzo, e che il mercato racconta anche questo.
0: Sì, però non puoi neanche svendere i giocatori, quindi si tratta di trovare degli accordi che sicuramente il Napoli può prendere meno di quello che magari vorrebbe prendere, però non li svenderà i giocatori, ci mancherebbe altro. Quindi è vero che il Napoli ha bisogno di cedere, ma il Napoli ha una rosa a disposizione che infortuni a parte, quello che è successo l'anno scorso, insomma, la passata stagione. È la prova, però se dovessero star tutti bene, Napoli può tranquillamente anche non fare niente sul mercato. Cioè, sono d'accordo con De Laurentiis quando dice non comprerei nessuno, anzi ci sono tanti giocatori che devono andare via. C'è tempo, sappiamo che i saldi iniziano a fine agosto, quindi adesso sono tutte trattative dove si può tirare poco sul prezzo, poi quando si arriva alla fine, l'ultima settimana, succede sempre di tutto, però non credo che sia uno svantaggio così grande per il Napoli il fatto che la gente, insomma, che le altre società sappiano che deve cedere, perché tanto poi sono talmente tanti club che devono cedere che ormai il calciomercato si è livellato anche su questa cosa qui.
1: Per quanto, esatto, perché poi comunque questi sono gli aspetti così, perché poi ci sono squadre come la Fiorentina, vedi, che ti piazza quei tre colpi anche dovendo fare degli esuberi importanti, però intanto Vieri, Dragusin dà un segnale importante alla Fiorentina, firmata Paratici, che dovrà poi anche smaltire gli esuberi, però che segnale sta arrivando?
0: Sta arrivando un segnale che bisogna capire quale sarà poi la strategia della Fiorentina, perché sono arrivati giocatori importanti sicuramente, però hanno tutti un però, nel senso, Vieri è un giocatore che da quello che raccontano in Brasile è uno dei migliori difensori che può arrivare tranquillamente a giocare in nazionale, brasiliana. Però poi vanno visti qui, perché quante volte abbiamo visto giocatori arrivare dal Sud America? Ah, questo è il nuovo Ronaldo, questo è il nuovo, non so, dimmi un brasiliano a caso. E poi però hanno fatto tanta
1: Arthur.
0: fatica, cioè, ricordati quando arrivò, per esempio, faccio un esempio, Gabigol all'Inter, no? Cioè, sembrava fosse arrivato il nuovo Ronaldo e tutto. Ora stiamo parlando di prezzi diversi, di ruoli diversi e anche prezzi diversi. Però poi è stato un buco nell'acqua devastante. La stessa Fiorentina prese Pedro, sembrava dovesse essere un grandissimo giocatore, invece poi è tornato in Brasile. La stessa Fiorentina che comprò dal Basilea Arthur Cabral quando cedette Vlahovic alla Juve. Giocava già in Europa, giocava in Svizzera, però poi anche lui è tornato al Botafogo, è tornato in Brasile. Non è detto che ciò che arriva e filtra dal Brasile possa essere la verità assoluta. Quindi punto interrogativo chiaramente per l'adattamento di Vieri. Su Dragusin c'è il punto interrogativo enorme legato agli infortuni. La
1: Quello che
0: Fiorentina,
1: capisco.
0: diciamo, si è cautelata mettendo l'obbligo di riscatto che scatterà alla 22esima partita giocata da almeno 45 minuti da Dragusin, quindi se sta bene gioca e quindi lo riscatti per forza, se invece non sta bene, male male hai perso 1,5 milioni. Quindi punto interrogativo di Dragusin sulle condizioni fisiche. Su Attà non ho grossi punti interrogativi, se non che comunque sia verrà via da una piazza semplice per un calciatore come Udine, perché comunque se sbagli 5 partite di fila nessuno ti dirà mai niente. e vai alla Fiorentina,

0: dove ci sarà la lente di ingrandimento dei tifosi su tutti, soprattutto all'inizio stagione, dopo il campionato disastroso fatto alla Fiorentina l'anno scorso. Quindi si reggerà la pressione, che non è chiaramente la pressione che c'è a San Siro o che c'è comunque sia in casa Juventus o che c'è anche magari in Roma e Lazio, però è una pressione da prime 6-7 del campionato di Serie A. Quindi vedremo insomma se sarà all'altezza. Se è all'altezza è un grande colpo la Fiorentina, questa è fuori discussione.
1: Dove lo piazzi nel centrocampo della Fiorentina? Perché
0: Guarda,
1: l'unico
0: dove lo piazza
1: obiettivo
0: Grosso?
1: deve capire dove piazzarlo.
0: Ma sai, Grosso ieri ha parlato in conferenza stampa, il giorno della sua presentazione, che per l'appunto insomma la notizia di Atta è uscita tra la notte e la mattina, e non si è nascosto Grosso, a parte ha utilizzato una risposta così genuina che quasi ha stonato, no? Perché quando ha detto quando mi è stato detto di Atta, ho chiamato Paratici e gli ho detto: ma sei sicuro? Siamo sicuri? No? Come dire, ma davvero riusciamo a prendere un giocatore così? Ti fa capire, no, quanto ci sia di genuino nelle
1: Sì.
0: parole di Fabio Grosso. Dall'altra parte, insomma, la Fiorentina non è la prima volta che prende giocatori forti nella sua storia, però insomma Atta, se dovessero scattare poi tutti i bonus, diventerebbe il giocatore più pagato della storia della Fiorentina.
1: Esatto, però insomma veramente si è alzato tantissimo il livello, devo dire, e questo è un aspetto molto intrigante per una Fiorentina che nell'anno del centenario si sta ricostruendo, c'è un Napoli che deve smaltire, ma la struttura già ce l'ha, c'è una Roma che si deve completare. Come si completerà? Perché al momento manca ancora qualcosa.
0: No, manca qualcosa, manca il colpo a effetto della Roma, che arriverà, sono sicuro, perché la Roma era pronta a mettere 50 milioni, poi c'era dilazione di pagamento, c'era da trovare la quadra sotto quel punto di vista, ma è una Roma che era disposta a mettere 50 milioni sul piatto per prendere Mason Greenwood dal Marsiglia. Sarebbe ancora pronta la Roma a fare questa operazione se non fosse il Fenerbahce, diciamo, in questo momento è avanti, perché più o meno pareggia l'offerta della Roma al club francese, ma mette sul piatto un ingaggio da 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo più euro, 7 milioni e mezzo più bonus di
1: Bonus.
0: euro cifre che alla Roma non può garantire, quindi per questo adesso il Fenerbahce è in vantaggio. Ma se non arriverà Greenwood, la Roma lo farà un altro grande colpo sugli esterni, perché è rimasto un po' lì in Canada l'anno scorso, e quindi vedremo insomma se Gasperini e D'Amico tireranno fuori veramente il colpo a effetto, che se sarà un colpo giusto come Malen, mette la Roma nella griglia per vincere lo scudetto, quantomeno per giocarselo.
1: Assolutamente, nell'anno del centenario anche per la Roma. Senti, io ho una sensazione, poi mi sbaglio, sarà una speranza più che una sensazione, non lo so. Hai la sen cioè, me la confermi come sensazione oppure dici no, sei proprio fuori strada? Secondo me la Juventus anche farà un colpo. Non parlo dell'attaccante che magari si continuerà a inseguire la storia per Colomani. Non parlo del portiere perché comunque o è Dibu Martinez o Vicario, però ho la sensazione che all'improvviso dalla sera alla mattina, così come è stato per Carnevale e per Frederic Massara, la Juventus proverà a prendere un trequartista o comunque un giocatore che possa giocare nei tre al centro dietro l'attacco. La credi plausibile come possibilità? Anche perché bisogna capire le condizioni di Yıldız, che forse si dovrà operare al ginocchio.
0: Bisogna vedere quanto la Juve ha di budget, perché se la Juve ha un budget ristretto e non vuol buttare dentro altra liquidità, deve prendere l'attaccante, cioè non c'è niente da fare, perché Vlahovic è andato via. Ci sarà un incontro sicuramente entro una decina di giorni dove le parti si riparleranno per il rinnovo. Io sono completamente contrario, l'ho scritto anche nell'editoriale ieri,
1: Sì, sul ritorno di Vlahovic, sono d'accordo con te.
0: sulla mossa della Juve di riprendere Vlahovic. Io non sono d'accordo,
1: Ma non
0: ma
1: sono
0: o
1: sicuro
0: meglio, la Juve
1: nemmeno che sia una
0: giustamente
1: mossa della Juve questa qua, guarda che ti dico.
0: no. Infatti stavo dicendo, cioè la Juve fa sicuramente bene a a parlare con Vlahovic, perché voglio dire, una volta che ti chiedono di parlare, sicuramente ci parli, ma deve andare lì. Secondo me è una chiacchierata che può durare tranquillamente 4 secondi. Senza, arriva Vlahovic, si mettono a sedere, loro, la prima cosa che la Juventus dovrebbe dire è: hai abbassato le pretese, nel senso, stai tornato te ora da noi, quindi esatto. Hai abbassato le pretese o vuoi sempre i soliti? No, voglio sempre i soliti, benissimo, guarda, finiamo il caffè che abbiamo, che ci hanno appena portato, andiamo via. Sì,
1: sì. Libera l'armadietto e puoi andare.
0: Esatto, no, l'armadietto detto anche già liberato, però insomma vedremo quello. Però se Vlahovic non sarà il centravanti della Juventus, e la Juve deve comprare un attaccante, a volte più secondo volentieri me... faccio fare il trequartista a David, guarda, ma
1: dici tu.
0: Guarda, no, ci vuole l'attaccante.
1: Sì,
0: vuole.
1: Sì, sì, e poi magari il trequartista potrebbe fare Douglas Luiz, e chiaramente ragazzi non riuscirà a vendere 10-12 giocatori che dovrebbe vendere oggi su domani. Qualcuno resterà, certo. Qualcuno magari verrà rivalorizzato, ma secondo me qualcosa Carnevali regalerà e si regalerà in questo primo anno di Juventus. Dibbe, finisce qui la nostra settimana per adesso, poi ci ritroviamo la settimana prossima, buon lavoro, ma non finisce qui, l'informazione di tuttomercatoweb.com, andate sul sito e trovate aggiornamenti secondo per secondo. Ciao Dibbe!
0: Ciao Lorenzo, ciao a tutti!
1: Lorenzo Di Benedetto, noi ci fermiamo alla pausa, seconda, al rientro dalla pausa abbiamo Raffaele Carinella, vi aspetto.

0: Allora, adesso è il momento del mio amico Raffaele Carinella. Raff, ciao, buongiorno.
1: Carissimo Enzo, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Stavolta invertiamo gli argomenti, lascio la questione mondiale alla fine, così faccio la trade union con il nostro spazio finale relativo al mondiale. Partiamo dal mercato e partiamo dalla Fiorentina, perché è comunque una tua passione, anzi parleremo di tutte e tre le tue passioni della Serie A. Comincio dalla Fiorentina, che sta cominciando davvero col piede giusto il mercato nella stagione del centenario, perché ieri, come lo vogliamo chiamare, dal Gremio, poi arriva anche Dragusin e poi la chiusura per Attà, che è stato un po' il colpo della giornata di ieri. Mi racconti un po' come può cambiare la Fiorentina con questi tre innesti e soprattutto se ti piace questo mercato che sta facendo Paratici.
1: Molto, mi piace molto. Partiamo dall'ultimo, che è Attà, una mezzala, giocherà a sinistra, giocatore che l'anno scorso ha realizzato 5 gol e 6 assist, ma è un calciatore che da un punto di vista delle potenzialità che ha può fare più gol. È un bel centrocampista nel 4-3-3 che ha in mente Grosso. Sono sicuro che Dragusin rappresenti sicuramente uno step importante per quanto riguarda la crescita non soltanto della difesa della Fiorentina, che l'anno scorso ha incassato francamente troppi gol, ma anche per chi ci giocherà accanto. Potrebbe essere Dieri, che è il giocatore che è stato acquistato dal campionato brasiliano, però è un giocatore che da un punto di vista delle potenzialità ce ne ha, però da un punto di vista tattico deve crescere. Io non credo che lo lanceranno immediatamente, perché comunque consideriamo che la Fiorentina ha anche Pongracic, che ha fatto secondo me un buon campionato del mondo, quindi chi giocherà con Dragusin sicuramente ne trarrà giovamento. Un giocatore che però deve tornare ad essere, da un punto di vista fisico, quel calciatore che abbiamo apprezzato ai tempi del Tottenham, prima dell'infortunio importante che poi di fatto ne ha penalizzato il rendimento.
0: Motivo per il quale nel contratto della Fiorentina è molto subordinato a quelle che saranno le presenze che darà il giocatore.
1: Esatto, molto di quelle che saranno le presenze. Va detto che però, ecco, io mi auguro che possa giocarle tutte le partite, e il mercato non è finito qui. Ci sono da risolvere alcune questioni relative agli esterni di difesa, perché poi c'è Norton Caffi che è un obiettivo, e c'è anche Ruggeri dell'Atletico Madrid che è un obiettivo. Però un mio suggerimento, io mi permetto di darlo, Gosens non lo venderei, non lo cederei. Calciatore di 32 anni, uomo importante per lo spogliatoio, può giocare benissimo anche come terzino sinistro, con Grosso potrebbe crescere, e sono sicuro insomma che nello spogliatoio certe presenze, certe menti sono importantissime.
0: Passiamo invece all'Inter, che nel frattempo, dopo aver visto sfumato l'acquisto di Palestra, dopo che non è arrivato Nico Gonzalez, intanto si cautela con Kaili, visite mediche in corso, quindi poi dopo verrà firmato il contratto. Presentami intanto questo giocatore che arriva dall'Union Saint-Gilloise.
1: Giocatore secondo me molto molto fisico, un giocatore dotato di ottima velocità, ambidestro, molto molto importante questo aspetto, quindi un giocatore che usa bene entrambi i piedi, e un calciatore che da un punto di vista dei cross secondo me è già davanti, ma deve migliorare. Invece per quanto riguarda i gol, se ci aspettiamo i gol che faceva Dumfries, siamo fuori strada, perché questo è un altro tipo di esterno. A mio avviso poi certamente crescerà sicuramente, così come è cresciuto Dumfries, perché ricordiamoci che quando arrivò Dumfries in luogo di Hakimi, tutti quanti insomma non è che presero l'acquisto come la manna dal cielo venuta a salvare l'Inter. Fu Dumfries bravo, soprattutto nella partita contro la Roma che si vinse all'Olimpico per 3-0, a entrare, complice anche un infortunio di Darmian dell'ultima ora, a entrare nelle grazie dei tifosi nerazzurri e poi a conquistare il cuore. Sono convinto che Calaili è un giocatore che può crescere, è un giocatore che ha ampie potenzialità, e soprattutto hai pagato il giusto, non hai pagato eccessivamente, perché poi la cifra secondo me che se l'Inter avrebbe speso per Palestra francamente mi pare spropositata, anche in virtù di quelli che poi sono gli altri obiettivi che l'Inter deve fare. Un difensore io francamente terrei Pavard tutta la vita, ne prenderei uno, anche perché poi bisogna trovare. Mi piace più Lukumi in questo momento qui, perché credo che per caratteristiche è chiaro che Chalobah è un giocatore che ha più esperienza internazionale, nell'anticipo sicuramente mi piace più di Lukumi, però insomma dovendo prendere un giocatore, forse Lukumi, anche considerato quello che poi sarà il titolare al centro, che è Akanji, con Bissek a destra e Bastoni a sinistra, secondo me Lukumi va più che bene.
0: sta prendendo via via forma nel modo che volevi tu l'Inter, e soprattutto ti chiedo, qualora la Juventus dovesse riuscire a prendere Solé, sarebbe un giocatore che tu ti saresti aspettato di vedere all'Inter? Ti dispiacerebbe, ecco, tra virgolette, questo scippo?
1: No, l'Inter, come ha detto anche Fabrizio Romano, la pista Solé non la caldeggia da tempo. È un giocatore che mi piace ancora, è un giocatore che mi piace molto. Io sono sempre dell'idea che in difesa, a meno che tu non trovi il crack all'estero, devi andare poi a puntare su calciatori che conoscono determinati meccanismi, e soprattutto in un contesto come quello nerazzurro devi capire che davanti a te hai Bissek, Akanji e Bastoni, e quindi conviene prendere un calciatore che si sposi bene con le caratteristiche dei compagni che tu vai poi a con cui vai a giocare. Uno come Lukumi, secondo me, rispetto a Solé, si sposa meglio con le caratteristiche di Bissek o con Akanji se viene dirottato a destra, e con Bastoni o con Carlos Augusto quando giocherà al posto di Bastoni. Solé è un, diciamo, più un braccetto di sinistra, lo vedrei in questa Inter piuttosto che centrale, quindi diciamo che è un giocatore che mi piace, che ha grandi caratteristiche fisiche, deve migliorare secondo me da un punto di vista tattico alla Juventus. Qualora andasse alla Juventus può crescere, però io francamente dico, vedo la Juve, vedo Bremer e Kelly. Se gioca a quattro, Spalletti dove metterà Solé? Per me non è meglio di Kelly da un punto di vista anche di quella che è l'esperienza internazionale.
0: No, questo no, però forse diciamo non, dipende anche poi, lo sai meglio di me, da quello che vogliono gli allenatori, che poi ci sono dei giocatori che magari si sposano meglio con l'idea di un allenatore piuttosto che altri, quindi insomma quando il livello non è proprio nettamente diverso poi scegli l'allenatore che può essere più conveniente, certo, a te. Dovessero materializzarsi quelli che sono i colpi che hai immaginato e chiudere quelli che sono praticamente in chiusura, l'Inter è al completo per partire davanti a tutti?
1: Anche secondo me numericamente sì, anche perché a centrocampo Stankovic è un bel calciatore, mi piace molto. Bisognerà vedere poi che fine farà Yann Massolin, potrebbe finire al Bologna per quanto riguarda la questione dell'operazione Lukumi. Ricordiamoci che l'Inter ha anche Frattesi, che se non dovesse uscire Frattesi, a mio avviso è inutile puntare su un altro centrocampista, perché comunque avresti Frattesi, Barella, Stankovic, Çalhanoğlu, Zielinski, hai rinnovato il contratto di Mkhitaryan, ti ritorna Aslani dal Beşiktaş, quindi qualche

0: Cioè, qualche calciatore lo devi cedere perché c'hai Massolin, quindi sono dei giocatori, sono tanti. Prendere un altro centrocampista come potrebbe essere Jones, ti dico di sì, ma a determinate condizioni che sono quelle delle cessioni, perché poi è fondamentale anche il bilancio ed è fondamentale anche l'equilibrio di spogliatoio. Penso che insomma con la permanenza di Frattesi dovrebbe partire per il ritiro, quindi secondo me è difficile la sua partenza. L'Inter è a posto al centrocampo e ti dico che Frattesi io me lo tengo volentieri.
1: Addirittura, cioè un giocatore sul quale per esempio tu avresti puntato anche di più l'anno scorso.
0: Ma tu lo sai che io su Frattesi ci punterei di più, perché comunque è un giocatore che l'anno scorso secondo me ha giocato anche poco. Ho dimenticato di citare Sucic, che ha fatto un bel mondiale secondo me, quindi l'Inter al centrocampo è a posto. Frattesi sì, Frattesi poi anche in un eventuale cambio modulo in corsa, in un 3-4-2-1 lui potrebbe fare tranquillamente la sottopunta, c'ha delle caratteristiche, si inserisce bene, deve semplicemente ritrovare se stesso dopo un'annata un po' in grigia, diciamo così, che però può capitare a tutti.
1: C'è una domanda barra riflessione per te, mi dicono che l'incipit è sbagliato e che questo è Rotocalcio, non è Maracanã, ma ce l'andiamo a sentire lo stesso.
2: Buongiorno Maracanã, buongiorno Vincenzo e
1: Ciao.
2: un saluto all'ospite. Io per quanto riguarda
0: Ciao
2: l'Inter ho
0: caro.
2: la netta sensazione che prenderà Chalobah alla fine, non conosco nessuna voce di mercato extra di quelle che girano, però sono abbastanza convinto che prenderà Chalobah perché è un giocatore che segue ormai da anni l'Inter. È un giocatore comunque a 30-35 milioni con questa esperienza europea e in Premier League secondo me può fare la differenza in Serie A. Ed io come dissi qualche tempo fa, al posto di aver speso 55 milioni per Palestra, prendendo il sostituto di Dumfries e il sostituto centrale in difesa, forse mi ritrovo più contento. Poi sarà il campo a decretare chi avrà avuto ragione o quale sia stata la scelta più giusta, ovviamente.
1: Poi magari saranno, grazie al nostro amico intanto per la riflessione, poi saranno magari 40 più che 35, con i bonus si può scendere un pochettino di più, però cosa pensi della riflessione del nostro amico?
0: No, io sono d'accordo sull'idea dell'amico a caso, cioè Palestra era eccessivo l'investimento in virtù di quello che poi ha fatto Palestra da un punto di vista pratico, ovvero una buona stagione nel Cagliari, però un conto è giocare nel Cagliari, un po' conto poi accettare quelle che sono le pressioni di San Siro, non soltanto quando le cose vanno bene, ma anche quando in qualche modo diventano opache, come è successo l'anno scorso tra Atalanta e Fiorentina, prima della partita contro la Roma. Detto questo, investirei nel difensore, ma per forza di cose, perché sono usciti De Vrij e Acerbi. Però ricordiamoci, ragazzi, che io leggo Pavard con l'ambiente non lega, io queste cose le ignoro. Ieri ho visto un post di Pavard e un commento della moglie sottoscritto Benji l'interista, quindi fondamentalmente Pavard sta tornando all'Inter. Vedremo se ci saranno delle problematiche irrisolvibili, io non credo questo, uscirà anche lui e quindi l'Inter dovrà fare due difensori. Al momento ne deve fare uno, ti dico Chalobah, è un ottimo calciatore, secondo me, è un ottimo calciatore perché ha un profilo, esperienza internazionale, però bisogna vedere anche poi da un punto di vista di quelli che sono i costi, da un punto di vista di quelle che sono le opportunità e come ho detto prima, la capacità di sposarsi bene con i colleghi di reparto. Lucumi, secondo me, da questo punto di vista, solo questo punto di vista, che non è poco, è avanti.
1: Eri tu che dicevi che tutto sommato pensavi che l'Inter proverà fino alla fine a cercare di prendere Mancini dalla Roma? O sbaglio?
0: No, io penso che Mancini, sì, penso che Mancini rappresenti l'obiettivo primario in difesa, l'ho sempre pensato questo,
1: Non mi
0: continuo a
1: ricordavo.
0: pensarlo tuttora, secondo me è lui l'obiettivo principale, perché è un giocatore che per il discorso che ho fatto per Lucumi si sposa benissimo con gli altri compagni di reparto, però è anche un giocatore che sente tanto la piazza giallorossa addosso, quindi devi convincere il calciatore che nel frattempo deve incontrare delle difficoltà nel rinnovo con la piazza giallorossa. Dovesse esserci tutto questo tipo di, diciamo, di situazioni, allora l'Inter potrebbe farsi sotto. Per me rappresenta il profilo ideale. A me piacciono quei calciatori, tra virgolette, cattivi, che fanno sentire la presenza all'attaccante di turno, alla Materazzi, per dirti. Io questi giocatori qui, da un punto di vista della tecnica, del coraggio in campo, li adoro.
1: Ti porto nella terza tua passione legata in Serie A, che è quella un po' più complicata, che è la Lazio.
0: Già,
1: Tu hai
0: già.
1: anche
0: Sì,
1: tanti familiari, amici, tifosi della Lazio, eccetera, sì, ti chiedo quanto tantissimo. Sono preoccupati

0: prossimo anno, e quanto lo sei anche tu?
1: Oh, c'è mio zio che sviene ogni giorno quando gli dico, appena parlo di Lazio ho un malore, è perché lui purtroppo adesso con la partenza di Gila vede una Lazio, sai, ho letto anche il bonus su quello che potrebbe essere il piazzamento in classifica. Secondo me la Lazio l'anno scorso è stata tenuta legata da un punto di vista dell'empatia da Maurizio Sarri, che ha fatto veramente da collante tra spogliatoio e tifoseria. Una piazza come la Lazio non può fare 100 abbonamenti in un giorno se Barletta, la mia città, ne ha fatti già 2000 in Serie C. Cioè, non va bene, no, ci sono delle proporzioni, tu devi capire che la